0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
4: The Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle tre. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Number One, un minuto alle 4. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Buonasera Luchino.
3: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
4: Buonasera Luchino.
3: E lei una dedica?
4: No, perché no, ma ora?
3: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
5: Non ci abbiamo più spazi, eh.
6: Happy, happy hour, number one.
7: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è

0: mattino.
1: Buongiorno amici, siete sugli Scombriccolati. E allora preparatevi a un'ora di divertimento assicurato e a tanta, tanta buona musica.

0: grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Raga, e basta con sti versi, dai, che mi state facendo venire lo squacquerone pure a me.
2: Ma no, ma anche stamattina ci siete. Vabbè, ciao.
3: Gli scombriccolati del mattino. Just give me some.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Ma buongiorno scombriccolati del mio cuore, io sto alla grande perché voi siete la mia droga. Baci baci da Dani da Brescia.
2: Buongiorno combriccola, cosa succede al latte quando è davvero molto stanco? Diventa latte stremato. Ciao Federico.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno Combricola, qual è la nazione che si può mangiare allo spiedo o arrosto? La Polonia. Ciao Federico.

0: non ti puoi mai annoiare. Buongiorno.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Io la sapevo così: ticket tac ti tac, tac mi tac, mi taccati do tac, ticket tac ti tac, tac ti tito tac ti tac ti tac. Buongiorno a tutti.
2: Ma ciao ragazzuoli, ma siete fortissimi, mi date un'energia la mattina che, guarda, se non ci siete voi non riuscirei a alzarmi neanche dal letto. Grazie ragazzuoli, vi voglio bene. Ciao da Ricci Max.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Ma non potete mettere questa canzone mentre sto scendendo per andare al lavoro! No! Non posso! Ciao ragazzi!
2: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Number One. Carichi, carichi, siamo carichi, adrenalina manetta. Poi si va a lavoro, quando si arriva là si spegne la radio e muore tutto. Ciao, siete sempre con me, Omar D'Averzo, fortissimi!
0: Sta per partire un vocale che mette d'accordo tutti. Chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
3: Gli Scombriccolati del mattino.
4: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: È un mondo difficile. Quando devi incontrare quelle persone lì che non sopporti, e che quando le vedi devi per forza dire: ciao, è da tanto che volevo vederti, come stai, tutto bene?
2: È grande il nostro governatore d'oggi, ha una soluzione per tutto, come che l'altra volta quando c'era il problema della siccità, che mancava l'acqua, noi non l'abbiamo più messa dentro lo sprisa, bravissimo!
3: Buongiorno Radio Number One con Bricola, il momento difficile è quando vado al bancomat e infilo dentro la tesserina e guardo il saldo del mio conto. Il bancomat si rifiuta di farmelo vedere, poi mi sputa fuori pure la tesserina dal bancomat. Pum, miserabile, vai a lavorare, vai a là. Ciao a tutti, un bacione, Flavio da Berzo.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Se c'è un giorno della settimana che non sopporto è quello dopo i weekend. Odio il lunedì.
2: Buongiorno mie care mariachi radiofonologi, sono in ritardo stamattina, il cane non voleva fare la cacca, pat, il cane non voleva fare la cacca, pat, dicevo spingi che devo andare, spingi, e niente, non gliene fregava niente. Buona giornata, c'era il Max.
3: Buongiorno combricola, cosa dice un pescatore della sua donna? Io l'amo, ciao Federico.
4: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: avevamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: A prescindere da considerazioni vacue ed eterogenee, possiamo considerare la combricola una poligenetica obliterazione dell'io-cosciente che si infutura nella genesi dell'antropomorfismo universale, agli antipodi sempre se non erro.
2: Ciao a tutti, Paolo da Bergamo. Come sveglia mattutina vorrei la voce di Sergio Sironi che parla in dialetto veneto. Buona giornata.
3: Ciao, Radio Number One, dove vivo io? Sul furgone, in coda, sotto la pioggia, sempre.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora assonnata. A tra poco con gli scombricolati del mattino.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Diamo un bel buongiorno a tutti quelli di Combricolandia e tutti i loro abitanti di Combricolesi. Combricolesi? Sì. Ciao ragazzi, buongiorno.
2: C'è da spostare una zattera in doppia fila. Di chi è la zattera?
3: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Io non posso stare senza te perché tu mi fai impazzire. Alle 7 sto già a ridere.
2: Ciao ragazzi, ciao Combricolona, ciao, ciao, ciao.
3: Siete semplicemente fantastici, punto e basta. Ciao da Gigi. Anch'io sono un ingulato comunque.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Buongiorno scombriccolati, sono Alberto da Brescia. Ho una barzelletta da raccontarvi. Sapete cosa dice l'uomo saggio alla moglie? Niente. Ciao, buona giornata.
2: Ciao fanciulli del mio cuore, sono l'ombretto. Se volete interagire con la combricola è semplicissimo, basta whatsappare al 393 444 0444. Se invece volete interagire con Sergio, beh, non provateci neanche, perché Sergio è solo mio.
3: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: su Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Scombriccolati del mattino.
2: Prossimamente sugli scombriccolati la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.

0: maledetto me.
1: Gli scombricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
2: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione? No, assolutamente no. Poniamo il caso che entra una bella donna nel mio negozio. Cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi dice, va de là, balabiot.
3: No, vabbè ragazzi, però io con voi tre vado a forza di ridere, vado nel fosso, non si può fare così.
4: Lunedì, stramaledetto lunedì, lunedì, stramaledetto lunedì, lunedì, che ti fa passare la voglia di andare a lavorare.
5: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: E comunque vi dico una cosa, sapete come si chiama la concentrazione di massa in centro a bar? Maricentro!
2: Ma scusate, il bidet nasce per essere utilizzato guardando il miscelatore, che poi a fianco c'è anche il sapone, no? Altrimenti come ti lavi? O sei un contorsionista? Boh.
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Au! Aiuto, non riesco a smettere di muovere la chiappetta. Viva il funky!
2: Ciao ragazzi, certo che in vostra compagnia non ci si annoia e soprattutto si fanno risate continuamente. Non siete fantastici, fantastici, dovreste fare uno spettacolo teatrale. Vi abbraccio, ciao ciao.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Vecchio saggio cinese dice: se squadra vince, tu pensa gnagna. Se squadra perde, tu pensa gnagna. Comunque tu pensa sempre a gnagna, tutto andrà sempre bene. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Verzo.
2: Scusa, Fandozzo, ma lei che per caso c'ha la collezione di mostri, il mostro più grande e il mostro più piccolo?
3: Allora mi ci dà la mano, ma vai, non ci dimentica, allora mi ci dà che tu ci ti gara,
4: saluti! Gli scombriccolati del mattino.
5: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Slambers Wash. Ma quale app, ma quale Bluetooth? Io ho la macchina che è tutta blu, ma è già bello se c'è il pomellino del cambio, ragazzi. E mica c'è i soldini per cambiarla, io sono povero come una talpa. Vacca bestia. Comunque siete fortissimi, grazie per la vostra compagnia. Ciao a tutti, Omar da Verzo.
2: Ciao Combriccola, buongiorno miei cari radiofonologi.
0: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
5: Andiamo!
4: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
5: Ma poverino, una vita che vanno lì.
4: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
5: Certo, che è vicino.
4: È il tuo.
3: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
6: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Tempo in peggioramento per la giornata di lunedì al centro nord per il passaggio di un'area di bassa pressione. Da segnalare della nuvolosità di passaggio nel corso del giorno e poi i primi fenomeni a nord-ovest che poi andranno ad interessare nel corso della giornata anche la fascia tirrenica del centro Italia e l'Emilia-Romagna. Temperature massime in lieve flessione sulle zone interessate dai fenomeni, valori invece su altre zone ancora fino ai 25-26 gradi. Al sud sole offuscato da velature e stratificazioni alte più spesse in serata in Campania, qualche pioggia in Sardegna, temperature stabili o in lieve rialzo massime tra i 20 e 25 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Allora buongiorno e buongiorno anche al nostro Doge. Io devo fargli una rimostranza al nostro Doge, perché no altri gli interventi otici ai oci, i ghiamo da pagare sempre doppio, perché con tutto il prosecco che abbiamo no altri vediamo doppio, ghiamo 4 oci in schedo, andiamo al Doge, mettiamo sconti.
2: Ciao Patrizio, le fettine di vitello vanno bene? Vanno bene le fettine di vitello, Patrizio!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da De Ninardi. Oggi è lunedì 4 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra all'Iran, Trump, aiuteremo le navi ferme a Hormuz. Colloqui positivi USA-Iran, ma Teheran risponde, ogni ingerenza sarà un atto di guerra. L'OPEC Plus produrrà più petrolio dopo l'uscita degli Emirati, al via in Armenia il vertice della comunità politica europea senza gli americani. Guerra e diritti umani, flottiglia, i due attivisti sequestrati da Israele in acque internazionali con catene a mani e piedi, previsti altri due giorni di carcere. Saif Abud Keshek e Tiago Avila sono stati sequestrati al largo di Creta e portati in Israele. Tel Aviv nega torture. Politica. Il Papa riceverà il segretario di Stato USA Marco Rubio in Vaticano il 7 maggio, segretario che sarà presente giovedì e venerdì a Roma con obiettivo il disgelo con Trump. Attualmente gli incontri previsti sarebbero con Papa Leone XIV, con il cardinale Parolin e con i ministri degli esteri Tajani e della difesa Crosetto. Passiamo alla cronaca. Lutto nel mondo dello sport. Addio ad Alex Zanardi, campione oltre ogni limite. I funerali domani a Padova. L'ex pilota di Formula 1, atleta simbolo del paralimpismo, è morto a 59 anni. Il cordoglio di tutto il mondo sportivo. Garlasco, Andrea Sempio in un forum per seduttori, ossessionato da una ragazza. I legali di Sempio sostengono che non si tratta di Chiara Poggi e che valutano di chiamare a testimoniare la ragazza in questione. Si ferma per soccorrere un automobilista, 35enne muore investito a Roma. Il tragico incidente sul raccordo, 3 feriti in ospedale, 5 complessivamente i veicoli coinvolti. Nel milanese i fidanzati si schiantano con lo scooter, i corpi trovati dopo ore in un fosso, stavano tornando a casa dopo una serata con amici, l'allarme diramato da due persone che facevano jogging. Chiudiamo con lo sport. È stata una notte di festa per la Milano nerazzurra con la vittoria sul Parma per 2-0. L'Inter ha conquistato con 3 turni di anticipo il suo 21esimo scudetto ed ora Lautaro e compagni avranno l'occasione il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma contro la Lazio di centrare la doppietta campionato Coppa Italia. Restiamo in tema vittorie per celebrare altre due stelle dello sport azzurro. In Formula 1 Kimi Antonelli sulla Mercedes si è imposto nel Gran Premio di Miami, vittoria dedicata ad Alex Zanardi. Il bolognese della Mercedes vince così la terza gara del mondiale davanti alle McLaren, poi Russell e Verstappen, davanti alla Ferrari di Hamilton. Leclerc, penalizzato di 20 secondi, chiude ottavo. Per il tennis, immenso Jannik Sinner che annichilisce Zverev 6-1-6-2 e vince il torneo di Madrid, quinto Master 1000 consecutivo, primo tennista nella storia a raggiungere tale traguardo. Ora qualche giorno di riposo, poi in casa per il torneo di Roma. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: sgombriccolati del mattino.
1: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
2: Buongiorno sgombriccolati, voi siete energizzanti per me, energia pura. Sironi, se non avessi fatto la scelta di essere single, vabbè, ciao, buona giornata.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Yogi, mi è sembrato di vedere un ranger.
2: Ma no, Bubu, è solo una tua impressione.
3: Ma come siete messi? Io sto benissimo. A parte un dolorino al piede, le ginocchia che fanno Giacomo, le braccia che mi fanno male, le spalle indolenzite, il mal di testa, l'umore come una donna col ciclo, ma per il resto sto benissimo.
4: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombriccolati del mattino.
5: Number one! Gli scombriccolati del mattino!
6: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, pisellino mio. Wow, che bello sentirci. Baci, baci.
2: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari radiofonologi. Ieri vi ho ascoltato in podcast. Ascolta anche tu il podcast della Combricola, ma soprattutto ascoltalo in 1.4.

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Ciao scombriccolati, buongiorno. No vabbè, ma stamattina mi state facendo morire con tutte queste battute freddure. Siete fantastici, grazie, buona giornata, Bibi da Bergamo.
2: Nel mezzo del mattin di nostra vita mi ritrovai con gli scombriccolati e poi... Oh mamma, quanti fagiani, quanti fagiani! Anch'io sono diventata una fagianella. Ciao ragazzi, buona giornata, vi adoro!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: sola.
1: Il cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
2: Ma quale ristorante di Rus? Vuoi mettere una piedina con un po' di squacquarone, un po' di cruda, la rucola, un barbecue di Lambrusco, e fai vedere a tutti quanti come funziona e come gira il mondo dalla parte giusta. Arrosticini, arrosticini, mi piacciono molto arrosticini, arrosticini, mi piacciono anche i sofficini, sofficini, mi fanno passare il gusto di mangiare il resto.
3: Cari ascoltatori, gli scombriccolati finiscono qui, ma adesso ricordatevi che tra poco comincia la combriccola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Buongiorno, buongiorno, sono le 7 in punto, tra poco iniziamo.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Annunciata per stamani da Trump l'iniziativa Project Freedom, orientata a liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz, dove scarseggia anche il cibo. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte Teheran. E continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano, e Gaza rimane bloccata. Secondo l'ONU solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e vi si troverebbero ancora intrappolati i corpi di 8.000 palestinesi. E restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abu Keshek, esponenti della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla marina di Tel Aviv in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite. Tel Aviv nega. Serie A, l'Inter batte il Parma 2-0 e si laurea campione d'Italia per la 21ª volta. In gol Thuram e Mkhitaryan. Chivu si è detto felice per i ragazzi e merito loro e della società. Per Marotta il primo scudetto da presidente ha un sapore diverso. Formula 1 e di nuovo Antonelli Show a Miami. Nel quarto appuntamento del mondiale il pilota bolognese della Mercedes vince il terzo gran premio di fila davanti ai McLaren Norris e Piastri. Dedico la vittoria ad Alex Zanardi, commenta Kimi, e da Alessandro Cisilli grazie dell'ascolto.
4: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto.
5: I giardini botanici di Villa Taranto si trovano a un passo dal centro storico di Verbania, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore. Nascono negli anni 30 del Novecento per merito del capitano Mac Eachern, nobile scozzese che decide di comprare la proprietà per poter costruire un giardino all'inglese. Grazie al clima e alla posizione favorevole vengono piantumate numerose specie di interesse botanico, molte di queste non ancora presenti in Italia. I giardini di Villa Taranto non sono solo un luogo di studio e interesse per gli appassionati botanici, ma anche spazio di riflessione e benessere per chi ama la natura e di ispirazione per i più creativi. Gli amanti dell'aria aperta possono godersi una passeggiata fra bellezze botaniche, riposarsi all'ombra di alberi maestosi, come rilassarsi in compagnia nelle aree picnic. All'interno dei giardini si può visitare in date prestabilite la Villa del Capitano, oggi sede della prefettura. Nel periodo estivo si svolgono diverse attività, spettacoli teatrali e lezioni botaniche, yoga, meditazione, musica e letture. Il giardino è aperto anche agli amici a quattro zampe, purché tenuti a guinzaglio corto. Ai giardini botanici di Villa Taranto il benessere inizia dalla natura e scoprirli è un'esperienza unica.
4: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto. Scopri di più su villataranto.it e sui canali social.

0: mani già in anticipo, da prima ancora che iniziasse la sigla.
1: Sì. Sono Batman. Buongiorno Manu Toriani, buongiorno Sergio Sironi.
2: Buongiorno a voi.
0: C'è un allegrissimo Sergio Sironi oggi, buongiorno. Mamma mia.
1: Ha festeggiato fino a l'una di notte il ragazzo, bello scudetto.
2: Ho festeggiato fino alle 22:46.
0: Sei uscito per strada a suonare i tamburi, il clacson della macchina?
2: Sì. Scaricata la batteria, sono tornato a casa a piedi.
0: Beh, sono bei momenti. L'Inter ha vinto lo scudetto, lo sappiamo tutti. Ieri con cos'è, una giornata d'anticipo, giusto?
1: Tre giornate d'anticipo. Ragazzi, hanno ammazzato il campionato.
0: Porca miseria, sì. E quindi adesso cosa si fa?
1: Adesso si aspetta la Coppa Italia e basta, e poi la stagione è finita. Tanto stanno festeggiando anche a Milano la sponda rossonera, no? Ieri anche quelli della Juve stanno festeggiando tutti. È stata una giornata.
0: Sento dell'ironia, ma non
1: so. Ti dico, tra le prime
0: sette
1: della classifica, al momento deve giocare ancora la Roma, ha vinto soltanto l'Inter. Ti dico solo questo.
0: Oh, però che bello! Quindi ci sono dei grandi motivi per essere felici, Sergio, oggi, no? E allora iniziamo bene questa settimana. Abbiamo un primo disco.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola
4: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.

0: It's so easy to fall in love. Iniziamo così con questo pezzo di Olivia Dean. Ma quanta dolcezza che c'è questa mattina, ma anche quanta gioia. Abbiamo fatto felice qualcuno, sentite?
1: Beh, ragazzi, che regalone che mi avete fatto. Cominciare con Olivia Dean.
0: Hai capito?
1: Caspita, tanta roba. Tanta roba.
0: La combricola di Radio Number One. Ancora buongiorno. Allora, grandi gioie questa mattina anche da parte dei nostri primi della classe. Abbiamo una sigla per i primi della classe.
2: I primi della classe siamo noi.
0: Ma che meraviglia, ma in coro addirittura.
3: Devi andare a lavorare, lavorare.
4: Iniziano i problemi, è lunedì mattina.
5: Ragazzi. Per me sono i problemi del sabato sera.
4: Sì, postumi, sì.

0: ragazzi, sono tragica, ma piena di gioia. Ciao,
1: perché ha rifatto la canzoncina sull'inno dell'Inter che recita c'è solo l'Inter.
2: Ah, ecco perché la cantavi anche tu, ho capito adesso, ho capito.
3: Oh, che fastidio. Dopo tre giorni

0: C'è grande entusiasmo, sono i felicioni stamattina.
1: Passano veloci questi giorni, è incredibile che sia un weekend normale composto da due, che sia composto da tre, che sia composto da che sia una settimana di vacanza, passa sempre velocissimo. Io veramente questa cosa non me la spiego. Non me la spiego. Senti, intera parte, come avete passato questo weekend?
0: Di grande relax.
1: Bravo. Tu, Sergio?
2: Al bar, a bere, al bar, a bere, al bar.
1: Che mi sembra sempre una soluzione ottima, guarda.

0: il karma dei The Colors su Radio Number One. Buenos dias, a todo el mondo. Sono le 7:15. Questa è la Combriccola con Sergio Stironi, Pat Romano, Manuela Doriani e gli Scombriccolati, i primi della classe.
1: Buongiorno, Combriccola. Qual è la squadra che ha vinto lo scudetto?
2: Non lo so.
1: È l'Inter. E questa non è una barzelletta, è tutto vero. Ciao, Federico.
0: È tutto vero. Mi dispiace infatti perché lo vedo un po' provato da questa cosa.
3: A parte quello, è che la mia squadra nerazzurra del cuore invece non vince da un mese, quindi c'è anche un po' di invidia nei confronti di chi vince a mani piene. Vabbè.
0: Ti siamo vicini.
3: Grazie,
0: ti siamo
3: ragazzi,
0: vicini,
3: grazie.
0: Vorremmo sostenerti in qualche maniera, ma non troviamo. Guarda, fossi lì ti offrirei la colazione.
3: Spettila.
0: Ti porterei del cocciolato.
3: Cocciolato mi consolerebbe. Tu la pianti di ridere sotto i baffi
4: ridendo.
3: Che hai?
4: Stavo ridendo alla battuta cocciolato.
3: Ma cocciolato,
0: non ti dà più fastidio neanche il cocciolato.
3: Mi sconfinfera, però.
5: A causa di uno sciopero indetto dal CSU, Comitato Scombricolati Uniti, per il mancato accordo sul pagamento dei compensi dovuti a tutti gli scombricolati, perché è bello andare in onda 3 ore al giorno e percepire lo stipendio di 5. Andrà ora in onda il concerto in si bemolle.
2: Tra l'altro,
5: è una parola che mi sento sempre dire più spesso da mia moglie, non capisco il perché. Il concerto di Tchaikovsky, piano concerto numero 1 B flat minor opera 23, cacchio ora puoi dire. Buon ascolto e buon divertimento a tutti.
0: E parte anche. Noi ti amiamo tantissimo, tantissimo.
1: Buongiorno,
3: buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno Radio Number One. Splende il sole, è lunedì e si va a lavorare con la grinta.
2: No.
1: Volevo dire al mio amico Max Camionaro, Max, ma c'è anche voi della radio, ragazzi, cioè Pat,
3: cosa?
1: Sergio, Manu, gliel'avete

0: spiegato al Max che quello che fuma ci deve mischiare un po' di tabacco perché sì, puro gli fa male, gli
1: poi
0: fa
1: non si accende
0: male. Ciao a tutti, un bacione, a Marta Berto. Dai con la grinta che è lunedì!
2: Mentre Omar il tabacco, mentre Omar il tabacco lo mette così a mani piene.
3: Questo lunedì mattina che inizia così con il sole in fronte, con i nostri scombricolati sempre in forma sbagliante, meno male che ci siete voi. Non ti hanno tirato un po' sul morale, Pat?
2: Sì, sì, sì, molto, molto. Sì, guarda, sono alto un metro e mezzo
1: il
2: in più.
1: Cioccolato.
2: Non la smetti, vengo lì e ti prendo schifo.
1: Il chihuahua è il cioccolato.

0: questa bellissima canzone che abbiamo scelto per augurarvi ancora una volta buongiorno, buenos dias, City of Blinding Lights, sono You Two su Number One.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Solo un secondo. Non ti serve altro.
3: Questo è il tempo che ti serve per dire questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.

0: non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano! Sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Rieccoci insieme, allo sguardo veloce alla situazione del traffico, con i rallentamenti su tutte le tangenziali milanesi, in particolare rallentamenti sulla tangenziale est tra Brugherio e Lambrate verso la 1, sulla tangenziale ovest tra Pavia Rozzano e l'allacciamento con la 7 e anche tra Viale Certosa e Trezzano. Abbiamo poi delle code anche in direzione Milano tra Dalmine e Trezzo per quanto riguarda la A4. Sulla 7 la Milano-Genova code per circa un chilometro tra la barriera di Milano e il raccordo con la tangenziale. Poi abbiamo delle code sulla 6, la Torino-Savona, in particolare all'ingresso di Savona. Poi ci sono anche interventi con code tra Ceva e Millesimo, direzione Torino. Per quanto riguarda invece Roma e dintorni, rallentamenti su via Cristoforo Colombo tra via Ciglia e via di Malafede in direzione Largo Terme di Caracalla. Code anche su via Ostiense in prossimità della A90 e via di Acilia verso piazzale Ostiense. Direi che al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Madonna, Sabrina Carpenter. E c'è tanta attesa per questo nuovo album di Madonna che uscirà a breve. E questa è una piccola anticipazione del singolo con Sabrina Carpenter che abbiamo ascoltato alle 7:30 su Radio Number One. Primo focus di Pat.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione della Combriccola. Gli Stati Uniti sono pronti ad avviare questa mattina la loro iniziativa per liberare le navi nello stretto di Hormuz, lo ha annunciato Donald Trump. L'iniziativa Project Freedom, nelle intenzioni del presidente americano, è rivolta alle navi che stanno esaurendo le scorte di cibo e di tutti gli altri beni essenziali per garantire agli equipaggi una permanenza a bordo in condizioni di salute e igiene adeguate. Questo è quello che ha detto il presidente. Teheran invece replica: ogni interferenza sarà una violazione alla tregua. Stiamo parlando ovviamente del cessate il fuoco attualmente in atto. Trump riferisce inoltre che paesi di tutto il mondo che non sono in alcun modo coinvolti nel conflitto in Iran hanno chiesto agli Stati Uniti di aiutare a liberare le loro navi rimaste bloccate appunto nello stretto di Hormuz. Intanto il consenso di Donald Trump in patria continua a calare. Secondo quanto rilevato una ricerca di Washington Post, ABC e Ipsos, 2 americani su 3 non approvano come il tycoon ha gestito il conflitto in Iran. Soltanto il 33% degli intervistati lo promuove, numeri simili si registrano anche per quanto riguarda il gradimento dell'economia e sull'inflazione, dove il presidente è appoggiato rispettivamente solo dal 34 e dal 27% dei suoi connazionali. Veniamo alle vicende di casa nostra. Si muoveva con disinvoltura per strada, attraversava senza esitazioni e soprattutto guidava. Comportamenti incompatibili però con la condizione di cieco assoluto che gli aveva consentito per anni, tra l'altro, di incassare indebitamente denaro pubblico. Un uomo di 60 anni, non è Sergio Sironi però, è finito al centro di un'indagine della procura di Velletri, culminata col sequestro preventivo di oltre 104.000 euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Roma. L'uomo percepiva dal 2018 la pensione di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento, ma qualcosa, più di qualcosa, non tornava. Il primo campanello d'allarme è scattato quando il 60enne ha chiesto un pass per disabili da utilizzare sulla propria auto. Normalmente in casi simili il contrassegno viene utilizzato da accompagnatori, non direttamente dall'interessato. Poi i dubbi sono diventati certezze quando l'uomo ha contattato la polizia locale, anche lui però, per segnalare presunte infrazioni commesse da altri automobilisti contro lui stesso quando lui era alla guida. Ma sei cieco? Comportamento ovviamente difficilmente conciliabile con la sua cecità totale dichiarata. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One. Let's move it.

0: come mi piaceva questa canzone. Che anno era? 2015, Charlie Puth insieme a Meghan Trainor, Marvin Gaye, e il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato. Siamo pronti!
1: Di lunedì 4 maggio. Allora, molto semplice.
0: Ispirati dalle tue attività fisiche di ieri.
1: Sì, sì, fatto. Ieri ho fatto una corsettina da Bergamo Bassa, sono salito a Bergamo Alta, tra l'altro poi mi sono fatto uno spritz e quindi praticamente tutto quello che avevo consumato a livello di, insomma, di scorie le ho rimesse subito in circolo. Vabbè, comunque
0: ma tu praticamente non corri per un sacco di tempo e tutto d'un botto ti fai tipo un'ora in salita.
1: Sì, sono anche inciampato nei San Pietrini, ne ho fatte di tutti i colori.
0: Immagine terrificante.
2: Hai battuto? Hai battuto?
1: Ho battuto la testa, quella, ma quello fin dai tempi, quando ero piccolino, neonato, da seggiolone. Allora, visto che ci stiamo proprio in quando l'estate, alle vacanze anche, si suppone, la domanda è molto semplice. Vi state proprio in quando pensando anche alla linea, pensando anche alla vostra parte estetica, quindi
0: la prova costume.
1: Bravissimo, la prova costume. Siete pronti, la farete, la state già sperimentando.
0: Tu stai cominciando a correre per prepararti alla prova costume, Pat?
1: Assolutamente sì.
0: Per arrivare a Ibiza asciutto.
1: Brava,
0: e con i cibi guizzanti,
1: queste manigliette qua che potrebbero diventare i maniglioni, le maniglie dell'amore, è bel termine, però insomma induce a pensare che devo un attimino scremare quello che c'è in eccesso.
0: Lo spritz sicuramente ti aiuterà, anche il buffet,
1: certo,
0: che c'è di solito insieme.
1: Sì, facile,
2: il companatico dello spritz aiuta tanto. Io ho deciso, per evitare problemi, mi vesto da Pierrot, uso quel costume lì, quindi con la lacrima. Tirerò in spiaggia così.
0: Sulla spiaggia sì, è ottimo, diciamo, è un look perfetto.
2: È anche
0: per
2: abbondante.
0: Esatto, poi va a maschera tutto. Assolutamente.
1: La mano invece si tiene in forma tutti i giorni, palestra, corsetta lungo la spiaggia. Che fai di bello?
0: Non mi correre non mi piace. Mi piace tanto camminare, faccio un sacco di chilometri, però correre no. Per me è proprio è uno stile di vita, quindi sì, insomma, vabbè. Cioè, si vedono, ai 58, si vedono.
1: Pat, 58 all'ora.
2: Pat con uno spritz fa 10 chilometri. Sì. Tu quanto fai con un litro?
0: Io con un litro di spritz e di più sono allenata.
2: Okay.
0: Allora, sentiamo i nostri ascoltatori se si stanno preparando alla prova costume, se non gliele frega e non gliele può fregare di meno. Dici, guarda, io arrivo con i miei rotoli, sono fiero dei miei rotoli e guai a chi me li tocca. 393-444-0444.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbol, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a €300 a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
12: Sentiamo.
11: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Wow.
11: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
12: E C?
11: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
12: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Radio Number One, che arrivano ogni ora in ogni programma. Siamo tornati indietro al 1987 per riscoltare questa bella canzone di Terence Trent D'Arby che si chiama Dance Little Sister. Me lo ricordo, Terence Trent D'Arby. Era un personaggio un po' strano, diciamo.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Mi ricordo di Terence Trent D'Arby. La prima, che quando uscì quest'album, l'album d'esordio dove c'era anche Dance Little Sister, disse a tutti che questo album di debutto era migliore di Sgt. Pepper dei Beatles. Così, subito per far vedere chi era.
2: Sì, l'ha toccata piano.
0: Brillava per la sua modestia. La seconda cosa che mi fece molto ridere un po' di anni dopo è che a un certo punto decise di cambiare ufficialmente il suo nome, quindi di non farsi, nessuno doveva più permettersi di chiamarlo Terence Trent D'Arby, lo dovevano tutti chiamare Sananda Maitreya. Così, perché, sì. Perché così? Perché sosteneva di aver vissuto una sorta di rinascita spirituale e quindi quel nome rappresentava una nuova identità artistica e personale. Sananda Maitreya.
2: Sì.
0: E basta. E tutto,
3: Sananda.
2: Infatti quando arrivò negli studi dove lo intervistammo, tutti, uè Sananda, le fa, uè come la va?
3: Uè Sananda, come stai?
0: Parla fus, anch'io voglio cambiare nome. Come da domani dovete chiamarmi Sfrungru Brangrungra.
3: Ah, Brangrungra.
2: Ma cos'è, altro Giovanni e Giacomo?
3: Ma io non lo so, ragazzi.
0: Ma torniamo al Domandones,
3: visto che stiamo proprio in quando l'estate, le vacanze, vi chiediamo, siete pronti per la prova costume? La farete la prova costume oppure... Ve ne fottete altamente.
0: Ma chi se ne frega?
4: Buongiorno, scombriccoli. La prova costume l'ho abbandonata anni fa, perché poi arrivi al mare, c'è birra, si mangia e quindi le maniglie dell'amore ritornano velocemente. Quindi costume più largo e faccio la mia sporca figura. Ciao!
2: Giusto.
0: È vero, cioè in vacanza vuoi mica star lì a non mangiare, puoi mica non andare in spiaggia con la borsa a frigo con dentro la caponata.
3: Facciamo
2: pollo
3: con
2: i peperoni. Esatto. Freddo.
3: Provo orrore.
0: Melanzane fritte.
5: Allora, cosa faccio io per avvicinarmi alla prova costume? Tanti buoni propositi, ecco. Buoni propositi, però poi non ce la faccio. Ci provo, ma non ce la faccio.
0: E quindi?
5: Non ce la faccio, andrò in montagna, ecco, dove la prova costume non serve, ma non ce la faccio. Ditemi voi cosa posso fare.
0: Niente, non puoi fare niente, puoi andare in montagna che mi sembra una buona soluzione.
2: Sì, ma tra l'altro appena arrivi al mare, anche se arrivi, tu arrivi al mare, ce n'è uno che ti guarda e ti dice... Biva, fammi capire che estate pure per te, biva.
0: Fammi capire che mi posso fare, hai fatto sta birretta, dai. Duran, c'è un nuovo anche loro, si chiama Free to Love su Number One.

0: I capito, i Duran Duran, come sono in forma.
1: Simon, grande Simon Le Bon.
0: Questa roba, prodotti da Nile Rodgers.
2: Però non si chiama più Duran Duran, eh?
1: Si è cambiato nome anche loro.
2: Sananda Maitreya.
0: Esattamente. Si chiama Free to Love, la canzone nuova che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One. Allora,
1: yeba yeba yeba, siete pronti per la prova costume, il domandone di oggi?
0: Prova costume, 3, 2, 1, via, sentiamo.
3: Patrizio, prova costume, come dici tu, io me ne fotto altamente.
0: Ma lui non l'ha detto.
3: Mostro la mia cellulite, la mia città. Ciao, sono sicura piacerò comunque.
1: Brava.
3: Perché le mie ciappotto sono sempre belle.
1: Le ciappotte della Piera.
2: Lo
1: dice lei, sono sempre belle.
2: Ma impazzito il
0: quando sente ciappotto,
1: non capisco più niente. È vero.
2: Se dovesse avere una ciappotto con sopra un pezzo di cioccolato, impazzisce.
0: La ciappotte la perde comunque di solito, sì, da qualche
1: dopo
0: parte.
1: La capote, la sbatte... Dopo la capote perdo la ciappotte. È vero.
0: La sbatte contro qualcosa. Comunque lui non ha detto che non gliene frega niente. Anzi, ha detto che va a cominciare ad andare a correre per togliere le maglie.
1: Sì, però vado a correre bevendo lo spritz. Insomma, alla fine serve zero.
2: Funziona comunque.
0: Ti senti meno in colpa, dai.
4: Ciao Radio Nambiarone.
1: Ciao.
4: Allora, sì, io ho qualche chilo di troppo, ma poca roba proprio. Poca. Sono quasi al limite dei 100 e palle. Però ho deciso che quest'anno faccio il bravo, tanto sono vecchio, non me ne frega niente. Però per la prova costume metterò un costume top. Il costume delle tartarughe ninja. L'unica cosa che lo devo mettere al contrario per essere giusto. Ciao ragazzacci, Daniele da Carugate.
1: Col carapace davanti.
0: Esatto, dipende quanto sei alto, perché 100 kg, se sei alto 1,90 m, comunque è giusto, no?
2: Sì, ci sta, ci sta.
0: Dipende. Se sei come me 1,50 m, è un casino. Cioè...
2: Sì, come quella signora che va dal dietologo.
5: Prova costume.
0: Dicevi?
2: Dice, come vado, dottore? Insomma, per il suo peso dovrebbe essere alta 6 metri, veda lei.
0: Esattamente, appunto così.
5: Prova costume. Quello di Batman dell'anno scorso mi manco da benissimo.
1: Ma non è carnevale.
0: Bob Sinclair invece è in forma smagliante, vedi, 58 anni, anche lui un fisico pazzesco, si allena dalla mattina alla sera, sta in piscina, non fa un tubo di niente.
2: Aiuta.
0: E così si fa.

0: Sinclair su Radio Number One. Mi fa molto ridere Bob Sinclair, io lo seguo sui social e passa la vita in questa villa pazzesca a St. Bart, dove fa sempre bello, insomma c'è sempre il sole, si sta molto bene, e proprio tipo ieri ha pubblicato un video dove è in piscina a mollo e dove fa finta di pensare, e sotto c'era scritto una roba tipo forse dovrei tornare a lavorare. È bellissimo, ma forse no, io fossi in te starei lì. A tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Questa è Radio Number One. Sono le 8.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura la pagina sportiva con l'Inter che batte il Parma 2-0 a San Siro e si laurea campione d'Italia con 3 turni d'anticipo. Si tratta del 21esimo scudetto nerazzurro, il primo di Chivu da allenatore. Sono contento per i ragazzi, è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
8: Fuochi d'artificio in Piazza Duomo al fischio finale di Inter-Parma, terminata 2-0 per i nerazzurri grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan. Con 3 giornate di anticipo, l'Inter conquista così il 21esimo scudetto della sua storia, il primo targato Christian Chivu, approdato all'Inter dopo la prima breve esperienza in Serie A la scorsa stagione proprio alla guida del Parma. La squadra, dopo aver festeggiato in privato in un hotel del centro, ha raggiunto nella notte le migliaia di tifosi che avevano riempito Piazza Duomo e la colonna sonora ribadiva il traguardo raggiunto. Da Milano Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
7: Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Miami. Oltre al pilota Mercedes sul podio anche i due McLaren, Norris e Piastri. Nel tennis Jannik Sinner trionfa anche a Madrid e scrive la storia, il primo di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Niente da fare per Zverev, battuto in 2 set in meno di un'ora. La guerra in Iran. Trump annuncia un'iniziativa per liberare e assistere le navi bloccate a Hormuz. Teheran fa sapere che qualsiasi interferenza sarebbe una violazione della tregua. Le parti riferiscono di negoziati pur indiretti in corso, ma resta sul tavolo l'ipotesi di una ripresa delle ostilità e continua l'assedio israeliano sia in Libano che a Gaza. Alessandro Ceselin.
9: È annunciato per stamani da Donald Trump il via all'iniziativa Project Freedom, orientata a liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz, dove scarseggia anche il cibo. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Gli Stati Uniti riferiscono di colloquio in corso con la controparte. Sul tavolo la proposta iraniana di riaprire lo stretto con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Il nodo del nucleare di Teheran sarebbe rinviato a negoziati successivi, il che non piace a Washington. Continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano, colloquio ai vertici politico-militari di Tel Aviv circa una possibile cessazione della tregua con l'Iran e anche a Gaza, dove permangono i blocchi israeliani. Secondo l'ONU solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e si troverebbero ancora intrappolati i corpi di circa 8.000 palestinesi. Restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abukeshek, esponenti della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla Marina di Israele in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite. Tel Aviv in una nota smentisce e la missione umanitaria si parerebbe a salpare nuovamente verso la striscia nell'arco di giorni.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Non l'ho sentito, facciamolo lento. Non ce l'abbiamo, no. Allora, era Ossessione di Samurai J su Radio Number One e oggi è lunedì. E cosa c'è il lunedì? Alle 8 in punto su Number One c'è il Tromboscopo. Tra l'altro abbiamo rielaborato questo lunedì un oroscopo prestigioso che è quello di Antonio Capitani, che è molto più completo. Noi abbiamo preso solo le parti che ci interessano. Quali sono le parti che ci interessano?
1: Il Tromboscopo.
2: Certo.
0: Quello è il sesso, no? Quello che ha a che fare
2: sesso,
0: con il
2: sesso. Sì, sesso, sesso.
0: Allora, ok, risposta esatta. La vostra forma fisica, Ariete, acquisisce smalto. L'amore diverte e sovverte piacevolmente i consueti equilibri. Paiono pure giungere chance fornicatorie deluxe. Wow, è il commento. Toro, Giove vi ha preso in simpatia per tutto ciò che concerne il lavoro. L'amore ne risente un po'. Siate più socievoli, fornicazione ai minimi storici. Quindi il Toro questa settimana non batte un chiodo praticamente. No. Gemelli, avete astri talmente belli che tutto ciò può farvi solo che gioco. Nel lavoro, in fatto di soldi, d'amore e ovviamente nel sesso. News golose irrompono. Cancro, l'amore in questo periodo sembra appassionare come una duodenite e sul piano fornicatorio forse state con le mani in mano, ma migliorerà. Vabbè, l'importante è questo.
2: Leone, siete più cazzimosi di sempre, la gazzimma. Oltre che produttivi, lo charme aumenta, voi potete conquistare e fornicare tanto. Questo verbo è vero che compare su tantissimi.
0: Capitani lo usa spesso.
2: Sì. Vergine, tante idee, tanti progetti, il lavoro va a gonfie vele, l'amore, il sesso un po' meno, ma non si può avere tutto dalla vita. Bilancia, i sentimenti promettono sollievi, anche se più pucciosi. Che significa cucciolosi, morbidi?
0: Sì, fanno più coccole che altre cose.
2: Sì, diciamo. Che ad alto ingrediente ormonale, ma Marte e Saturno paventano tensioni e cesure forzate. Non abbattetevi, vi rifarete a breve, meno male. Scorpione, Giove vi accudisce, vi aiuta a resistere alla noia, alla routine quotidiana. Settimana tiepidina per quanto riguarda il sesso. Tenete duro e non fatene una tragedia. Su via.
1: Sagittario, energie e motivazione crescono, gli affetti forse scaldano moderatamente il cuore ma accendono gli ormoni. Siete in forma splendida, dovete solo crederci di più. Capricorno, Giove paventa spese e o ritardi sia nel lavoro sia nel privato. Le cose dovrebbero miglioricchiare presto ma senza miracoli. Per amore e fornicazione lo zodiaco è in silenzio.
2: Eccolo lì, la fornicazione.
1: Acquario, una settimana molto vivace sotto tutti i punti di vista. Cuori e corpi vi si purgeranno e voi gradirete parecchio. Pesci, l'amore appassiona come un documentario sui sicomori. Urca mia. Ma la fornicazione va a letto, sì, va a letto con tutti. In ogni senso, quindi, approfittate.

0: Grenade. Sì, un po' The Bear Grenade.
1: Sì, ti fa cazzo strane.
2: Ciao a tutti, sono Bruno Mars.
0: A me, il pezzo di Bruno Mars.
2: Battino
0: Mar. Battle Man. Domandones della combriccola di questa mattina, cominciamo già a pensare a piacevolezze, ci avviciniamo alle vacanze.
3: Già sono pochi i momenti piacevoli della vita, rimarchiamoli, le vacanze, l'estate. Siete così pronti per la prova costume?
0: Così ti voglio, positivo, allegro.
3: Dopo il tromboscopo poi.
2: Serio e positivo.
0: Positivo. Allora, vi preparate a questa prova costume oppure ve ne fregate altamente? C'è Federico che dice, buongiorno combriccola, non vado al mare, perciò la prova costume non mi interessa. Però a prescindere cerco di mantenermi in un buono stato di forma. E perché non va al mare, Federico?
2: Perché ci piace la montagna.
0: Ci piace la gamba.
4: Buongiorno combricolini, tutto bene, tutto a posto? Spero di sì, anche se è lunedì. Allora, per la prova costume a me non me ne frega proprio una mazza, visto che da militare che ho fatto nel 90 sono cresciuto 4 kg adesso, non me ne frega proprio una mazza. Comunque, a parte quello, se devo andare al mare, pagare il ristorante, l'albergo, tutto, puoi stare a digiuno e non va bene. Allora lasciamo i chili dove sono. Agos da Sondre, buona giornata. E comunque i chili fanno bene, dai, fanno bene per quando c'è carestia. Ciao, buona giornata.
3: Le scorte.
2: Però
3: di,
2: poi
3: di
2: se dal militare a oggi sono 4 kg, è perfetto.
0: Dipende, magari a 23 anni.
2: Ah, ok.
0: No, non lo fanno più il militare, se non sbaglio. Allora, buongiorno dolcezze, prova costume. Oh sì, sono anni che provo a mettermi il costume, ma non mi entra. Un bacio grande, Lidia.
2: Sono cose così, purtroppo.
0: Mi sembra
2: la vita
0: di capire che non gliene frega niente, no, ai nostri ascoltatori della prova costume. Due che non hanno problemi di prova costume sono proprio Elodie e Marco Mengoni. Beati loro.

0: Pazza musica.
1: Ma passa musica.
0: I Mengoli e Elodie insieme. Certo che se pensi alla prova costume e ti guardi un video di Mengoli e di Elodie e dici vabbè, insomma, lascio
2: non
0: stare.
2: Non vai più al mare. No, vabbè,
0: giocano un altro campionato, non ci arriverai mai. Allora, sono le 8:20, sei pronto per darci tutte le anticipazioni, le notizie, le cose?
2: Tutte le cosine di traffico, le notizie, il focus, c'è e quant'altro. Sono pronto.
1: Sul cioccolato, ce l'hai.
2: Però ne ho altre molto interessanti.
0: Non vediamo l'ora.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
5: Buonasera, capo.
4: Ah, riecco la cervella artificiale.
6: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
4: Ma Berti, se

0: poteva fare anche tre terzi.
1: Lei è un cretino.
2: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Liberi di viaggiare!
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
4: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
4: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Rieccoci insieme velocemente, uno sguardo alla situazione del traffico. Permangono code e rallentamenti sulle tangenziali milanesi, in particolare sulla tangenziale est tra Brugherio e Lambrate verso la 1. Code anche sulla tangenziale ovest tra Pavia Rozzano e l'allacciamento con la 7. Per quanto riguarda invece la 4, abbiamo code in direzione Milano tra Dalmine e Trezzo. Sulla 7, la Milano-Genova, code per circa un chilometro tra la barriera di Milano e il raccordo con la tangenziale ovest. Abbiamo poi dei rallentamenti anche sulla 6 in direzione Savona, da Torino-Savona, proprio all'altezza dell'ingresso di Savona. E poi vengono segnalati sulla A10, la Genova Ventimiglia, dei rallentamenti all'altezza di Andorra. Per quanto riguarda invece Roma e dintorni, segnaliamo traffico intenso con rallentamenti sul grande raccordo anulare tra lo svincolo 22 via Anagnina e lo svincolo 27 via Cristoforo Colombo in direzione Aurelia. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombriccolati.

0: Si chiama Potential, la canzone nuova di Somber. Il suo tour sfiorerà anche l'Europa, purtroppo non l'Italia. Stavo guardando tutte le date perché secondo me è uno spettacolo molto bello, deve essere molto bravo dal vivo. Somber su Radio Number One alle 8:30. Ascoltiamo con attenzione il Focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola. Rimaniamo nel solco, come dire, musicale, perché Shakira ha incantato Rio de Janeiro con un mega concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana. La regina del pop latino è stata accolta da una fragorosa ovazione da centinaia di migliaia di fans quando è apparsa su un mega palco di 1500 metri quadrati, il più grande mai allestito per questo tipo di show, e questo dopo una spettacolare esibizione, tra l'altro, di droni. Vestita dalla testa ai piedi con un abito scintillante nei colori della bandiera brasiliana, Shakira ha percorso una lunga passerella salutando da vicino i suoi fan prima di iniziare a cantare. Ma c'è un'altra curiosità che balza all'occhio: questo concerto, abbiamo detto gratuito per gli spettatori, in realtà si è rivelato un investimento del comune di Rio dal rendimento, direi, particolarmente alto, altissimo. Infatti è costato meno di 4 milioni, tradotto in euro, ma uno studio ha dimostrato che l'indotto complessivo ha generato qualcosa come 777 milioni di real, pari a 133 milioni di euro, circa 40 volte in più del costo. Quindi alla fine è stato veramente un business, un'operazione anche commerciale importante, al di là della gratuità del concerto. Pillole di sport: l'Inter, l'abbiamo detto già all'inizio del programma, stende 2-0 il Parma con Turan e Mkhitaryan e conquista il 21esimo scudetto della sua storia, dando vita alla festa della Milano Nerazzurra. Male invece il Milan, KO per 2-0 sul campo del Sassuolo. Maluccio pure la Juventus, frenata in casa 1-1 dal già retrocesso Verona. Oggi si giocano Cremonese-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. Fenomenale Kimi Antonelli, il 19enne bolognese della Mercedes a Miami, vince il suo terzo Gran Premio di fila in Formula 1, consolidando il primato nella classifica piloti, raggiungendo tra l'altro quota 100 punti tondi tondi. Altro fenomeno è invece Jannik Sinner, che si aggiudica il Master 1000 di Madrid schiantando in finale Zverev. Per l'azzurro, 28esimo titolo in carriera e primo nella storia a vincere tra l'altro 5 tornei ATP 1000 di fila. Finale playoff del volley maschile: Perugia vince anche gara 2 a Civitanova, mercoledì avrà il match ball scudetto. Penultima giornata invece di regular season nella Serie A di basket: Bologna vince a Sassari, si garantisce il primo posto, Brescia perde a Tortone, viene agganciata sul secondo gradino della classifica da Milano. Al momento è tutto, buona continuazione.
1: Radio Number One. Everybody get up.

0: pezzone, Blurred Lines, Robin Thicke, T.I., Pharrell Williams, tutti e tre insieme appassionatamente su Radio Number One, un po' come noi, tutte e tre insieme appassionatamente nella combriccola patromano Sergio Sironi, Emanuele Doriani, eccoci!
1: Il tridente. Eccoci qua.
0: Tridente.
1: Pronti a tornare a parlare di pappa, abbiamo detto prima la pappa, bisogna gestirla.
2: Pappa pomodoro?
1: Sì, che c'è buona, anche del pomodoro, perché parliamo di pizza, la pizza che rappresenta un po' per tutti noi un'espressione, la più amata forse della gastronomia italiana, però attenzione perché dal punto di vista nutrizionale è un pasto completo, quindi bisogna saperlo gestire questo pasto, perché racchiude carboidrati, le proteine, i grassi eccetera eccetera. E quanto spesso possiamo mangiarla senza compromettere la salute oppure la linea per la prova costume?
0: Sentiamo.
1: Beh, scendono in campo anche i nutrizionisti che consigliano di limitarne il consumo una volta alla settimana, loro dicono questo. Beh, soprattutto se si segue quella che è una dieta standard. Per mangiarla più spesso suggeriscono invece di scegliere, come dire, versioni leggere come la marinara che sta tornando alla grande, oppure degli impasti integrali. Ecco, mi piacerebbe capire voi che rapporto avete con la pizza, che tipo di pizza vi piace, se la mangiate spesso, qual è la vostra pizza preferita.
0: Che fame, mamma mia, qua trovarla buona è difficile, in Canarias ci c'è, ci sono, però è difficilino trovarla buona. Infatti è da un sacco di tempo che non la mangio, è venuta una fame.
1: Ma avete pizzaioli italiani nelle Canarie? Sì, di sicuro.
0: Sì, sono tutti italiani quelle che la fanno. La mia preferita è la margherita, comunque, sono proprio tradizionale. Ecco, magari con un po' di olio piccante, però margherita tutta la vita.
1: Cornicione, poi? Come sei messa col cornicione?
0: Cornicione, primo piano.
1: Se butta cornicione. La vuoi la napoletana, la romana, alta, bassa?
0: No, qua quella alta non si trova, però sì, a me piace di più quella bassa, quella romana. Sì,
1: ok.
0: Sì. Poi?
1: Tu, Sergio?
2: L'abbiamo detto un attimo fa, la marinara.
1: Marinara, siete proprio basic, sì, vi piace leggera.
2: Poi è buona la marinara, però ci deve essere l'aglio.
1: Ci deve essere
2: dovete
1: l'aglio,
2: mettere
1: ecco.
2: L'aglio, non
1: ecco,
2: potete
1: cosa
2: mettere
1: che io invece non la voglio.
2: Una roba qui e una roba là. No, deve essere quasi coperto.
0: Piena di aglio.
1: Sì. Hai paura dei vampiri.
2: Sì,
1: li vuoi tenere lontani. No, io sono classico, ragazzi. Capricciosa, quattro stagioni, proprio i classiconi. Però
0: qual è la capricciosa che non mi ricordo?
1: La capricciosa è quella che ha funghetti, carciofini, olive.
2: La giardiniera,
1: la giardiniera, un po' di prosciuttino.
2: Calzone, ti piace un calzone?
1: Il calzone, ci sta anche il calzone. Sì, assolutamente.
2: Getteria
1: dipende. Getteria, se c'è la lavanda gastrica postuma, no.
2: Sì, abbiamo anche fiori della lavanda gastrica.
1: No,
0: hanno un accordo, c'è una partnership con il Niguarda e
2: esatto.
1: Evitiamolo.
0: Allora, sentiamo i nostri ascoltatori, ovviamente. Di che team pizza siete? Pizza alta o pizza bassa? E poi qual è quella vostra preferita? Quante volte la mangiate durante la settimana? Insomma, facciamoci venire l'acquolina in bocca, soprattutto se siamo a dieta. 393-444-044-444.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
10: Iperceramica.
11: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Eccola, tra l'altro nella canzone viene citato il 21 di settembre nel testo di questa canzone, e uno dice: perché proprio il 21? Ve lo siete chiesti anche voi, immagino.
1: Cambia la stagione.
2: Cambia la stagione, c'è l'equinozio.
1: C'è l'autunno. Comincia l'autunno.
0: In realtà sì, potrebbe essere una risposta. In realtà Morris White, che era il leader della band, spiegò che la data non ha un significato preciso nella sua vita. Forse appunto non si è ricordato che c'era l'equinozio. E è una scelta semplicemente perché suonava bene. L'ho scelto il 21 di settembre perché suonava bene nel ritmo della canzone, si incastrava perfettamente con la melodia all'interno del testo, quindi niente, insomma, genti che non hanno dormito le notti per cercare di scoprire perché il 21 di settembre questa canzone di Earth, Wind and Fire, e niente, loro ci hanno perculato per tutti questi anni.
1: Ci hanno gabbato. Io non voglio essere cappato.
0: Esatto. Allora, beh, insomma, questa è la grande canzone di Radio Number One. Allora, torniamo a bomba sulle pizze. Una collina in bocca mi è venuta a me, l'Andrea Fantasma.
2: Sì, stiamo parlando di pizza che rappresenta, insomma, l'espressione forse anche più amata della gastronomia italiana. Però attenzione, bisogna dosare il consumo della pizza, lo dicono i nutrizionisti. Dicono, il top sarebbe almeno non più di una volta alla settimana. Una volta alla settimana va bene, oppure con impasti integrali o versioni più leggere, anche più di una volta. E vi stiamo chiedendo: che rapporto avete con la pizza, la mangiate spesso, ma soprattutto qual è la vostra preferita?
1: Una
2: pizza ogni due settimane, una pizza.
0: Ma
2: ogni
0: domanda nella domanda: questa pizza te la vai a mangiare in pizzeria o te la fai portare a casa?
2: Anzi, ci sono tre versioni: pizzeria, me la faccio portare a casa e c'ho pure quella che tengo in frig.
0: E te la fai tu, la metti in forno e te la fai tu. Io tutte le volte che ho provato a farla, quella lì veramente avrei potuto uccidere una persona.
2: Una margheritina me la tengo in frig. Per i momenti di vacche magre, quando ci sono le vacche magre, tiro fuori la pizza dal frigo. Non quella surgelata, è quella da frigo. Quella da frigo, che ha una scadenza di 2-3 settimane.
1: Ah, non la conoscevo questa.
0: Nemmeno io.
1: Sono rimasto a quella surgelata.
2: Non quella surgelata. No, da frigo.
0: Poi ci sono tutte queste nuove ondate di pizze gourmet di moda, no? Di pizze gourmet con le nocciole macadamia, con i fichi.
1: Con il tasso del miele affettato.
2: Il pata negra. Voglio la pizza col pata negra.
0: Di tutto di più. Allora, vogliamo sentire i nostri ascoltatori al 393-444-0444. Qual è la vostra pizza preferita? Quante volte la mangiate? Tutte le vostre abitudini sulla pizza. Che meraviglia, che bomba.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga, è stata nostra ospite, ve l'abbiamo già detto, ve lo ricordiamo ancora una volta, se vi siete persi la bella intervista che hanno fatto Fabiana e Claudio Chiari, la trovate sui nostri canali, se avete voglia di andarvela a rivedere ne vale la pena perché è molto divertente. Allora, stiamo parlando di pizza stamattina, facciamoci del male.
2: Dai, che rapporto avete con la pizza, l'ha mangiata spesso, soprattutto qual è la vostra preferita?
1: Attenzione, messaggio fuori dal coro.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
3: Per quanto riguarda me, purtroppo le pizzerie potrebbero anche non esistere. Mangerò una pizza ogni 5-6 mesi. Non sono tanto da pizza. E se mangio la pizza, margherita e basta. Ciao.
1: Ciao. Ho sentito del ribrezzo.
4: Non volevamo offendere nessuno.
5: Sei un po' discostata dalla pizza.
4: Questo messaggio,
5: Margherita non lo sa comunque.
4: Sì, sì, questo messaggio non ha maltrattato nessuna pizza.
5: Sì, no.
1: Ci
5: teniamo
1: a dirlo. Ci sta.
5: Dai, poi altri messaggi. Per me la pizza è il rito del venerdì sera. Vedi, c'è anche invece chi lo prende come rito. Con il mio compagno o la prendiamo a casa o usciamo. Dipende un po' se abbiamo voglia di stare in società o da soli.
1: Un rito anche per Federico che adora la pizza. Non c'è sabato sera senza pizza, ma non ho una pizza preferita. L'importante è che sia bella farcita.
5: Come il tacchino, come il tacchino.
4: Bravo. Mi porta un tacchino sulla pizza.
1: Bella grassa, così che cola d'olio, capito? Che tiri su la fetta e va giù per quanta mozzarella c'è.
4: Le foglie di basilico fanno scinautiche sull'olio.
1: Madonna, che buona! Anche per me pizza margherita, non mi piace la pizza troppo elaborata, invece scrive la Piera, la preferisco semplice.

0: shoes.
1: Allora, era Paolo Nutini. Dai, sto migliorando, sono riuscita a non ridere col pezzo che si chiama No Shoes. Ma chi è che state mettendo in croce? Sergio Sironi e Pato Romano. Poi no, beh, Claudio, questo Claudio poveretto Chiari, che è entrato in studio.
2: Ma no, è entrato un po' sciupato. E sì, quindi sì. Mi ha chiesto che cosa ha fatto nel fine settimana. Claudio Chiari.
1: Claudio Chiari, perché non lo vedevo. Io sentivo solo voi che lo stavate interrogando.
2: Ha fatto delle cose irriferibili, non possiamo dire in radio, perché dobbiamo tutelare la privacy di Claudio.
3: Io prendo il coraggio a quattro mani, lo dico, è uscito a pranzo e cena.
2: Caspita.
1: No.
2: Sì, con veramente
1: nello stesso giorno.
3: Sì, nello stesso giorno. Deboro Calcetto. Deboro Calcetto è quello che l'ha chiamato per andare a mangiare pranzo e cena.
1: Non
3: ci credo. Cioè, ti rendi conto? Questa casa non è un albergo.
2: Sì, è arrivato sciupatissimo. Ha messo anche un cerchio rosso sul calendario per dire ho fatto bagordo.
1: Il carnevale di Rio. Pepe, me vuoi amico Charlie. Bravo.
3: Sei uscito con Charlie.
4: La combriccola. La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
1: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
0: Shop like Fox!
2: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
11: Sono le 9:01 e c'è la combriccola. Buongiorno.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Radio Number One Notizie.
14: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchivi. Sono ancora poco chiari i dettagli dell'Operation Freedom annunciata per stamane da Donald Trump per liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios, la missione non prevederebbe una scorta diretta della Marina americana. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Intanto Teheran starebbe valutando la risposta americana alla propria proposta di riaprire lo stretto in concomitanza con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Vi sarebbe l'opposizione degli Stati Uniti al rinvio proposto dall'Iran dei negoziati sui suoi piani nucleari. Sulla crisi in Medio Oriente, ma anche sul perdurare del conflitto in Ucraina, oggi vertice in Armenia della cosiddetta comunità politica europea, che riunisce i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la Premier Meloni, che poi nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il premier Sanchez ieri sera è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico all'aereo. Dramma a Tribiano, a sud di Milano, dove due giovani di 25 e 24 anni sono morti in un incidente in scooter. Si chiamavano Alessandro Fiorella e Sara Ernani. Convivevano in quella località da circa un anno. I loro corpi sono stati trovati e segnalati da passanti ieri mattina nei pressi di un canale, ancora con i caschi allacciati. L'incidente risalirebbe alla notte precedente. Sarebbero caduti accidentalmente da una strada comunale non illuminata e sarebbero deceduti praticamente sul colpo, sbattendo su un muretto di contenimento. Sport, Formula 1, di nuovo Antonelli Show a Miami nel quarto appuntamento del mondiale. Il pilota bolognese della Mercedes vince il terzo Gran Premio di fila davanti a McLaren, Norris e Piastri. La strada è ancora lunga, dedico la vittoria ad Alex Zanardi, commenta Kimi. Indietro le Ferrari, sesto posto per Hamilton, ottavo Leclerc, penalizzato di 20 secondi a fine gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

piace tanto. Ci ho visto modo di cantare tutto un po' così. Sì. La manata.

0: Zozzolato.
1: Zozzolato, ce l'abbiamo.
0: Non lo devi dire così.
1: È avanzato ancora un ovetto da Pasqua.
2: Chissà come sarà buono. E allora, Patromano, Sergio Sironi, Emanuela Doriani, questa è la Combriccola. Stiamo parlando di pizza.
1: Ho il labbrino che trema.
2: Pizza, che buono.
1: Arriva.
0: Oh. Brava la Giovanna.
1: Brava.
0: Giovanna, tu non battere così.
1: Scusami.
0: Non battere così forte. Ciao, ciao dalla vostra Giovanna. Guarda qua.
1: Ho visto il décolleté.
0: Ci sono tanti tipi di pizza. Ci sono tanti tipi di pizza che mi piacciono.
1: Ah sì? Ma ti piace il trancio o... O la vuoi?
0: Io vado via dopo questa. Come fai a parlare con...
1: No, dico, ti piace il trancio?
0: Ma non è così il trancio, è così il trancio.
1: Ecco,
0: mi piace.
1: Sì,
0: okay. La focaccia.
1: Quella senese?
0: Sì, la senese. La focaccia senese. È buona.
1: Certo.
0: Vado a Siena.
1: Che tipo di pizza ti piace?
2: Allora, no, a Zena, a Genova.
1: La senese.
0: La boscaiola mi piace.
1: Perché?
0: Infatti metto la camicia di flanella.
1: Ma cosa vuol dire?
0: Le Timberland.
1: Sì.
0: E poi aspetto la salsiccia.
1: Ah, ok, ma c'hanno anche i funghetti dentro.
0: Sì,
2: perché si mette dopo la salsiccia.
0: Sì, si mette anche tu, però non caricare. Si mette dopo la salsiccia e i funghi, devi stare attento, se non li prendi.
1: Certo.
0: Okay,
1: ma cosa metti? I porcini?
0: Oh, se non sono porcini, non li
1: voglio. Ok, va bene.
0: Poi mi piace la pizza marinaio.
1: La pizza marinaio? Ma è marinara?
0: No, c'era proprio lui.
1: Il
0: marinaio sdraiato
1: con la blusa, c'è proprio la blusa stampata.
0: Sì, era vestito quasi da gondoliere.
1: Vabbè.
0: Quindi sembrava che ci fossero le cozze sopra.
1: No, vabbè. Non andiamo nei dettagli.
0: Poi la quattro stagioni, ma di solito durano meno.
1: Vabbè.
0: Poi non mi piace il calzone, preferisco la minigonna.
1: questa è un trabocchetto. Ok.
0: Poi quella che mi piace di più di tutte è la pizza ananas.
1: All'ananas al limite, che poi a me
0: no. Me la portano quando sono in strada.
1: Ma la smetta su la Giovanna.
0: Quando
1: Giovanna.
0: Sei per strada, dai, chiamo un deliver.
1: Sì, il cantoniere chiama.
0: Sì. Portami l'ananas.
1: Sì, mentre asfalta.
2: Buona.
0: Sì,
1: ma la sua pizza preferita, io lo so qual è.
0: La puttanesca.
1: Lo sapevo. Ma quella è la pasta.
0: E a me fanno la pizza così.
2: Mamma mia, quando arriva la Giovanna è sempre tutto pericolosissimo.
0: Molto.
2: Io proprio, sì.
0: Troppo.
2: Io proprio vedo, visualizzo in onda qualcun altro da domani mattina alle 7. Io che non faccio più un segnale orario.

0: con Pompei, dopo la Giovanna Pompei, era proprio a morte sua, diciamo, la canzone ideale. Su Radio Number One alle 9:14, parliamo di pizza questa mattina nella combriccola.
1: Parliamo di pizza, che cosa rappresenta per voi, che rapporto avete con la pizza da un punto di vista anche nutrizionale? Quante volte
2: ma
1: la mangiate?
2: Non essere così
1: un filino meno.
2: Sì.
1: Quante pizze mangiate? E che cosa mangiate soprattutto?
0: Allora, abbiamo un nostro ascoltatore che si chiama Gigetto, che fa il pizzaiolo. Gigetto,
2: è quello che vola? Vola Gigino, torna Gigetto. Non lo so.
0: No. Allora, uè ragazzacci, da buon confinante.
1: Dell'Alto Lago, sì, con la bassa Valtellina. Beh, parliamo del lago di Como, quindi.
2: Potrebbe essere anche il lago di Sevo, no?
1: Con la bassa
0: non
1: Valtellina.
0: Lo so, comunque lui la pizza la valtellinese la mangia con la bresaola, i porcini, la ricula, fa il pizzaiolo, hai capito? Buona con la bresaola, no?
1: Sì, interessante.
2: Da Gigetto, da Gigetto.
0: Da Gigetto. Un altro nostro ascoltatore che si chiama Mauro invece cita Giuseppe Villani, che è il campione del mondo della pizza e pluricampione italiano, inventore della pizza 5 stagioni. Di Iseo, abita a Cazzago San Marino.
1: Mettete anche la via, il civico e poi il numero di telefono. Ha inventato una stagione in più, quella delle 5 stagioni.
2: Poi ha fatto la pizza terza età.
0: Esatto, che è quella la nostra preferita. Sì. E tra l'altro sono andata a vedere che ingredienti ha questa 5 stagioni. C'ha la mortadella Bologna IGP, la salsa di stracciatella d'Andria semiliquida, l'insalata indivia riccia, le gocce d'olio Evo calabro DOP vanigliato e il pepe timut agrumato.
1: Il famoso pepe timut.
2: Sì, perché tu lo mangi e timut in un mammut. Ma c'è il mammut sopra?
1: Una sorta di metamorfosi, cos'è?
0: Sì, per dare la croccantezza l'hanno un po' grattugiato.
2: Allora ho grattugiato il mammut. Bello.
1: Interessante.
0: Allora, Sergio Dacchieri, che è vicino a Torino, una ridente località vicino a Torino, dice: io ero arrivato ad un punto di non voler più mangiare la pizza, mi aveva stufato. Poi un giorno l'ho assaggiato. Base rossa, friarielli, cipolla rossa e salsiccia. Ed è riscoccato l'amore.
2: Cos'è che ti ha impressionato? La cipolla rossa?
1: Sì, anche. Però la salsiccia, ragazzi. A leccarsi i baffi e quant'altro.
2: Non lo sopporto più.
0: Volevo capire cos'era il quant'altro, da che cosa è rappresentato il quant'altro.
1: Che non sono i baffi.
0: Lasciamo stare. Qual è la vostra pizza preferita? Aspettiamo i vostri messaggi al 393-444-0444. Nel frattempo arriva Young Cook su Number One Standing Next to You.

0: ammazzalo sto bassone, che bossone. Jungkook con Standing Next to You su Radio Number One. Tra poco il momento più atteso della combricola, ovvero Meteopat con le sue meteo.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
1: Ascolta i nostri podcast,
2: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one, meteo.
1: Inizia Meteo Pat. Un saluto alle Meteo Pattine, Manu Toriani, capa delle Meteo Pattine Canarie. Queste frustate qua così, in modo proditorio. Allora, parliamo di previsioni del tempo. Innanzitutto diciamo che da oggi cambia un po' tutto, si volta pagine. Eh sì, questa settimana torna la pioggia su mezza Italia. Nuovo cambio della circolazione su scala europea. Comunque le correnti fredde di matrice artica punteranno verso il comparto iberico, aprendo questo lungo canale di bassa pressione che si estenderà dal Portogallo sino addirittura alle latitudini scandinave, interessando anche le nostre regioni centro-settentrionali. E allora, le previsioni del tempo. Oggi instabile fin dal mattino al nord-ovest, con piogge e rovesci sparsi in intensificazione entro fine giornata, quando potranno assumere anche carattere di moderata o forte intensità sul basso Piemonte e la Liguria, pure le rane, va bene. Nubi in moderato aumento altrove, con qualche rovescio tra pomeriggio e sera anche su Lombardia ed Emilia occidentale, verso fine giornata anche sul Veneto. Temperature massime in lieve diminuzione tra 17 e 22 gradi. Domani al nord credo che sia la giornata peggiore della settimana, maltempo diffuso con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco, e qui ci sta bene un bel fulmine, sì, eccolo qua. Localmente questi rovesci saranno intensi sul Levante Ligure, fenomeni comunque in parziale attenuazione soprattutto nella seconda parte della giornata di domani su Piemonte e Ponente Ligure, va bene, arrivano anche gli uccellini. Temperature che domani saranno in ulteriore discesa, massime tra 15 e 19 gradi, quindi torneranno i giubbottini, torneranno i golf, i pullover, insomma tutto quello che è l'abbigliamento classico di metà stagione.
2: Il golf.
1: È
2: bel golf che
1: sì,
2: hai.
1: Sì, il golf, quello con i bottoncini. Sì, a me piace tanto il golf. È tutto, ragazzacci.

0: che belle, che belle le farfalle nello stomaco.
1: Le senti, no? Che fanno.
0: Noemi insieme a Cioffi su Radio Number One, 9:30, l'ultimo focus di Pat. Sentiamo.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Il presidente Donald Trump annuncia il via all'operazione Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Si tratta di un gesto umanitario, afferma il presidente americano. L'iniziativa risponde infatti alla richiesta lanciata agli Stati Uniti, dice, da molti paesi che non hanno nulla a che fare con il conflitto. E la risposta, la replica secca di Teheran è questa: qualsiasi interferenza americana nel nuovo regime marittimo dello stretto di Hormuz sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Quindi insomma ci sono ancora venti di guerra belli agitati. Ricordiamo che tra l'altro fino a 20.000 persone, 2.000 navi sono rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a partire dal 28 di febbraio. Poi per quanto riguarda la cronaca abbiamo anche questo ragazzo che è scomparso a Budapest. È scomparso un batterista italiano, si chiama Davide Lucchelli, era in tour con la sua band a Budapest in Ungheria. Il gruppo ha tra l'altro condiviso un appello via social con la foto del ragazzo. Al momento tutte le ipotesi sono aperte per quanto riguarda la sua sparizione. Dal 1° maggio non si hanno più notizie di questo ragazzo 24enne che era in trasferta con il gruppo Oggetto Sconosciuto. Secondo quanto emerso finora, gli amici che si trovavano con lui a Budapest non sono più riusciti a mettersi in contatto. Il ragazzo è originario di Montà e c'è questo appello sui social per agevolare le ricerche e eventualmente per agevolare anche gli avvistamenti. Al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: 19:34, stiamo parlando di pizza, mamma mia. Sono curiosa di sapere, sarai curiosa di sapere, ma non lo saprò mai, quanti dopo aver ascoltato la combriccola di questa mattina stasera mangeranno la pizza. Io sono una di queste sicuramente. E tu?
1: Io sì, stasera mi sa che mi lancio anch'io.
0: Chissà i nostri ascoltatori. Allora l'abbiamo ribattezzata, abbiamo chiesto praticamente ai nostri ascoltatori qual è la loro pizza preferita, quante volte la mangiano durante la settimana, eccetera eccetera eccetera. Lei l'abbiamo ribattezzata stomaco d'amianto. No, perché
2: ciò... Ciao scombricolati. Beh, la pizza per me è il top, quindi la mangerei se
0: non è lei.
2: Tutti i giorni. Sempre considerando però che ultimamente i prezzi sono veramente aumentati, soprattutto per quelle un po' farcite.
0: Eh sì, in effetti.
2: Mi viene in mente quella più particolare che ho mangiato e che ho creato insieme degli amici ai tempi delle superiori: doppia pasta, un goccino di pomodoro, doppia mozzarella, salmone, funghi porcini, scamorza affumicata e per finire un tocco di olio piccante. Il problema è che non ci alzavamo più dal tavolo una volta fatta una pizza del genere. Ciao ragazzuoli, buona giornata, Davide.
1: No, il problema di quelle pizze lì che hanno la miccia corta, dopo parte esplodono e basta.
0: Non era lui stomaco d'amianto, però ne abbiamo trovato un altro stomaco. Porca d'amianto miseria. Era lei, ecco.
3: Buongiorno, la mia pizza preferita si chiama A Modo Mio ed è cipolla e gorgonzola. Ciao, buona giornata da Paola.
4: Cipolla ci sta, perché?
1: Ma come cipolla e gorgonzola?
4: Alla grande.
0: È buona,
4: alla
0: grandissima.
1: Non c'è lattosio, c'è la cipolla che fa benissimo, quindi
0: no, è buona per carità. Ottimo. Poi una fiatella però che
4: vabbè. Non baci per due giorni, che te frega.
0: Te dico scanzade.
1: Scanzade che non te posso vedere, vai.
5: Ciao ragazzacci dalla Manu, sempre che cammina. Allora, la pizza me la mangio purtroppo non spesso perché mi dà problemini. Che lasciamo stare, però quando la mangio rigorosamente, un classico dei classici, gorgonzola e noci.
4: Alla grande.
5: E quando mi voglio dare una piccola botta di vita, mi faccio aggiungere i porcini freschi. Buonissima.
1: Poi se vuoi dare la botta, una carriolata di cemento.

0: Fornaci, stupida sfortuna su Radio Number One. Allora, io chiuderei il discorso pizza con altre due ricette.
1: Ma sì, tra l'altro vogliamo dire che l'ingrediente più richiesto è il gorgonzola.
2: Perché
0: che buono, mamma mia. Allora, Domenico da Carmagnola con anima calabrese vuole la pizza con 'nduja, cipolla di Tropea e gorgonzola.
1: Eccola lì.
0: Ma hai detto niente, proprio una roba leggera.
1: Delirio.
0: Aiuto, lo vedi tu?
1: Pat? Sì, vedo tutto. Buongiorno scombricolati da pizzaiolo al trancio. La mia preferita è gorgonzola ancora e vedi? Salamino. E se voglio esagerare, provolone piccante, salamino e
2: cos'è? Jalapeño.
0: Jalapeño piccantones, vai
1: Alessio. Buono. Pizzaiolo d'Albino, che cos'è l'jalapeño?
2: È un peperoncino.
0: È un tipo peperoncino piccantissimo. Però buonissimo.
2: Buono.
0: Ti porterò degli jalapeños tutti per te.
2: Sì, da lontano.
1: Pruriginami.
0: Sì, ti torturo con i jalapeños.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: le grandi canzoni di Radio Number One 1990, CNC Music Factory. C'è uno scandalo dietro questa grande canzone. No. Volete che ve lo racconti?
1: Un pippone!
0: Ve lo racconto.
1: C'è un pippone!
2: Il pippone della Doriani. Lo scandalone più bello Doriani.
0: Maledetti, è proprio il caso di dirlo, maledetti cialtroni. CNC Music Factory avevano fatto una cosa molto brutta all'epoca di questa canzone, Gonna Make You Sweat. Praticamente la voce potentissima che abbiamo sentito nel ritornello era quella di una cantante molto brava che si chiama Martha Wash. Nel video però loro praticamente scelsero una modella ballerina che si chiamava Zelma Davis, che faceva il lip sync. Praticamente era un'immagine, in realtà lei faceva tutt'altro, non sapeva neanche cantare. Quello creò un vero scandalo in industria musicale, perché Martha Wash fece causa, perché non era stata accreditata e non era stata considerata minimamente. Il caso contribuì a cambiare le regole sull'attribuzione delle voci nei brani pop dance. Hai capito?
1: Ha creato un precedente.
3: Con
0: Martha Wash non si scherza.
3: Non si scherza nemmeno col Bondecchi. Buongiorno, ma come fate voi a parlare di pizza a quest'ora? Ma io c'ho fame.
0: Buona, la pizza con lampredotto si
3: ma
0: fa.
3: Guarda, noi la facciamo in tanti modi, però oggi io sono qua, voi sapete, noi dell'Abbey Road, è qui a Poggi Bonzi, la Montecatini del futuro.
1: Sì, come è mai capita sta roba qua? Ma che c'entra la Montecatini del futuro?
3: Abbiamo scoperto a San Gimignano, sì, alla fiera della Tagliatella Corcinghiale, abbiamo trovato questo ragazzo che si chiama Asdrubale Stramarcio.
1: Asdrubale Stramarcio,
3: che è il frontman dei Maremma Cignala.
0: Maremma Cignala
3: è uno bravo, uno che sa fare la differenza. Un pezzo che lui ha dedicato proprio al suo piatto preferito. Voi parlate del vostro piatto,
1: sì,
3: e lui c'ha il suo.
1: Vabbè.
3: E questo è pappardella swing. Ve lo faccio sentire.
1: Al swing?
3: Sì,
1: al swing.
3: Sì, senti qua,
1: ho capito, al suino io.

0: belli, ma no, qui ragazzi, c'è i cantanti, sì, poi questo parte, va, sentilo, poi ti faccio sentire sto refrain veloce, sentilo, Ma senti che orchestra c'ha questo?
1: È pazzesco, veramente. Grazie, grazie Bondecchi per averci regalato questa perla, abbiamo apprezzato tantissimo. Lui secondo me farà strada.
2: Sì, stramarcio, stramarcio,
0: deve andare a Pistoia, è lunga la strada.
1: Non si fermerà la sagra della Tagliatella. No. Secondo me ne avrà altre sagre.
0: Anche pure me, pure per me.
1: Anche se, sì,
0: sì. Perché la musica è sagra.
1: La musica è sagra. E che te lo dica fuori. Allora, Self Aware su Radio Number One. Abbiamo ancora una decina di minuti da trascorrere insieme. Lo facciamo nel migliore dei modi. Temper City.

0: questa qui, Temper City Self Aware su Radio Number One. Mi è venuta una fame di robe proprio maialissime. Tipo il panino dell'urido delle tre di notte.
1: Beh, con fantastico, tutto. La salamella, il peperone, la maionese,
0: tutto. Mangerei quello.
1: Mondo, questo è quello. Tra l'altro, io lo dico perché ci sono dei ragazzi meravigliosi qui con noi. Che sono fantastici, hanno tutti più o meno 13-14 anni, hanno una voce molto delicata, ma io adesso gli chiedo di fare un urlo così sentiamo quanti sono. Ragazzi, salutate tutti insieme.
2: Ciao!
3: Hai sentito che roba?
1: Un po' più forte?
2: Ciao!
1: Ecco, così è meglio, così è meglio.
0: Così è meglio. Chissà che chissà che brutti insegnamenti porteranno a casa.
3: Assolutamente. Con me e Sergio Sironi sono una botta del ferro, assolutamente.
0: Allora, siamo arrivati praticamente alla fine della combriccola di oggi. Io ringrazio come sempre Pat Romano.
3: E io ringraziamenti li rivolgo, faccio rimbalzare anche verso Sergio Sironi.
1: E tutte e due li facciamo rimbalzare alla più bella del mondo, a lei, Manuela Doriani.
0: Sono arrivati, a domani.
1: Eh sì, caro amico, puoi cambiare tutte le piastrelle che vuoi, ma un cesso resta sempre un cesso.

0: Number One, la combriccola, quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
1: Sempre aperti con orario continuato.
0: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
5: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like a Fox!
6: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
9: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 10, ci sono le notizie.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Radio Number One Notizie.
15: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. No ad azioni unilaterali nello stretto di Hormuz, si vada a una sua riapertura concordata tra Stati Uniti e Iran. L'appello del presidente francese Macron dopo l'annuncio di Trump del via stamani al Project Freedom, orientato ad assistere e liberare le navi bloccate. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. E sul merito della missione le informazioni paiono contraddittorie. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios la missione non prevederebbe una scorta diretta da parte della marina americana. E i mercati credono poco a uno sblocco pacifico in tempi brevi dello stallo medio orientale, poco mossi in apertura le borse europee e restano altissime, sopra i $100 a barile, le quotazioni internazionali del petrolio, senza effetto per ora a quanto pare anche l'aumento produttivo annunciato ieri da 7 paesi dell'OPEC Plus, inclusi Arabia Saudita e Russia. Ed è iniziato in Armenia il vertice della cosiddetta comunità comunità politica europea che riunisce i capi di Stato e di governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la Premier Meloni, che nel pomeriggio si trasferirà poi in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il Premier Sanchez ieri sera è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24enne padovano Davide Lucchielli, in trasferta col suo gruppo punk, gli Oggetto Sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende a escludere la rapina, ma tutte le ipotesi restano aperte, inclusa quella di un incontro pericoloso. Tennis: Sinner vince anche l'ATP di Madrid. L'azzurro travolge il tedesco Sascha Zverev 6-1, 6-2 in soli 57 minuti. Per il numero uno al mondo si tratta del quinto Masters 1000 consecutivo ed il primo tennista di sempre a riuscirci. Ho sprecato tanta energia, ammette in conferenza stampa, ora mi riposo un paio di giorni e poi penserò a Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
16: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
12: Eccoci qua, buon inizio di settimana a tutti voi. 10:01, ben ritrovati. Come sempre qui su Radio Number One, The Journalist. Gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
17: Buongiorno, hai passato questi 10 giorni di ferie bella rilassata? No?
12: Ma guarda che quello che è stato in vacanza sei tu, mica io.
17: Ma non è vero.
12: Cioè,
17: io,
12: di chi stai a parlare?
17: Io giovedì ero qui. Hanno
12: ah, bello.
17: Hanno solo 10 giorni, erano solamente
12: pure io.
17: 3. Erano solo 3.
12: Tu hai le palle confuse. Allora, intanto ieri è stata una giornata veramente strepitosa, poi ne parliamo dal punto di vista sportivo, con Yannick Sinner, con Kimi Antonelli, questo ragazzo veramente fenomeno. E poi ragazzi, dai, l'Inter ha vinto un altro scudetto. Ieri Milano era in festa dal Duomo e per le strade strombazzanti. Complimenti, lo dico. Comunque, vabbè, da tifosa bianconera, ma insomma, quello che è giusto è giusto.
17: Che sport è quello lì?
12: È calcio. Ah, lo so che non ci ricordiamo noi perché abbiamo lasciato indietro.
17: No, ma è uno sport minore, sport minore.
12: Sport minore quando vincono gli altri.
17: È bravissima, questa è la legge.
12: Capito?
17: La legge.
12: Certo, certo, va bene. Dai, tra poco tante notizie come al solito. Intanto partiamo come sempre con la nostra musica number one.
16: The Journalist. Gli spazi.

0: Night, la voce è quella di Taylor Swift ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, guardiamo un po' in casa nostra e sì, ognuno si spera che possa guardare in casa propria per fare un bilancio, per capire come ci comportiamo noi italiani dal punto di vista ecologico.
1: Sì, allora il WWF ogni anno fa dei calcoli, diciamo così, per stabilire qual è la data oltre la quale ogni stato del mondo comincia a utilizzare risorse in più rispetto a quelle che produce. Si chiama il Overshoot Day dell'Italia, che è caduto proprio ieri, cioè sostanzialmente, per riassumerla in breve, il 3 maggio è il giorno nel quale l'Italia esaurisce il budget ecologico dell'intero anno. Da oggi in poi l'Italia, ad esempio, vive in un deficit ecologico, cioè utilizza capitale naturale, quindi accumulando debito rispetto a biodiversità, degrado del suolo, impoverimento degli ecosistemi. Ogni stato del mondo ha una data diversa, no? Rispetto a quello che produce. Ma quello che c'è da dire è che negli ultimi 20, 30, 40 anni, ovviamente, questa data, no, si è accorciata sempre di più, perché consumiamo quasi tutto ciò che abbiamo a disposizione.
0: Praticamente, per farla breve, significa che noi, anche se abbiamo consapevolezza, diciamo, delle tematiche ecologiche, ambientali, in realtà, diciamo, quando guardiamo ai nostri comportamenti non vanno molto in quella direzione, e quindi l'impronta ecologica complessiva sta continuando a peggiorare. Come dire, predichiamo bene ma razzoliamo male.
1: Sì, questo ci sta peggio di noi. Guardando la classifica, lo fanno ad esempio, non lo so, gli Stati Uniti, che hanno questo giorno a marzo, anche la stessa Francia, per esempio, che ce l'ha ad aprile. Meglio di noi altri stati come la Colombia, l'Indonesia, la Tunisia, insomma altri stati del mondo che riescono ad avere un equilibrio migliore. È un dato secondo me molto interessante, anche facilmente comprensibile così ad occhio nudo, no? Vedere una,
0: diciamo, data. Che insomma quello che viene fuori da questo studio è interessante, nel senso che praticamente se tutti si comportassero come noi italiani, praticamente avremmo bisogno di 3 pianeti, Terra, che non sono esattamente pochi. Allora, intanto fateci sapere cosa fate voi di ecologico, di molto la cosa più ecologica che fate, diciamo, nella vostra giornata, mentre ci ascoltiamo un po' di musica con i Duran Duran. Ce ne sarà una, o magari anche più di una, ma già una sarebbe tanto.

0: qual è il vostro diciamo gesto più ecologico che riuscite a fare in una giornata. Tra poco ascoltiamo, però fa parte diciamo di questo comportamento anche la motorizzazione, l'urbanizzazione, la trasformazione dei consumi, insomma tutto quello che impatta naturalmente su il cambiamento che sicuramente c'è stato, no?
1: Sì, sul consumo di tutto. Cioè, per darti un dato, nel 1971 questo superamento veniva il 25 dicembre. Incredibile, nel 90 eravamo già a metà ottobre, nel 2000 alla fine di settembre, nel 2019 il 29 luglio. Ora siamo addirittura al 3 maggio. Vuol dire che andando avanti, evidentemente il nostro stile di vita consuma sempre di più energia, risorse, e questo è un grandissimo problema.
0: Allora, siccome diciamo sempre, ma noi piccoli cittadini che cosa possiamo fare, insomma, non possiamo risolvere nei grossi sistemi, eccetera, però insomma i piccoli gesti quotidiani si possono fare. Ecco, adesso mi è sparita la schermata dei messaggi, ma a tempo 2 secondi riusciamo naturalmente a fare tutto, quindi praticamente stavamo dicendo qual è il vostro diciamo comportamento più ecologico, il gesto ecologico che riuscite a fare ogni giorno.
2: Di sicuro io cerco di stare attenta allo spreco dell'acqua. E c'è una cosa che odio tantissimo quando vado in piscina, vedere persone che stanno mezz'ora sotto la doccia a lavarsi come se non ci fosse un domani. A casa loro non si lavano mai, o pensano di lavarsi solo una volta alla settimana quando vanno in piscina e poi basta? Questo apre un altro problema. Buona giornata, Carlotta.
0: Beh, quello magari lo affronteremo.
1: Quello dello spreco d'acqua è vero comunque. Quando sei nel pubblico te ne freghi, ma l'acqua è uguale, che sia pubblico.
0: Comunque è importante lavarsi, perché io odio anche quelli che puzzano. Quindi voglio dire, ragazzi, diamo messaggi. È possibile lavarsi, diciamo, senza stare mezz'ora sotto la doccia, ma lavarsi, perché insomma la puzza non piace a nessuno.
1: Basta 5 minuti, ti lavi, ti saponi.
0: 5 minuti adesso, un po' di più che 5 minuti. Però è vero, guarda Carlotta l'ha buttata lì, ma secondo me potrebbe essere che qualcuno non fa la doccia, attenzione, a casa per non consumare l'acqua di casa.
1: Sì.
0: Ok, e poi quando va nelle palestre e nelle piscine, ovviamente non pagano loro, o perlomeno in maniera indiretta, diciamo nell'abbonamento o cose così, e quindi si lavano tanto, capito?
1: Però il problema non è solo nel pagare, no? Lo ripetiamo, è nel consumo di risorse, cioè l'acqua che consumi in piscina è vero che non la paghi perché la paghi nell'abbonamento, ok, della piscina, però in ogni caso l'acqua va. Sono litri, litri che vengono sprecati.
0: È vero. E vabbè, insomma, io per esempio non butto le carte per terra. Ogni tanto se vedo delle cose, cioè se per esempio mi cade qualcosa per terra, comunque lo raccolgo.
1: Ma ci mancherebbe anche.
0: No, beh, guarda, è pieno di gente che butta le cose per terra, per esempio le sigarette ancora accese per terra. Io sono circondata da persone sui marciapiedi che fanno così.
1: Utilizzare di più mezzi pubblici.
0: Certo.
1: Utilizzare meno possibile la macchina quando si può, cucinare tanto per non cucinare una cosa che ti possa durare anche per tutta la settimana in modo da usare il meno possibile il gas. Sono tante le cose che si possono fare.
0: Mangiate crudo quindi risolviamo il problema. Voglio dire, si può mangiare crudo.
1: Consiglio, mangiate crudo.
0: Le verdure naturalmente, la carne direi anche no.
3: Dimmi perché

0: Rosso con Alfa, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, tra poco parliamo di un tema insomma che sicuramente divide moltissimo, cioè quella dei ritardatari o dei puntuali, perché poi ci sono dei paesi in giro per il mondo dove per esempio essere troppo arrivare in anticipo è considerata maleducazione. Vabbè, io per esempio se uno mi invita a cena non è che arrivo in anticipo, ovvio, però gli appuntamenti arrivano in anticipo decisamente.
1: Sono cose diverse, fai bene. A cena troppo in anticipo, sei lì che magari sistemi le ultime cose, non ti arriva un quarto d'ora prima e tu dici
0: lo metti in difficoltà.
1: Dopo.
0: Intanto, mentre voi pensate se schierarvi dalla parte dei puntuali o dei ritardatari, rimanete lì perché tra poco vi diremo in quali categorie gli scienziati hanno incasellato le persone puntuali e quelle ritardatarie.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Le donne al volante pronte a partire. Abbiamo tutto? Le notizie?
4: Ci sono. Argomenti intriganti?
3: Ma certo che ci sono. Ma voi?
4: Sì, certo. Simpatia e leggerezza?
3: Ovvio.
4: E allora siamo pronte a partire insieme ai nostri passeggeri.
5: Le donne al volante pronte a partire. Pipì.
3: Aspetta, ma le chiavi della macchina?
2: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora? Hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Liberi di viaggiare!
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Radio Number One.

0: con Fabiana e Claudio. Allora parliamo di come la scienza incasella le persone che di solito arrivano puntuali rispetto a quelle che sono estremamente ritardatarie, mentre tra poco sentiremo anche un po' se avete, come dire, quell'orticaria che vi viene quando voi date appuntamento a delle persone. Per esempio a me viene, io do appuntamento e qualcuno arriva lì bello placido, tranquillo, guarda c'è stato traffico e sono partita. No ragazzi, no, cioè no. Io prendo e me ne vado.
1: Comunque eventualmente quando arrivate in ritardo voi buttate lì che una volta vivevate in una società policronica. No, guarda, sì. Io ho sempre vissuto in una società policronica e faccio fatica ad adattarmi ad una società monocronica. Capito? Tu la butti lì e provi a vedere. Insomma, c'è questa distinzione qua. Noi, ovviamente, in Occidente viviamo in questa cultura monocronica, no? Nel senso che il tempo scandisce la nostra attività in modo, no? Lineare, e quello è: o arrivi in orario o non arrivi in orario.
0: Sì, allora diciamo che gli scienziati hanno distinto appunto le società, le culture dette monocroniche. Come funziona? Il tempo nelle società con la cultura monocronica è lineare unidirezionale, quindi le attività vengono organizzate in sequenza, ok? Sì. Mentre quindi gli orari devono essere rispettati con precisione, insomma elemento assolutamente essenziale per organizzarsi. Mentre al contrario le società policroniche percepiscono il tempo in modo più flessibile e multidirezionale, non in maniera lineare ma circolare. Le persone in questo caso possono svolgere più attività contemporaneamente.
1: Non mi fa molto sorridere questo esempio dell'African Time, ok? Qui invece gli eventi vengono organizzati, è un po' strano per noi, in relazione agli eventi sociali e le attività collettive. Ad esempio appuntamento, abbiamo una riunione, un evento comunitario, si dice ok ci vediamo al mattino o al pomeriggio. Tu di questa cosa qua a Milano, al mattino, al pomeriggio, no, non siamo capaci, noi dobbiamo dire alle 10, 10 e mezza, alle 9, 9 e mezza, alle 16.
0: Ma no, ma infatti. Cioè, guarda, c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che dice: ho i parenti in Brasile, la puntualità è un optional. Se dai un appuntamento ad un brasiliano alle 10 della mattina, potrebbe arrivare dalle 10:30 a mezzogiorno. Per noi e per me è allucinante, considerando che odio arrivare in ritardo. Beh, caspita, un'ora e mezza è un po' tanto, io al massimo posso arrivare a mezz'ora, ma già mi sembra veramente un po' tanto.
1: Sì, ma no, ma noi ce l'abbiamo nella testa quella roba lì, non ce la facciamo ad essere.
0: Ti assicuro che c'è gente che non è giapponese o no, scusami, non è brasiliana e arriva comunque in ritardo. Allora, vediamo quali sono le culture, diciamo, più puntuali. Paesi come Germania, Svizzera e Giappone sono, diciamo, spesso citati come esempi di culture in cui il rispetto dell'orario è considerato essenziale. Io più vado avanti e raccolgo informazioni, mi rendo conto che il Giappone, per esempio, è il mio paese.
1: È il tuo posto.
0: Sì, sì, sì. Il mio posto. In questi contesti arrivare in ritardo può essere anche, attenzione, interpretato come segno di scarsa professionalità. Beh, no, soprattutto se tu dai un appuntamento per lavoro, no? Che diventa insomma.
1: Però hai visto che noi, la cultura italiana, dicono gli esperti, siamo intermedi, siamo in una posizione intermedia tra i modelli monocronici e policronici. Cioè la puntualità insomma è richiesta negli appuntamenti di lavoro, in contesti formali. Ma secondo me noi saremmo monocronici, non saremmo, però ci adattiamo a seconda della situazione.
0: Secondo me noi siamo più paracronici, quindi diciamo un po' più paraculi, quindi a seconda della circostanza. Giusto. Noi possiamo dire, troviamo delle scuse che possano essere più o meno, diciamo, plausibili per arrivare in ritardo, ma questa cosa non si può chiaramente accettare, dai, cioè, no, nel senso, no, va bene tutto, ci deve essere una motivazione proprio importante, se no non va bene.
1: Mi fa sorridere l'African Time.
0: L'African Time.
1: Me lo segno allo studio.
0: Intanto voi fateci sapere se siete più ritardatari o invece assolutamente puntuali o arrivate in anticipo, mentre noi ci ascoltiamo in Maroon 5.

0: No, sto ridendo perché c'è questo messaggio di Laura che dice: tanti anni fa in India, in un piccolo aeroporto, la guida ci fece fare il check-in e poi ci riportò in albergo dicendo: quando vediamo arrivare l'aereo torniamo, nel frattempo stiamo in piscina. Beh, questa è vita, ragazzi.
1: Questo è il classico esempio di non essere schiavi del tempo, ma di come va la vita.
0: Cioè tu vedi da lì, dal resort o dove stai, nell'albergo, l'aereo che sta arrivando e dici: ok, dai, facciamo i bagagli, dai, andiamo.
1: Ma noi non resisteremo.
0: No, vabbè, ma poi c'è adesso qua. Cioè, mi sembra un'altra filosofia di vita proprio.
1: E due ore prima, il bagaglio, il check-in, no, siamo pronti, l'orario.
0: Cinque minuti. Allora, rimanete lì perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone e poi genitori di bambini indisciplinati. Sì. Attenzione, perché se vedete vostro figlio con in mano un palloncino, non è sempre detto che stia andando ad un compleanno.
1: Questa cosa qua dei gavettoni, ma quanti ricordi.
0: Sì. Però questa storia è finita un po' male, vi raccontiamo tutto come sempre tra poco a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: La musica dei Train Drops of Jupiter 2001, questa canzone che nasce in realtà da un evento molto triste, la morte della mamma del cantante. Lui fa un sogno molto strano, dove praticamente incontra la mamma in una sorta di atmosfera e insomma poi diciamo la mattina dopo, quando si sveglia, cosa che capita spessissimo diciamo agli artisti, si mette a scrivere un testo e compone praticamente la musica di questa canzone che diventa una hit mondiale, insomma, quindi un grande successo che è nato però da un momento veramente molto delicato e triste per il cantante.
1: Allora, come promesso, andiamo a Brugherio, siamo a Monza e Brianza per questa storia che secondo me ha interessato, potrebbe interessare molte persone all'ascolto, soprattutto genitori che hanno figli in grado di buttare un bel gavettone in strada. A me è capitato da bambino, per esempio, di buttare un gavettone da balcone. A te no, Fabi? A te
0: no.
1: Non è capitato? Io sì, l'ho fatto più di una volta. In questo caso però non è andata bene ai genitori, che dovranno pagare una multa per ciò che hanno fatto i loro figli, insomma. Quindi state
0: attenti. Diciamo che insomma una goliardata che i ragazzini hanno fatto per ridere e divertirsi, sì, che però si è trasformato insomma in qualcosa di non molto felice. È successo a Brugherio, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza, e quindi i genitori di alcuni ragazzini sono stati multati perché i figli hanno lanciato diversi gavettoni dal sesto piano, quindi ragazzi attenzione, perché lanciare un gavettone al di là dell'acqua che non ti fa piacere dal sesto piano è ovviamente comincia ad essere anche qualcosa di pericoloso, insomma, no? Qualcuno ha chiamato gli agenti della polizia locale, che ha individuato l'appartamento dal quale i ragazzini buttavano giù i gavettoni e hanno poi multato i genitori, che adesso dovranno pagare, vabbè, insomma la multa è abbastanza easy, 50 euro
1: non è una multa così credibile, secondo me lo rifanno. Però sesto piano fa anche male, oltre che bagnato.
0: Sì, fa molto male.
1: Io l'ho fatto più e più volte, però dal primo piano, quindi nel mio caso sarebbe stata una multa da 10 euro. Vuol dire, se va a piano, no, cioè man mano che cresce il piano aumenta.
0: E vabbè, ma loro hanno detto, ma dai, buttiamo giù i palloncini pieni d'acqua, cosa vuoi che succede? E poi naturalmente invece, per fortuna, nessuno si è fatto male, perché se poi qualcuno si fosse fatto male, secondo me la multa non sarebbe stata di 50 euro, ma insomma qualcosa di veramente molto molto più salato.
1: Però quanto è bello, voglio dire, vedere uno completamente bagnato da un tuo gavettone, cioè quella è una soddisfazione che tu puoi provare solamente
0: da occhio, che magari può capitare a te di prendere una gavettonata sotto il balcone, magari la tua vicina di casa quando passi ti tira giù il gavettone.
1: quella matta intendi?
0: Non lo so, io non li conosco i tuoi vicini di casa.
1: Salutiamo la vicina matta, va bene, dai.
0: Va bene, dai, comunque occhio, anche perché poi in questa stanza dove c'erano i ragazzini in realtà c'era un genitore che evidentemente era là, che magari faceva i cavoli suoi,
1: faceva i video che lanciava il gavettone.
0: Il gavettone, vabbè, dai, cose simpatiche finite in maniera meno simpatica. C'è il nuovo singolo di Madame con Marrakesh.

0: Depeche Mode, Precious, mancano pochi minuti alle 11, tra poco come sempre in arrivo la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: E poi attenzione, andremo in vacanza però con il camper, perché pare che il camper sia in assoluta crescita in quest'estate 2026. Voi che gli aerei, insomma, hanno tanti dubbi, si portano dietro tanti punti di domande, quindi
0: sì, poi ti dico, allora, io poi dopo qualcuno mi deve rispondere per queste domande, perché aumenta la benzina, le cose, cioè per questo ponte del primo maggio c'era un botto di gente in giro con la macchina, quindi insomma.
1: Ma perché ha fatto benzina prima di Natale, ce l'avevano ancora, l'hanno finita in questo ponte di maggio.
0: Certo. Dai, ne parliamo tra poco, The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Diversi passeggeri sono rimasti contusi a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è comunque salvata. È accaduto alla stazione di Cadorna: almeno 5 persone che erano a bordo della metropolitana M1, la linea rossa, sono rimaste tutte contuse. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al Capo dello Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello in occasione del 165° anniversario di Costituzione dell'Esercito Italiano. Le Forze Armate Italiane, in questo momento travagliato, costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, ha scritto Mattarella. Gli Stati Uniti sono pronti ad avviare la loro iniziativa per liberare le navi nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato Donald Trump. L'iniziativa si chiama Project Freedom e nelle intenzioni del presidente americano è rivolta alle navi che stanno esaurendo le scorte di cibo e di tutti gli altri beni essenziali per garantire, dice il tycoon, agli equipaggi una permanenza a bordo in condizioni di salute e igiene adeguate. Intanto il consenso di Trump in patria continua a calare. Secondo quanto rilevato una ricerca di Washington Post, ABC e Ipsos, 2 americani su 3 non approvano come il tycoon ha gestito il conflitto in Iran. Soltanto il 33% degli intervistati lo promuove. Numeri simili si registrano anche per quanto riguarda il gradimento dell'economia e sull'inflazione, dove il presidente americano è appoggiato rispettivamente soltanto dal 34% e dal 27% dei suoi connazionali. Si muoveva con disinvoltura per strada, attraversava senza esitazioni e soprattutto guidava, comportamenti incompatibili con la condizione di cieco assoluto che gli aveva consentito per anni di incassare indebitamente denaro pubblico. Un uomo di 60 anni è così finito al centro di un'indagine della procura di Velletri, culminata con il sequestro preventivo di oltre 104.000 euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Roma. L'Inter stende 2-0 il Parma con Thuram e Mkhitaryan e conquista il 21° scudetto della sua storia, dando il via alla festa della Milano Nerazzurra. Male invece il Milan, KO per 2-0 sul campo del Sassuolo. Male anche la Juventus, frenata in casa 1-1 dal già retrocesso Verona. Oggi si giocano Cremonese-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: le voci di Sam Fender, Olivia Dean, la musica di Radio Number One. Un buon lunedì, un buon inizio di settimana a tutti voi. Siete con The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, si parla un po', diciamo, delle vacanze di quest'estate, più che altro per i problemi legati al trasporti, no? E quindi tantissime persone si stanno anche organizzando, diciamo, in maniera diversa. Chi viaggerà in macchina, chi utilizzerà il treno, chi non viaggerà e chi sceglie sempre di più il camper.
1: Beh, i dati, insomma, del 2025, quindi prima di questa crisi, sono già altissimi, quindi è facile pensare che nel 2026 ci sarà un ulteriore aumento. Sostanzialmente in 10 anni, dal 2015 al 2025, la percentuale di notti tra campeggio e caravan è aumentata dal 13% al 28% del totale di notti fuori, considerando anche quelle in hotel o altri alloggi. Quindi diciamo che la popolarità del campeggio, del camper, è aumentata tantissimo, e secondo me aumenterà ancora, non solo per i motivi di benzina, dell'aereo, secondo me anche per un senso di libertà, no? Anche per altri motivi, io credo.
0: Sì, insomma, in quest'articolo, diciamo, si fa riferimento proprio diciamo alla ricerca della libertà delle persone che scelgono diciamo di muoversi per le vacanze utilizzando il camper, ma anche il senso dell'avventura. Poi insomma, sì, i camperisti hanno una propria, diciamo, filosofia di vita, no? Per quel che riguarda le vacanze, quelli che non sono mai andati difficilmente, insomma, si come dire, trovano interessante magari la vacanza in camper. Oddio, qualcuno magari si converte, ci sono quelle persone che dicono no, io in camper mai, poi ci vai e non lo molli più. Però quelli che lo fanno da sempre sicuramente, insomma, amano questo modo di viaggiare.
1: Io ad esempio non ho mai fatto una vacanza in camper. Sono stato in campeggio, questo sì, più e più volte, e assomiglia molto, però la cosa del camper è un po' particolare. Sono circondato da persone che continuano a promuovermi questa cosa qua del camper, però per ora non mi sono mai buttato. Però potrebbe essere un'esperienza, perché no, assolutamente.
0: Allora, diciamo che ci sono delle nazioni che più di altre guidano la classifica, diciamo, dei turisti che amano spostarsi in camper, e sono proprio la Francia, la Spagna e l'Italia. Secondo me anche perché questi paesi, quindi il nostro, la Spagna, la Francia, diciamo, a livello geografico, no, si prestano moltissimo, secondo me, per le vacanze in camper. Ci sono i laghi, le colline, il mare, insomma, c'è veramente di tutto di più, e quindi è bellissimo, no? Ci sono anche delle strutture che ti consentono, diciamo, molti campeggi per viaggiare in camper. Io so che i camperisti di solito viaggiano anche insieme, cioè si danno tutti appuntamento, no? E adesso attendo conferme dei nostri ascoltatori, ma so che di solito, insomma, chi fa le vacanze in camper viaggia con altre persone che lo stesso si muovono in camper, si ritrovano, no? E si spostano così per mete itineranti. No, deve essere bello comunque, no? A parte l'avventura, dico, il senso di libertà, deve essere molto molto carino. Beh, meno comodo forse, però io ho visto dei camper, ragazzi, che sono stratosferici.
1: Comodissimi. Ma puoi anche provare prima di tutto con un weekend, e poi fai la vacanza lunga.
0: E poi fai la vacanza lunga, giusto?

0: in camper, perché qui stanno aumentando i camperisti, e quindi vedremo sempre di più persone che in camper si sposteranno quest'estate per le vacanze, anche se, ripeto, allora, noi leggiamo delle cose sui giornali, l'aumento del costo della benzina, delle strutture ricettive, insomma di tutto e di più. Io ero in giro in questo fine settimana e c'era un casino di gente per le strade con la macchina, quindi vuol dire che insomma anche l'aumento della benzina, del diesel, insomma, non ha frenato diciamo gli italiani negli spostamenti per ora.
1: Per ora è un aumento che viene tollerato, diversamente ad esempio dalla benzina negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, visto, è un aumento del 50% del prezzo al gallone, quindi molto molto di più rispetto all'Italia. Secondo me questa cosa qua del camper però avrà forse un aumento, vedremo i dati dell'anno prossimo, collegato al discorso degli aerei, no? Quello degli aerei, sai, se ti diminuiscono i voli, però anche lì voglio dire punti di domanda, ogni giorno un annuncio nuovo, tolti, non tolti, tranquillità, no,
0: Kerosene
1: sì o no, è molto complesso capirci tutto lì dentro, non lo so.
0: Ma sì, cioè, diciamo, molta incertezza per l'estate riguardo, diciamo, i voli che saranno disponibili. Poi secondo me non accadrà nulla di che, non lo so, adesso vediamo, magari questa settimana avremo delle informazioni in più. Però diciamo che chi sceglie di fare la vacanza in camper, al di là, no, dell'urgenza che c'è in questo momento, insomma, la fa per un altro tipo proprio di approccio alla vacanza, no? E quindi lo sceglie per altre motivazioni. Quindi chi ama fare la vacanza in camper vuole essere libero, insomma, dalle regole dell'hotel, piuttosto che, capito, poi il fatto che ti sposti, puoi scegliere ogni giorno, volendo, di andare in un posto diverso, svegliarti nel posto che ti piace di più, insomma, bello.
1: Il tramonto, l'alba, tramonto, una grigliata sulla A4 in autostrada, quando sei in coda, per esempio, quando sei in coda, per esempio, la vita all'interno del camper,
0: capito, però quello che guida, uno che guida ci deve essere, però, quindi
1: no, quelli,
0: insomma,
1: dietro, intendo quelli che se ne spassano, sai, bambini, famiglie, vabbè, stanno dietro, si divertono, mentre papà davanti smoccola in coda.
0: Ma io non ne ho visti tantissimi, ti dico, di solito ce ne sono tanti, è vero, di camper, a sto giro ne ho visti di meno, però secondo me no, ci si attrezza, perché comunque sono numeri veramente molto molto importanti questi, quindi vedremo sempre più camperisti. Esisterà l'overtourism anche per chi fa le vacanze in camper? Cioè quei posti dove tu vai e sono tutti lì negli stessi posti, quelli belli, no?
1: Le zone camper spesso, guarda che alla fine in alcuni momenti anche le zone camper sono pienissime, cioè non sempre sono così a disposizione.
0: Per esempio, qual è la cosa che poi, ovviamente quella più scontata, è quella appunto principale, che ti puoi spostare ogni giorno, andare in un posto diverso, ma l'altra cosa che si può fare in camper che non puoi fare per esempio all'interno di un hotel o di una casa?
1: Beh, no, può far tutto, secondo me. No, non c'è una cosa che tu puoi fare in camper che non puoi fare in hotel. Diciamo che secondo me c'è il gusto di spostarsi, di andare un pochettino liberi, di non dipendere
0: da andare in bagno mentre sei in autostrada, quella è una cosa che
1: ma non per te che guidi, però
0: no,
1: per l'altro.
0: No, per quello che guida no, però ma si può andare in bagno mentre uno è in autostrada?
1: Ma certo.
0: Ah, ok.
1: Ma non è che
0: no,
1: esce.
0: Io non lo so, ragazzi, come funziona il camper. Non ho minimamente idea, cioè non è come la barca a vela che mentre
1: viene raccolto tutto, cioè, ogni tanto devi svuotare ogni tre giorni, mi sembra, devi svuotare.
0: Vabbè,
1: tutto.
0: Scusate, io non so. Perché pensavo che, capito, mentre vai un po' come il treno, no? Cioè sai che quando sei sul treno, cioè se devi fare la pipì, naturalmente puoi farla quando sei ferma. No, allora, quando sei fermo non puoi, no? Devi farlo quando stai andando. No, mi sa di sì quella, credo proprio di sì.
1: Secondo me abbiamo tanti punti di domanda.
0: Vabbè, abbiamo dei punti di domanda, però tu che ne sai più di me, magari tra poco mi dici.

0: Fabri Fibra con John Tile, Milano Baby. Allora, questa cosa del bagno sul camper, in realtà adesso noi mettiamo un messaggio, ma in realtà sono arrivate due versioni totalmente diverse. Sentiamo. Ecco, allora sentiamo che cosa dice questa nostra amica.
1: Ciao ragazzi, sì, no, non si può andare in bagno con il mezzo che viaggia, teoricamente no? Io faccio di ogni quando mio marito guida sul camper, assolutamente.
0: Che senso?
1: Però il camper è veramente libertà.
0: Ok, faccio di ogni.
1: Senza regole,
0: sì?
1: Spostamenti anche all'ultimo momento, la roba è sempre pronta. Però c'è anche tanto lavoro per un camper,
0: certo.
1: Perché chi non conosce come noi all'inizio pensavamo fosse tutto bello, tutto facile, in realtà no, anche solo la storia del water è insomma un po'
0: problematica,
1: si dice, impegnativa, ecco.
0: Okay.
1: Bisogna conoscere due o tre nozioni.
0: Ma scusa,
1: ciao, sono Miki.
0: Ciao Miki, solo il pezzettino di questo nostro messaggio di un'altra,
2: sì,
0: nostra amica, che ci dice l'esatto opposto, quindi io non ho capito, sul camper, mentre il camper sta andando in autostrada, si può o non si può andare in bagno? Perché questa qua ci dice:
3: ciao ragazzi, io sono una camperista.
0: Ok.
3: Puoi tranquillamente andare in bagno quando vuoi, quando il camper è in mobilità.
0: Uh-huh.
3: Perché comunque c'è il WC chimico che ti segnala quando lui è pieno o ci sono le aree apposta per svuotare comunque
0: in tranquillità,
3: ecco, le acque nere, diciamo così.
0: Ecco, allora
2: vedi,
0: io non ho capito.
2: Questo è un bel
0: perché una ci ha detto di no e una ci ha detto di sì. Vabbè,
2: allora,
0: ma insomma, non è per questo che si sceglie comunque di andare in vacanza in camper.
2: Beh, però è una comodità. Io sapevo di sì, onestamente, quindi quella questa seconda versione.
0: Però va bene, dai, vediamo.
2: Fatto venire il dubbio.
0: Il dubbio, puoi provare, vedere insomma, che cosa succede se vai in bagno mentre sei in autostrada.
2: Proverò.
0: Rimanete lì, tra pochi in arrivo, tutte le ultime previsioni meteo.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora,
0: sentiamo.
5: Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
6: Scusa, ma che sfida è?
5: No,
6: ma
5: poi anche
6: te?
5: Il mio cognome, quindi secondo me.
6: Sì, ho capito,
5: funziona.
6: Ma secondo te.
5: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
6: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
5: Ma secondo me funziona. Le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
6: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
5: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
1: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
0: Shop like Fox!
2: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
8: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Radio Number One Meteo.
10: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi. Al nord, peggioramenti al nord-ovest, con piogge e rovesci in estensione in giornata, a Lombardia, ovest Emilia e la sera anche al Veneto occidentale. Temperature in calo con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro Italia nubi in aumento in Toscana con qualche pioggia in intensificazione in serata. Tempo più soleggiato altrove. Le previsioni per domani, martedì, al nord instabile o per turbato con rovesci e temporali anche intensi, attenzione, parziale attenuazione dei fenomeni sul Piemonte occidentale, temperature in calo con massime tra i 15 e i 19 gradi. Centro Italia, anche qui maltempo con piogge e rovesci anche temporaleschi, specialmente in Toscana. Questo ovviamente per quanto riguarda domani. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Brancale con Levante e Delia, il mio paese, fortissima questa canzone. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Stavamo parlando di questo trend assolutamente in crescita dei turisti che sempre di più, diciamo, si spostano per le vacanze scegliendo il camper. Ci sono tre nazioni dove praticamente la vacanza in camper ha grande successo, e sono la Spagna, la Francia e l'Italia.
1: Certo, poi ci stanno arrivando un sacco di messaggi a proposito di questa cosa del bagno, del water, se si può utilizzare o meno mentre si va in autostrada. Ci sono versioni discordanti, non so quale sia quella corretta.
0: No, la stragrande maggioranza ha detto di no, ma per motivi di sicurezza stradale, adesso lo diciamo, insomma, quindi ragazzi, poi litigate tra di voi, non lo so.
1: Ma perché c'è una frenata, queste cose qua, intendo, no?
0: Beh, sicurezza stradale, in autostrada, giusto? Voglio dire, sentiamo, adesso vi diciamo tutto.
2: No ragazzi, cioè, non diciamo sciocchezze. Il camper è un mezzo di trasporto come tutti gli altri in questo mondo, e le persone, quando il mezzo è in movimento, devono stare sedute sugli appositi sedili con allacciata la cintura di sicurezza.
1: Ah, ecco.
2: Che poi dopo la gente fa il cavolo che vuole, va in bagno, fa da mangiare,
0: un altro paio di maniche,
2: fa tutto quello che vuole, è un altro paio di maniche. Ma non diciamo stupidaggini. La regola è che quando il camper è in movimento, tu sei in movimento e stai seduto sul tuo sedile con allacciata la cintura. Certo. Se devi andare in bagno, ti fermi, vai in bagno e poi riparti.
0: Oh.
2: Ciao Lelia Vicenza.
0: No, anche perché mi immagino una frenata brusca, cioè succede di tutto, no? Quindi
1: grazie, insomma, che ci ha dato. Non arrabbiatevi, però, noi chiediamo, voglio dire, non
0: allora, agitate. Ma tu che hai detto che per esempio si può andare in bagno, chi te l'ha detto che si poteva andare in bagno tipo sul camper? Hai amici che vanno in camper?
1: Allora sì, ho amici che vanno in camper, però io non sono mai andato, quindi io ho detto, insomma, quello che mi è stato riportato, un'impressione evidentemente sbagliata. Non pensavo al discorso della sicurezza, pensavo solamente alla possibilità di utilizzare il bagno. È una questione di sicurezza, non tanto il bagno.
0: Beh, anche se qualcuno dice che non si può andare, comunque diciamo, anche altri messaggi che ci sono arrivati, i passeggeri devono stare tutti giustamente con le cinture allacciate, il mancato utilizzo può comportare multe che variano da 83 a 333 euro, oltre alla decurtazione di punti della patente. Tra l'altro si parla anche di stabilità del mezzo, questo è giustissimo, perché il movimento di persone, io ho detto prima così della barca a vela, ma in realtà il movimento di persone all'interno del veicolo può influire sulla stabilità del camper, specialmente in curva o durante manovre di emergenza. Questo è giustissimo, secondo me.
1: Non sapevo.
0: Allora,
1: non aver mai fatto una vacanza, non hai
0: ma infatti noi non lo sappiamo. C'è Gabriele che ci ha mandato una foto, tra l'altro è in montagna, dov'è lì c'è la neve, dice: ciao, provateci ad andare in bagno in viaggio, specialmente se la cassetta che contiene il tutto
1: è oltre la metà, perché si muove il liquido.
0: Giusto. No. Allora, è possibile andare in bagno con il camper in movimento, l'unica attenzione è che bisogna fare attenzione in quanto il mezzo è in movimento. Massimiliano da Milano. Vedi? Allora, no, ci spiace perché abbiamo spostato l'attenzione sul water e in realtà vi stiamo parlando della bellezza della vacanza, ovviamente in camper.
1: No, tra l'altro ci sono anche dati a proposito, insomma, di questo settore del camper, che l'Italia è il terzo produttore in Europa di questi veicoli, quindi c'è anche un business in chi produce e vende poi i camper, quindi è un settore molto molto molto molto ampio.
0: Sentiamo, dai, questo andiamo un po' al buio, non lo so.
3: Buongiorno. Intanto, a parte come ha detto il signore prima della sicurezza, ma se capita qualcosa non ne risponde neanche l'assicurazione se non siete in regola, a parte quello della vostra sicurezza. È tutto qua, dopo
0: tutto
3: ognuno
0: qua,
3: come dice il signore prima, può fare quel cavolo che vuole con le sue, con i propri mezzi. Allora Claudio, pensaci su un po'.
1: Cosa?
3: Da Sondrio, buona
1: cosa
3: giornata.
0: Ma è tuo amico questo qua, da Sondrio?
1: Però potrebbe diventarlo, voglio dire.
0: Infatti, è uno dove sei andato a bagnare la brasale. Infatti, stavo per dire, perché tutti quelli che scrivono, dove lui è andato a mangiare qualcosa.
1: Ma è la vita,
0: quindi,
1: che non vado più in giro. Comunque, voglio dire, se c'è qualcuno che vuole prestarmi un camper, io provo a fare almeno
0: ti cimenti?
1: Almeno Sì, un weekendino io lo provo, però prestatemelo, vuol dire qualcuno, no?
0: Dai, non potrebbe essere una bella esperienza, però mi raccomando, no, ma viene, cioè, anche rispetto tu, a tutte le regole.
1: No, no, ma viene tu, è inutile, no, che tu, potrebbe essere una bella esperienza.
0: Potrebbe, prima vai tu, vai, no, poi mi fai un report, no, e dopo vediamo.
1: Vado se vieni anche tu.
0: No. Va bene, comunque buone vacanze in ogni caso.

0: Animali notturni con Malika Ayan. E allora c'è un messaggio tra l'altro di un nostro ascoltatore che giustamente dice: ma perché devi scroccare, cioè, i camper degli altri? Cioè, te lo puoi tu senti, certo.
1: Ciao Claudio, ma se vuoi provare le prese del camper puoi anche andarlo a noleggiare, non serve che lo scrocchi a noi
0: ma lui è uno scroccone, operai. Ragazzi,
1: crosta, vai e te lo noleggi una settimana, un giorno, due giorni. Si può fare, io l'ho provato una volta. Mi è piaciuto, anche no, ma
2: anche no.
0: Va bene.
1: Ciao.
0: Cioè, non ho capito, gli è piaciuto o non gli è piaciuto?
2: Ma gli è piaciuto anche no, evidentemente.
0: Anche no.
2: No, ma io voglio dire, ho capito, ma siccome costa tanto anche affittarlo, vuol dire se
0: vabbè, ma scusa, lo devi scroccare, non ho capito.
2: Certo.
0: Cioè,
2: ma è una vita, ma è una vita che va davanti a scroccare, vuoi che smetta adesso? Cioè, c'è un amico.
0: No, comunque io poi ho risposto al nostro ascoltatore, perché cioè non è che io non vado nel camper a prescindere, anzi, devo dire che mi incuriosisce, ma non vado con Claudio in camper, ragazzi. Cioè,
2: ma se prendo un camper grande, vieni.
0: No, ma Claudio, no. No.
2: Andiamo in 7-8.
0: In 7-8. Chi sarebbero gli altri 6?
2: Tutta la mia famiglia, 4, 2 voi, 6. Vabbè, in 6. Poi così mi fai anche un po' da babysitter ai bambini. No, non hai voglia.
0: Certo.
2: Beh, uno è grande,
0: quindi non c'è bisogno di babysitter. Il cagnetto, la cagnetta, capito. Non lo so, ci devo pensare un attimo.
2: Pensaci su, cacchio,
0: non è un camper, è un albergo, 8 persone. Esistono dei camper così grandi? Non lo so.
2: Ma sì.
0: Così grandi per tante persone?
2: Ma sì, ma io penso che in 6 si possa andare, no?
0: Ma mi sembra tantissimo, però vabbè. Allora, nel frattempo che noi ragioniamo su questa, diciamo, vacanza, intanto salutiamo tutti i camperisti che ci ascoltano. Rimanete lì perché sta per arrivare una grande canzone. Poi attenzione, vi parliamo dell'insalata al ristorante.
2: Ottima questa cosa.
0: Uno dice: quanto costerà? Attenzione, perché l'insalata mi è salita di prezzo.
2: Io non la ordino mai.
0: No, io la ordino spesso.
2: Al ristorante?
0: Sì. C'è il contorno lì. Voglio stare leggera, capito?
2: Ok, va bene.
0: Va bene, dai, ne parliamo tra poco. Qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: parlato, diciamo, di questi ultimi post, di queste ultime foto, post fatti da uno dei suoi figli. E beh, lui insomma ha tanti problemi di salute, come sapete, quindi si è ritirato dalle scene musicali, non suona per ovvie ragioni più, però diciamo che insomma ha raccontato anche di tanti problemi di salute che ha, ma in questa foto postata qualche mese fa proprio con il figlio, diciamo che l'abbiamo visto meglio del solito. Poi insomma non possiamo dire che stia benissimo Phil Collins naturalmente, però diciamo in questa foto era una foto molto tenera, molto carina.
1: Affrontiamo questo tema, che è un tema un po' particolare. Tu hai detto vai al ristorante e ordini l'insalata, va bene?
0: No, cioè ne sei come contorno, non è che mangio l'insalata
1: no,
0: e basta.
1: Certo, però questa cosa che stiamo per dirvi è secondo me abbastanza vero, cioè che il cibo sano al ristorante costa di più. Cioè tu ordini hamburger e patatine, ti sembra sempre insomma che quelle cose lì che meno sane costino di meno, te le tirano dietro. Se vai sul sano devi pagare un pochettino di più, quindi è un po' un controsenso, no? Perché da una parte hai dei messaggi verso il sano, se poi vai al ristorante e ti fanno pagare tutto di più, ci pensi magari due volte. Non lo so.
0: Insomma, diciamo che andando a guardare, è interessante in questo articolo perché viene descritto come per esempio si compone il prezzo di un piatto. Oltre a diciamo quello che uno ordina, diciamo il cibo che vede, bisogna tenere presente che dietro alle spese di un'attività di ristorazione c'è il food cost o costo del cibo, cioè l'indicatore percentuale che misura l'incidenza del costo delle materie prime sul prezzo di vendita finale di un piatto o menù. Ma non solo, no, perché per esempio tu vai al ristorante, ordini una caprese, la paghi un sacco di soldi, come se mangiassi, che ne so,
1: tu dici facile,
0: e dici,
1: la caprese, no?
0: Caspita, no? Però dietro al costo del pomodoro, della mozzarella, adesso l'origano non lo so, però per esempio l'olio extravergine d'oliva, insomma tutto questo fa sì che quel piatto molto semplice diventi anche insomma costoso.
1: Oh, gli esperti dicono che lo schema è abbastanza semplice. Pensateci ogni volta che andate al ristorante, ordinate una pietanza: 30% materie prime, 30% per il personale, 30% per tutto il resto, 10% di margine. Secondo me il margine è leggermente superiore al 10%, però ecco, questo è il motivo per cui la caprese, che è semplice, alla fine arriva ad un costo abbastanza alto o più alto rispetto a quello che potremmo immaginarci.
0: Però diciamo che insomma ci mettono anche in allerta, perché dicono: noi spesso quando andiamo al ristorante prendiamo un piatto sano, paghiamo anche il marketing, no? Ecco,
1: anche,
0: il fatto che dicono
1: anche.
0: Se mangi l'insalata, però in quell'insalata ci sono i germogli piuttosto che la soia o cose di questo tipo, dico: no signora, costa un tot perché in quell'insalata c'è questo e quest'altro. Quindi bisogna stare attenti, nel senso a non farsi fregare ovviamente da ristoratori un po' furbi.
1: Beh, ci sono anche strategie di mercato e nei menu a volte alcuni prezzi sono anche studiati in modo che tu cliente possa andare in una o in un'altra direzione, no? Cioè, cercano di condizionarti un po' per prendere magari un piatto piuttosto che un altro, no? Con i menu pronti.
0: Insomma, io di solito ti dico, non vedo questi aumenti, cioè l'insalata, normalmente se prendi un'insalata con un po' di carote e un po' di pomodoro non è che
1: quanto
0: costi poco, cioè
1: 7-8 euro?
0: No, di meno.
1: Meno
0: anche
1: di
0: perché
1: 7-8
0: se prendi
1: euro
0: un'insalata, poca insalata, sì, un piattino di insalata, ti prendi, che ne so, una bistecca piuttosto che, no? E poi dici vabbè, non voglio le patate, voglio un'insalata. Dai, quanto vuoi pagare l'insalata?
1: Secondo me te la fanno pagare almeno 10 euro l'insalata.
0: No, ma cosa c'è dentro?
1: Io però
0: la carota d'oro.
1: La carota d'oro, tra l'altro.
0: La carota d'oro. Esatto.
1: Potrebbe essere un menù insalata
0: con la carota d'oro.
1: Con carota d'oro.
0: Vabbè, però poi la gente pensa
1: euro.
0: A cose strane.
1: Va bene.
0: Se è buona e fa bene, dai, la prendiamo.

0: questa è la canzone di punta della colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada numero 2, che tra l'altro, insomma, avete letto, ha sbancato i botteghini di tutto il mondo con Deci e Lady Gaga.
1: Se ce l'avevo lì in nota, ma non sono riuscito ad andare nel weekend.
0: Andare a vedere.
1: Ma sai che è uno dei film che vorrei andare a vedere, perché mi dico tutti, un paio di persone, i miei amici, sono andati e hanno detto che è bellissimo. Come a livello del primo, mi hanno detto.
0: Sì, qualcuno dice meglio il primo, altri hanno detto meglio il secondo. Vabbè, il primo secondo me rimane inarrivabile. Infatti. Va bene, dai, tra poco si cambia, torneremo anche a parlare di tennis, di Formula 1, di queste due facce pulite, diciamo, del mondo dello sport. Stiamo parlando di Sinner, di Kimi Antonelli, insomma ci sono tante notizie, ma tra poco c'è la redazione con invece tutti gli ultimi aggiornamenti.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist, quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 12 un minuto, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Patrizio Romano. Diversi passeggeri sono rimasti contusi a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è comunque salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al Capo dello Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello in occasione del 165esimo anniversario di Costituzione dell'Esercito Italiano. Le forze armate italiane in questo momento travagliato costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, ha scritto Mattarella. Si muoveva con disinvoltura per strada, attraversava senza esitazioni e soprattutto guidava, comportamenti incompatibili con la condizione di cieco assoluto che gli aveva consentito per anni di incassare indebitamente denaro pubblico. Un uomo di 60 anni è così finito al centro di un'indagine della procura di Velletri, culminata con il sequestro preventivo di oltre 104.000 euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Roma. Copertina sportiva dedicata a tre realtà: l'Inter che stende 2-0 il Parma con Thuram e Mkhitaryan e conquista il 21esimo scudetto della sua storia. In Formula 1 dedica invece a Kimi Antonelli, il 19enne bolognese della Mercedes a Miami vince il suo terzo Gran Premio di fila consolidando il primato nella classifica piloti. Altro fenomeno è Yannis Sinner che si aggiudica il Master 1000 di Madrid schiantando in finale Zverev. Per l'azzurro 28esimo titolo in carriera e primo nella storia a vincere 5 tornei ATP 1000 di fila. Grazie per l'ascolto.

0: Sabrina Carpenter, che in questa canzone somiglia moltissimo a Madonna, con cui si è esibita, sì, al Festival dei Coachella House Tour. Allora, 12:07 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Stavamo parlando dell'insalata al ristorante, che costa sempre di più, ma insomma l'insalata un po', per dire, piatti legati, diciamo, alla verdura, no? Perché, sì, comunque anche un po' il marketing che ci porta in questa direzione di scegliere alimenti sani che ci fanno stare bene, e che poi, bisogna dire la verità, insomma, al ristorante si fanno pagare, attenzione, ma non possono essere pagati troppo, perché allora vuol dire che c'è qualcosa che non va.
1: Sì, e non apriamo la pagina della frutta. Io non, ad esempio, esatto, non mangio quasi mai la frutta al ristorante. Sai, prendi il dolce.
0: Ma però le fragole col gelato.
1: Le fragole, dire, sì, però la frutta, sì, è normale. Cioè una mela, sì, okay, una mela, no, una banana, beh, una pera. Cioè non vai al ristorante. Se dovessi ordinare anche quella, ti fanno, quanto ti fanno pagare una mela? 4 euro una mela, perché devi aggiungerci
0: un margine. La frutta grigliata, a me è capitato di recente, la frutta grigliata.
1: Buona,
0: come
1: frutta
0: un dolce,
1: griglia,
0: no? Come un dolce. Sentiamo.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Non so quanto la facciano pagare al ristorante. Sicuramente più, siamo sui 10 euro, perché solo al Mac la fanno pagare 6,80 euro, con dentro 3 pomodorini, insalata, pomodorini, e vabbè, il pollo. Perciò al ristorante la paghi per forza di più.
0: No,
1: cioè,
0: no, no,
1: al Mac
0: è intorno ai 6 euro.
1: Cioè l'insalata costa 6 euro al Mac?
0: Non lo so,
1: non lo so,
0: non so dirti.
1: Io,
0: raramente, ma insalata al ristorante costa. Allora, mi è scappato. No, credo intorno ai 6 euro. Cioè, io dico l'insalata quella semplice con pomodori e carotina,
1: sì,
0: alla julienne. Cioè, voglio dire, proprio semplice, semplice.
3: Ciao, ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sì. Allora, l'ambiente ristorazione è molto complicato. È vero quello che avete detto, ci sono tutta una serie di cose. Dobbiamo però tenere in considerazione anche lo spreco. Perché io dirigo un ristorante di una nota catena, e vi dico che quanta roba buttiamo via, perché nei piatti non viene consumato tutto, e ovviamente sono costi che vengono ovviamente come dire, presi dalla società, e quindi ovviamente vanno poi a ripercuotersi su tutti i piatti.
1: E questo è un argomento,
0: hai ragione.
1: In pratica tu prendi un'insalatina, ma paghi sostanzialmente anche quella che il ristorante butterà via, oppure non
0: però
1: consumerà.
0: Posso dire, guarda, sabato io sono andata con un'altra gente a mangiare, vabbè, ok, era una trattoria, no? Cioè, io lo so che le trattorie fanno questi piatti enormi, no? Abbondanti. Potete fare dei piatti con meno roba dentro,
1: ma
0: perché
1: che
0: poi...
1: annuncio è? Ma che richiesta, ma... è?
0: Scusa,
1: ma non sei tu, esci da quel conto.
0: No, io mangio pochissimo, perché però, cioè, fanno questi piatti troppo abbondanti, io non ce la fa, metà della gente del tavolo,
1: attenzione,
0: cioè il vino non è avanzato, ma metà del cibo che c'era nel piatto, c'era l'asado, no, la carne, era troppa, ragazzi, uno non ce la fa fisicamente,
1: attenzione,
0: non digerisce.
1: Mi spiace, Fabiana, ma questo annuncio, sai che tu ogni tanto sei politica, no, mandi quegli annunci, no, per
0: no,
1: quando
0: questo
1: ti
0: è un
1: candiderai,
0: appello ai ristoranti per evitare lo spreco.
1: Questo...
0: cioè fate le porzioni giuste,
1: no,
0: non troppo abbondanti,
1: no,
0: ragazzi,
1: questo è un annuncio che ti farà perdere voti. Io,
0: ma io mica mi sono candidata,
1: no, ma
0: scusa,
1: tu ti candiderai con tutti quei annunci, ti fa perdere i voti.
0: No, scusa, per evitare anche lo spreco fate delle porzioni normali, cioè, no?
4: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

0: visto. Allora, questa cosa di ridurre le porzioni non piace ai nostri ascoltatori. Sì, ma il doggy bag lo conosciamo e quindi anche, insomma, però voglio dire, di solito le porzioni abbondanti ci piacciono, ma insomma quando sono veramente troppo troppo abbondanti magari no, cioè
1: però
0: voglio
1: quando
0: dire,
1: sono
0: poi
1: piccoline...
0: se su un tavolo di 10 persone in 5 cioè non finiscono il piatto, forse c'è qualcosa
1: No, sì, quello sì, però il problema di solito c'è il problema delle porzioni troppo piccole, però è vero.
0: No, ma no, trattorie no, dai, no, nelle trattorie non ti danno porzioni piccole.
1: Comunque io ti seguo sul discorso dello spreco, adesso a parte gli scherzi, però la doggy bag ci può essere, non c'era
0: no, veramente non gliel'abbiamo chiesta, quindi nel senso anche perché vabbè, dai, cioè non lo so, sicuramente immagino che non avranno comunque buttato via, perché anche perché la carne era super super buona.
2: No ragazzi, io l'insalata la prendo al Mac perché è fresca, è buona e costa la metà che i ristoranti, che senza offesa ma se ne approfittano tantissimo su queste cose, non ce ne sono di balle, se ne approfittano da far paura, figa. Sinceramente, guarda, per quanto mi dispiace dare i soldi al McDonald's piuttosto che a un ristorante locale, se sono disonesti, io che cosa ci devo fare? Andrò al McDonald's.
0: Io ragazzi vi dico la verità, però io al ristorante cifre esagerate dell'insalata francamente non le ho mai viste, ho visto sempre cifre abbastanza intorno ai 6 euro.
1: Ma posso fare una domanda? Tutta ste passione dell'insalata al ristorante, io penso di non aver mai ordinato un'insalata al ristorante. Cioè l'insalata me la mangio a casa, vado a comprare.
0: Ma come contorno? Cioè tu quando sei al ristorante non prendi il contorno,
1: ma sì,
0: scusa.
1: Ma magari ci sono due patate al forno, qualche cosa.
0: Ho capito,
1: così,
0: ma metti che vuoi stare più leggero, prendi l'insalata.
1: Ma cosa me ne frega me dell'insalata al ristorante? Cioè se devo mangiare l'insalata non vado al ristorante.
0: Una volta mi ricordo le zie e le nonne andavano ai pranzi e mangiavano a quattro...
1: Palmenti.
0: Non contente facevano il bis e lo mettevano in busta per il giorno dopo. Quella era fame, le porzioni, ma è ragazzi. Adesso voglio dire, cioè, ve lo dice una che ha un discreto, cioè posso dire tutto tranne che io non abbia appetito.
1: Ma no, assolutamente.
0: Quindi io magno, quindi mi dispiace deludervi, però insomma, quando ci sono proprio quei piatti che tu dici, cavoli, poi mi dispiace mandarli, cioè
1: no,
0: lasciarli
1: questo
0: lì, no?
1: Allora, questo è un altro discorso. Sull'insalata, voglio dire, poi tutta ma tutta questa gente che va a mangiare l'insalata al Mac, ma io non sapevo. Ma
0: infatti questa è la scoperta, ti
1: ma
0: dico
1: non
0: la
1: si
0: verità.
1: Mangiano le patatine fritte e gli hamburger
0: vedi al Mac. Allora tu sei fissato con le patatine, però insomma anche al Mac sai che ci sono i piatti quelli più sani, certo.
1: No, sì, quello sì, quello sì, però voglio
0: vabbè,
1: dire
0: vabbè, allora noi dobbiamo fare una cosa, dobbiamo andare in camper e provare l'insalata del McDonald's, perché se no non riusciamo. Io vado a provare l'insalata cosa?
1: Ma io sul camper ci vado, ma mi faccio una bella grigliata quando arrivo, mi mangio il pesce, mi mangio una bella pasta, ma devo mangiare l'insalata del Mac.
0: Ma certo,
1: salutiamo gli amici del Mac. Però
0: sì, sicuramente è mista, costa poco, costa di meno, non lo so, io non so neanche quanto costi sinceramente, quindi fateci sapere, mandateci sto listino così lo guardiamo.

0: Yes and Ariana Grande, vabbè, insomma, certo non pensavamo che l'insalata potesse mettere scatenato. No, tra l'altro io sono con insomma questo ascoltatore.
1: Scusate, una nota. Se si parla di insalata di contorno
0: è una cosa.
1: Vabbè, costa 5 euro ma ti danno 4 foglie marce. Io sto parlando di insalatona come sostitutivo al piatto, certo. Perché è vero, anch'io non vado al ristorante per mangiare l'insalata, ma essendo che a pranzo sono sempre in giro, ogni tanto devo mangiare anche un po' più sano e quindi mi mangio un'insalata.
0: Infatti.
1: Bisogna considerare anche che c'è chi è in giro per lavoro e non può andare a casa a mangiare.
0: No, ma infatti,
2: bravissimo, su questo
0: ma
2: siamo
0: infatti,
2: d'accordo.
0: Ma noi, cioè chiunque va a mangiare a pranzo fuori si mangia l'insalatona, quindi l'insalatona che dentro puoi metterci il salmone,
2: però
0: l'avocado, le uova, quelle costano, costano di più.
2: Anche
0: in
2: 12,
0: questo,
2: 12,
0: ecco,
2: 14.
0: Poi parli tu che a pranzo ti fai sempre un panino striminzito. Quindi, tu.
2: No, beh, io mangio poco a pranzo.
0: Allora, o sei bugiardo, sei tirchio.
2: No,
0: scegli un po' da che parte stare.
2: No, ma io a casa la mangio l'insalata. Magari
0: no,
2: me la porto.
0: Ma io dico, le volte che siamo andati a pranzo fuori, cos'è che hai mangiato? Che non è che mangi l'abbacchio.
2: No, sto leggero. Ma poi l'insalatone è un discorso, e sono d'accordo con questo ascoltatore. L'insalatina di contorno, quando vado al ristorante così magari alla sera che esco, faccio serata, non la prendo, ecco.
0: No,
2: tutto
0: però
2: lì.
0: Insomma fa parte dei contorni di
3: ciao ragazzi, sono Nico di Piacenza.
0: Ciao Nico.
3: Io l'insalata al ristorante la ordino quando pranzo fuori per lavoro.
0: Per lavoro.
3: È più leggera come contorno, va bene. Se inizio a mangiare patate fritte o il forno altre robe,
0: dici poi te c'hai la biocca,
3: diventa pesante. Ho visto tanti che pranzano abitualmente fuori, la ordinano, ecco, è un bel escamotage. Quindi io sto con la Fabi.
0: Grazie,
3: ciao.
0: Nico. Sì. Ma guarda che anche Claudio si fa l'insalata. Allora,
2: certo,
0: però attenzione, in questo articolo non è che si parlava proprio di insalatone come piatto, ma proprio dell'insalata, cioè proprio di contorno insalata semplice che è diventata salata nel senso di prezzo, no? Quindi
2: l'insalata salata.
0: No, cioè giusto, è quella lì proprio semplice che si prende al ristorante.
2: Siamo
0: quindi,
2: d'accordo
0: ragazzi,
2: tutti, insomma, proprio come contorno, ma infatti per chi lavora, per chi va in giro è normale, no? Non è che tutti i giorni puoi mangiare super. Sono discorsi di l'insalatona poi è un altro argomento, quello che vuoi è proprio un piatto.
0: No, l'insalatona quello è diverso. Tu quanto sei disposto a pagare un'insalata normale, pomodori,
2: quella proprio
0: carote,
2: come contorno,
0: quella
2: contorno
0: semplice?
2: Secondo me non deve superare i
0: 5 euro.
2: I 7 non li deve superare.
0: Però se ti mettono una salsina tipo la senape, lo yogurt, due scagliette.
2: Lì allora ti muovi verso l'insalatona, però l'insalatona paghi anche i 12 euro, dice 12 euro.
0: Dai ragazzi, allora facciamo così, quest'estate vacanze in camper e tutti a mangiare l'insalata.
2: Bene,
0: ci fa bene alla salute. Invece tra poco di cosa parliamo?
2: Parliamo di incidenti?
0: Che
2: bello,
0: bello
2: argomento. Però ci sono dei dati, insomma, vi diremo qual è la regione in Europa dove si verificano più incidenti stradali.
0: Capperi. Va bene, dai, ne parliamo tra poco.
2: Capperi, non vale neanche quelle. Va
0: anche
2: bene.
0: Le olive, dai. Certo. Ne parliamo tra poco. The Journalist.
4: The Journalist. Gli spacca notizie. Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
6: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like Fox!
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Radio Number One è

0: Voci bellissime di Blanco con Elisa, i ricordi qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Vabbè, lasciamo lì l'insalata, sì. Metteteci dentro quello che volete, mangiateci sopra quello che preferite, sì. E parliamo invece adesso di incidenti stradali, perché ci sono i dati sia italiani sia europei.
1: Certo, allora Eurostat ha censito gli incidenti, insomma, regione per regione in tutta Europa del 2024, e attenzione, la regione che in assoluto ha avuto più incidenti in un anno, cioè incidenza ogni 100.000 abitanti, questo è il riferimento, è la Liguria con 527,4 incidenti ogni 100.000 abitanti. Seguono le regioni austriache di Salisburgo con 526 e del Tirolo. È incredibile, la Liguria.
0: No, beh, per me è abbastanza normale, dai. Cioè...
1: Ma cavoli, ma.
0: Insomma, la Liguria, guarda, se la dividi in Italia con la Toscana e l'Emilia-Romagna, che sono praticamente anche le direttrici, diciamo, dove di solito c'è maggiore traffico, cioè di spostamenti sulla 14, sull'autostrada lì che insomma collega, cioè dove c'è tutto lo spostamento, diciamo, sì, dei turisti in Liguria e chi vuole andare poi in Francia, eccetera, o in Toscana, è abbastanza normale, considerato che poi soprattutto la Liguria ha sempre, diciamo, queste problematiche legate o al rifacimento, non so, delle gallerie, cantieri, quindi messa in sicurezza di ponti, di tutte cose, certo, importantissime, però giustamente, certo, insomma,
1: tra l'altro questo,
0: sono delle problematiche.
1: Questo dato si riferisce solo agli incidenti che hanno provocato la morte o il ferimento di una o più persone, non sono neanche tenuti in considerazione gli altri incidenti normali. A livello invece di paese, l'Austria, quindi nazione, l'Austria è il paese europeo con la più alta incidenza di incidenti stradali. Io pensavo che in Austria fossero tutti bravi,
0: precisi,
1: tutti bravi bravini. Seguono il Portogallo, Germania, Belgio, l'Italia è quinta con 294 incidenti stradali ogni 100.000 abitanti. Queste
0: sono, poi c'è, ci sono anche invece i paesi dove c'è l'incidenza più bassa degli incidenti, e in testa alla classifica troviamo la Grecia, anche se per questo paese, come per il Portogallo, i dati sugli incidenti stradali non sono aggiornatissimi, sono relativi al 2023. La regione più sicura è la Macedonia occidentale con 19,1 incidenti ogni 100.000 abitanti, seguono Creta e la Tessaglia.
1: Sì, ho capito,
0: ma anche perché
1: però,
0: quando uno va in Grecia, cioè, capito, vai in vacanza, vai rilassato, non devi andare chissà dove, no?
1: Beh, io ci sono stato a Creta, voglio dire, non c'è il traffico che ci può essere attorno a Genova o Liguria, però permettetemi, c'è Creta, è un'isola con strade che fanno il giro dell'isola, ma non sono così trafficate, quindi è anche ovvio che ci siano meno incidenti, no?
0: Sì, poi ci sono, sai, sempre quelli che in autostrada quando vanno sembra che debbano prendere l'aereo o il traghetto dopo 2 minuti, e quindi devono andare, superare tutti, cioè in giro di 2 secondi, perché sennò ti fanno i fari per 70 ore, capito? Ti stanno addosso, capito?
1: Ad esempio, in Italia, no? Vedi, con le regioni, il Molise è la regione con meno incidenti, è facile anche pensarlo, no? Invece, come tu ricordavi, oltre alla Liguria, anche Toscana ed Emilia Romagna hanno un'alta incidenza.
0: No, beh, ci sono dei punti nevralgici proprio dove, insomma, e a volte ritardi, ci metti tantissime ore, anche insomma fare un tragitto che ne so prevede 4 ore, ce ne metti 7 perché puntualmente ci sono sempre, no, magari gli incidenti. Vabbè, quindi andate piano, sia che siate sulla macchina o sul camper.
1: Ancora il camper, scusa,
0: questa cosa del camper, perché visto che qualcuno ha detto che comunque dentro il camper si muove, in realtà bisognerebbe stare tutti tranquilli. Fermi. Strano che non ci sono alcune regioni, perché io penso che a qualche altra regione l'avrei messa dentro a proposito degli incidenti, però si vede
1: quale,
0: che insomma,
1: per esempio Lombardia,
0: ma insomma la Lombardia in generale, insomma, c'è traffico, la Campania per esempio, a Napoli c'è un sacco di traffico,
1: però siccome è sui 100.000 abitanti, sai, ovviamente la popolazione è altissima, l'incidenza probabilmente cala, è proprio un fatto statistico,
0: bisogna vedere se dipende, esatto, statistico, se dipende anche dal fatto che le persone magari in altre regioni sono più prudenti alla guida. Sarebbe, insomma, una bella scoperta. Va bene, c'è Mabel.

0: ti è andato allora... di traverso un Tommaso Paradiso.
1: No, nel senso che è diventato virale questo video dove lui praticamente stava tenendo un concerto al Pala Partenope di Napoli. A un certo punto non gli funzionava il microfono, ha preso con un gesto, devo dire, un po' brutto, l'ha scaraventato per terra. Il pubblico è rimasto un po' così, no? Cioè non se l'aspettava. Lui ha detto no, ma il volume, era molto arrabbiato, si sposta da solo, poi si è reso conto di essere stato un po' troppo irascibile e ha chiesto scusa. Però tanto il video gira.
0: Sì, no, non bellissimo quell'immagine lì, ho capito, non ti va? Sì, perché lo scaglia. Tra l'altro in un primo tempo pensavo che l'avesse buttato addosso al pubblico, invece l'ha buttato per terra. No, ma sai, in un momento di arrabbiatura un attimo che sbagli la mia.
1: Esatto, fai male qualcuno.
0: Dai, sta calmo. Vabbè, Tommaso, dai.
1: Stai calmo.
0: Tutti i cantanti che stiamo
1: con Chat GPT.
0: Ma
1: dai.
0: Infatti, poi tutti i cantanti che stiamo incontrando in questi giorni, insomma, tutti ci dicono di un di una persona molto simpatica. Così.
1: Vabbè, ragazzi, non è che uno simpatico, però non può essere, non può perdere le staffe,
0: ragione,
1: ti funziona il microfono e una e due
0: però, e baffa, butti per terra,
1: baffa ali mortacci. Allora rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone
0: e poi tutti al Quirinale con i tennisti. Sono appena usciti,
1: sì, così apriamo anche un po' la pagina dello sport. Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il Tosa Erba semovente alpina, motore 4 tempi, 125 cc, larghezza di taglio 46 cm e a soli €249,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Chica, Le Fricca, 1978, protagonisti indiscussi, insomma, della musica di quel periodo, ma anche oggi, nella formazione non originale, chiaramente, ma insomma, appartiene ai Rogers, che continua a fare un sacco di concerti. Allora, parliamo di sport, ma prima torniamo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
1: Certo, ha ricevuto al Quirinale pochi minuti fa, sono usciti di fatto i tennisti, ha ricevuto le nazionali italiane vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, e ha celebrato insomma il doppio trionfo dello scorso anno. Ha detto parole molto molto belle, tra queste: siete un esempio per tutti, il tennis è un esempio per tutti. È bello avere da Mattarella, che è anche un tifoso, no? Sportivo di tennis, parole di questo tipo, no? È sempre un bel momento, sì. Sempre un bel momento.
0: Allora, ieri diciamo che è stata veramente tratta una giornata di dediche al grande Alex Zanardi, che come sapete è scomparso, uomo fantastico, veramente incredibile, e è stata una giornata diciamo trionfante per Sinner, che ha demolito, ho visto la partita, mamma insomma mia. Zverev, che poraccio, cioè, anche per quanto io lo ami peraltro, insomma, ma non poteva far niente, cioè c'era, secondo me proprio si è arreso,
1: anche secondo me, perché ad esempio sì. Fis, anche Giordani, quarti in semifinale, avevano combattuto un pochettino di più. Ieri Zverev sembrava fosse entrato in campo già sapendo di perdere. Cioè,
0: no,
1: l'ho visto
0: quello
1: un po'
0: magari
1: così.
0: No, però sai, cioè, si è reso conto, secondo me, che sarebbe stata durissima la partita. A un certo punto
1: forza.
0: Non sapeva più cosa fare, no?
1: No,
0: cosa inventarsi.
1: È vero.
0: Considerato che Alcaraz è fuori per infortunio, uno dice vabbè, sarà così, c'è un monologo praticamente anche i prossimi: Roma, Roland Garros, Wimbledon. Vediamo, insomma, noi ovviamente siamo felici perché tifiamo per Jannik.
1: Sì.
0: E poi c'è stato questo trionfo in Formula 1 di Kimi Antonelli, questo ragazzo che sembra un bambino ma è quadratissimo, cioè ha 19 anni, ma insomma ha una famiglia che gli sta dietro, che viene già insomma dall'ambiente dei motori. Sai che stamattina ho letto questa intervista del grande Ezio Zermiani, certo, che è stato uno dei primi cronisti dai box di Formula 1. Ha detto che non gli augura di andare in Ferrari, anche perché Kimi Antonelli faceva parte dell'Academy a Maranello, e sì, ha detto che se lo sono fatti scappare praticamente a Maranello, non hanno capito le qualità di questo ragazzo, e ha detto, e quindi è giusto che lui rimanga in Mercedes, dove peraltro la macchina in questo momento è decisamente più forte della nostra rossa.
1: Allora, io voglio dire, da esterno, da semplice tifoso così, anche da lontano, faccio una domanda, cioè se tu fai quel mestiere lì, cioè scoprire i talenti, ce l'hai in accademia, come fai a non accorgerti che uno così voglio dire, se ne sono accorti tutti gli altri che hanno fatto a pugni per averlo, cioè non torna qualche cosa?
0: Torna qualcosa, ma sai, qua insomma si potrebbero aprire grandi paio. Io ti dico, infatti, che dopo molti molti anni, ieri per la prima volta mi sono vista la partenza della Formula 1 per seguire Kimi Antonelli.
1: Ma guarda che lui è una calamita, non è un caso. Lui sta avvicinando, sta riavvicinando molti giovani italiani. Anche se non c'è la Ferrari, chi se ne frega, lui è un grande profilo, bravo, simpatico,
0: sì,
1: vince.
0: Sì, molto molto, tra l'altro questa mattina ha fatto i post, io lo seguo sui social con la sorellina, quindi no veramente giovane, ma insomma ti dico, già si vede dallo sguardo, no, da come si muove.
1: Mi piacerebbe vedere un nostro collega, magari noi, è un sogno, sarà molto difficile, avere contemporaneamente Sinner e Antonelli in un'intervista, quello sarebbe un gran colpaccio.
0: Loro le foto già insieme l'hanno fatti, perché sai che Sinner è andato a Bastica, spesso gli ambienti della Formula 1 si fanno le dediche a vicenda, no?
1: Vero.
0: Quando vince Sinner fa ciao Kimi, quando vince Kimi ciao Sinner, insomma.
1: E ultimamente, tra l'altro,
0: e secondo me presto brinderanno tutti e tre con Vasco Rossi.
1: Speriamo.
0: Potrebbe essere.

0: Mike Smith con Niall Horan a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist.
1: Domanda, questa settimana non c'è nessun ponte? Questa settimana?
0: No, no.
1: So, 7 maggio, 6 maggio, non c'è una festa.
0: No.
1: C'è una festa, va bene.
0: Direi di no.
1: No,
0: ti devi però, arrendere.
1: Sai che però la settimana da 4 giorni, settimana scorsa, piace? Te non
0: me
1: piace?
0: Me l'immaginavo.
1: Quattro giorni.
0: Bravo. No, io purtroppo dai. Saranno 5.
1: Va bene, ci ritroviamo domani. Dai,
0: a domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora? Hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Liberi di viaggiare!
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
8: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
9: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
10: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
11: Radio Number One, le 13 in punto, le notizie, poi One Match.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Radio Number One Notizie.
14: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Intorno allo stretto di Hormuz negoziati ancora in stallo e nuovi moniti reciproci di un'altra escalation tra Stati Uniti e Iran. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi a 360 gradi tra Libano e terre palestinesi. Sentiamo Alessandro Ciselin.
15: Gli Stati Uniti stanno avendo difficoltà a rinunciare alle loro richieste eccessive. È colpa loro se il processo diplomatico per porre fine alla guerra procede a rilento, farà sapere un portavoce del governo iraniano. Nello scambio di messaggi tra i due governi, la proposta di Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz con l'analoga rimozione del blocco americano. Il pomo della discordia sarebbe soprattutto nel proposto rinvio del negoziato sul nucleare iraniano, che Trump vorrebbe chiudere subito azzerandolo. Il presidente americano ha annunciato per oggi il nuovo passo del Project Freedom, operazione militare orientata ad assistere e liberare le navi bloccate a Hormuz da oltre due mesi. Se la marina statunitense entra nello stretto, apriremo il fuoco, avverte Teheran. Senza sosta intanto i bombardamenti ed evacuazioni imposte sul sud del Libano da Israele, che valuta anche la rottura formale della tregua con Beirut, e anche a Gaza, dove del resto la situazione umanitaria si fa sempre più drammatica, con aiuti e soccorsi limitati al contagocce, e rilancia l'assedio in Cisgiordania. La stampa israeliana riferisce del nuovo stanziamento del governo di una somma pari a circa 270 milioni di dollari per altre colonizzazioni in terra palestinese.
14: Diverse persone sono rimaste ferite su un convoglio della metropolitana di Milano a causa di una frenata brusca e improvvisa da parte del conducente. Una manovra necessaria, spiega ATM, per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro. È successo intorno alle 8:40 alla stazione M1 di Cadorna. Sul posto, oltre al 118 che sta prestando soccorso ai vari feriti e contusi, anche polizia locale e Polmetro. Sulla terra rossa di Madrid, Sinner domina Zverev 6-1, 6-2 in meno di un'ora. L'azzurro, numero uno al mondo, diventa il primo tennista di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Prossima tappa, Internazionali di Roma. Lorenzo Villanetti.
16: Se la perfezione non esiste, possiamo dire che Jannik Sinner ci si avvicina particolarmente. 57 minuti di gioco, meno di un'ora per domare e travolgere Sasha Zverev a Madrid. 6-1, 6-2, due soli set che valgono all'azzurro il quinto Masters 1000 consecutivo. Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, appunto. Nella storia nessuno come lui, nemmeno Federer, Nadal o Djokovic, arrivati al massimo fino a 4. Sinner è di gran lunga il più forte al mondo, dice lo sconfitto Zverev gelando il pubblico del Manolo Santana. Poi la supplica abbastanza simpatica a Roland Garros: tu e il tuo team prendetevi una pausa, cosa che Jannik farà, ma solo per un paio di giorni. Poi sarà la volta degli internazionali di Roma.
17: Sono sicuramente felice di riandare a Roma, è un torneo molto speciale. L'anno scorso ho fatto il rientro dopo un periodo difficile e mi ha dato tanto sicuramente dalla parte emotiva come supporto in generale, no? Quindi sono molto felice di ritornare lì.
14: Intanto al Quirinale il presidente Mattarella incontra le nazionali italiane di tennis femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
13: One Match, vediamo chi ha ragione.
11: Buon pomeriggio, comincia One Match, l'appuntamento dalle 13 alle 14 ogni giorno, meglio dal lunedì al venerdì, con Andrea Brumbrù e Ferrari e con...
18: chi c'è lo con zio me? Francesco Nasti e siamo noi i campioni dell'Italia, siamo... Scusate ragazzi, sì. Che sono stato preso visceralmente.
11: Infatti, ma non c'entra assolutamente
18: posseduto.
11: Sì, ma non c'entra nulla questa cosa col match di oggi o anche dei prossimi giorni, perché io lascerei perdere il calcio. Io ho smesso di seguire il calcio,
18: allora,
11: lo sai.
18: Ma io allora ti farei questa domanda e aprirei un match: preferiresti vincere lo scudetto o tornare in Serie B? Visto... No, così dai.
11: Non ho capito di che cosa stai parlando.
18: No, niente, così, perché vedevo la tua maglietta sì. E vedevo la mia, e quindi ci sono questi due contrapposizioni, è un match.
11: Sì, però oggi è la vera giornata del campionato, perché appunto gioca la squadra con questi colori, per chi non lo sapesse, il grigio e il rosso. In ogni caso parleremo di tutt'altro in questo appuntamento, certo. Di One Match, parleremo di, vabbè, lo possiamo dire, dai, viaggi nel tempo, dai.
18: Ma sì, spoileriamo, dai, così.
11: Sì, e c'è anche naturalmente la nostra musica. Allora cominciamo con l'ultimo singolo di Harry Styles dal titolo American Girls.
13: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Harry Styles con American Girls su Radio Number One, e questo è One Match in compagnia, come detto, di Andrea Ferrari e purtroppo dell'interista, lo avete capito, Francesco lo zio Nasti.
1: Ma perché da stamattina nessuno ha parlato dei campioni d'Italia?
0: Ma come nessuno? Che tutte le trasmissioni, qualsiasi canale esistente al mondo,
1: su Radio Number One, no, Fabiana Juventina è la stessa cosa, Claudio. Poi ci abbiamo Pat che è di Atalantino, ci abbiamo te che sei della Crema. Sono l'unico interista.
0: No, in realtà c'è Sergio Sironi che è super mega interista, ecco, e ha goduto
1: meno
0: tanto.
1: Meno male, Sergione.
0: Bene, però io parlerei del primo match del mese di maggio, caro zio, perché questo primo match prende in prestito una bellissima macchina del tempo. E se ne aveste a disposizione una, preferireste navigare nell'ignoto e quindi vedere che cosa c'è nel futuro, oppure vivere un'epoca passata, quindi qualcosa di già vissuto, oppure proprio un viaggio di secoli, no? Tornare indietro nel tempo. Come la pensate, zio Nasti, tu per esempio?
1: Allora vai, fammi posizionare
0: subito
1: nel mio
0: così.
1: Angolo. Sì.
0: Va bene, vai.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Ebbene, signori della corte, adesso perché mi piace sempre iniziare così, sì. Ormai è un classico, mi piacerebbe andare nel futuro scoprire cosa accadrà, quello che non potrò vedere perché in vita, anche se durerò 200 anni, però... cazzo ridi, nel senso, io durerò 200 anni, mi piacerebbe andare avanti 500, 600 anni, vedere le nuove scoperte scientifiche, quali sono gli orizzonti che l'uomo riuscirà a varcare, sia fisicamente che invece soltanto scientificamente, e quindi futuro, possibilità, piuttosto che tornare indietro, la nostalgia, ti vai a vedere le Champions del Milan, lascia stare, capisco io il Milanis, capisco, però è bello andare avanti, vedere come andranno i prossimi campionati.
0: Sempre lì vuoi andare a parare, comunque oggi... il futuro è troppo ignoto, non so se è una scelta corretta, infatti io sto dall'altra parte, guarda un po'.
1: Va bene.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Secondo me sarebbe molto più bello capire esattamente da dove veniamo, come sono state le generazioni prima della nostra, perché è vero che i libri di storia insegnano, però nei libri di storia mica c'è tutto, no? Però è anche successo a me, sinceramente, di leggere proprio nei libri di storia, in questo caso di eventi, situazioni, circostanze, che sinceramente avrei voluto proprio vivere nel concreto.
1: Tipo,
0: dimmene
1: una.
0: Ti faccio un esempio.
1: Fammi un esempio.
0: Non so, i mondiali dell'82, io non ero ancora nato e ho sentito tanti di quei racconti che dico, cavolo, però mi sarebbe piaciuto tantissimo esserci, no? Oppure, non so, la Milano da bere degli anni 80, ne ho sentito parlare tantissimo, non li ho
1: vissuti. Perché un concerto dei Beatles non te lo andresti a vedere.
0: Infatti, guarda,
1: sì,
0: la terza cosa che stavo dicendo, la terza cosa è proprio quella, insomma, i giganteschi eventi degli anni 60, i concerti, i primi concerti negli stadi, i Beatles che hanno aperto un mondo da quel punto di vista, perché poi la musica degli anni 60 è proprio la mia preferita e quindi sarebbe stato fantastico viverla, ma poi anche tante altre cose che poi vado a raccontare nel corso di questa puntata. Sì.
1: Va bene, allora schieratevi, tocca a voi che ascoltate Radio Number One decidere se poteste andare nel futuro, nel passato, da quale parte andreste. Sì. Al 393 444 0444, il vostro voto.
0: Sì, molto molto importante per far vincere l'uno o l'altro. Intanto Black Nirvana con Elodie.

0: Black Nirvana, Elodie, auguri ad Elodie che ha compiuto gli anni ieri, se non ricordo male.
1: Sì, durante questo weekend, sì.
0: Ieri o l'altro ieri, vabbè, comunque ha festeggiato, se non ricordo male, ieri, tra l'altro, forse anche per l'Inter, non lo so, però l'ho vista festeggiare.
1: Ma, cosa ma che ne sai? Io tu posso andare in onda con un ragazzo, guardi, ti do anche del ragazzo.
0: Grazie,
1: con
0: grazie.
1: La maglia nerazzurra indosso, e non è quella della Latina, non è quella dell'Atalanta, no. Ma è quella dell'Inter, ma si può, o del
0: sì, purtroppo no. Vedi, non c'è ancora lo scudetto, perché quella uscirà tra un mesetto, sì, quella sì. Nuova con
1: allora,
0: lo scudetto.
1: Vuoi ricordare invece di che cosa stiamo parlando?
0: Il match di oggi è molto semplice ed è concettuale. Aveste una macchina del tempo, quindi la possibilità di viaggiare o nel passato o nel futuro, da che parte andreste? Io ho scelto di andare nel futuro, Andrea sì. Invece nel passato, e vediamo i vostri voti, vediamo un po' i vostri messaggi.
1: E allora apriamo il primo round di questo match. C'è un messaggio vocale dei tanti, dai, ascoltiamo questo.
2: Anni 80 per sempre, peccato che sono finiti.
0: Beh, tu hai citato i mondiali dell'82, sì, vedi, lui sì. Ha citato gli anni 80 in generale, forse per tanti, per esempio, politicamente gli anni 80 è un po' come si dice, si stava meglio quando si stava peggio.
1: Sì.
0: Perché quelli se magnavano di tutto, per esempio, la politica se magnava di tutto, se magnava.
1: Che male. No, c'è un altro messaggio invece che dice: io voto Andrea, vorrei tornare anche lui, dice, negli anni 80, anche per la musica, quindi non solo da un punto di vista dello sport, del calcio, del mondiale vinto, da un punto di vista generico, no? di com'era la vita in quegli anni, ma la musica, che naturalmente è stata molto molto importante in quel tempo lì, che lo zio Nasti ha vissuto, e quindi mi sorprende questa cosa che lui voglia andare invece a scoprire il futuro.
0: Sì, il futuro, sempre avanti, come diceva Soren Kierkegaard, che tutti quanti conosciamo, sì. La vita può essere compresa solo all'indietro, ma va vissuta avanti. E andiamo avanti, Andrea. Andiamo
1: certo,
0: avanti.
1: Puoi scoprire delle cose, però dopo occhio che il futuro è sempre molto molto imprevedibile. Quindi magari, non essendo scritto, può veramente capitarti qualsiasi cosa, caro zio.
0: Sì. Io guarda, immagino che può capitare qualsiasi cosa, ma mi piace anche molto.

0: I Just Might su Radio Number One. Continuate a votare il One Match di oggi. Preferireste un viaggio nel futuro o nel passato? 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'Enigma.
3: Umano, il vero enigma sei tu.
2: Io?
3: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
2: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
3: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
2: Altrimenti cosa?
3: Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi

0: cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
7: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
8: Radio Number One è dove

0: Annalisa, canzone estiva su Radio Number One, e questo è One Match. Per chi si fosse messo all'ascolto solamente adesso,
1: cos'è sta cosa?
0: Non è lo zio Nasti che si spoglia,
1: però... Ma perché dobbiamo mettere sta cosa? No, cosa c'entra?
0: No, non c'entra sostanzialmente nulla, però dobbiamo riepilogare questo match che mi vede particolarmente in vantaggio oggi. Se aveste a disposizione una macchina del tempo, preferireste viaggiare in un'epoca passata per vari motivi, o un'epoca vissuta o magari non vissuta, oppure preferireste, come lo zio Nasti, diciamo, andare a vedere che cosa succederà più avanti, capire come sarà il mondo tra, non so, un anno, due anni, cent'anni, 100, 200 anni.
1: 200 anni, dai, facciamo 200.
0: Sì, e diciamo che, come detto, la situazione per lo zio si è messa abbastanza male. Sono arrivati però tanti altri messaggi e andrei ad ascoltare uno dei tanti vocali che sono arrivati, vai.
2: Ah, io senza dubbio non ho voglia di sapere cosa mi aspetta nel futuro.
1: Aspetta,
0: questa viaggiare nel futuro veloce.
2: Ah, io senza dubbio non ho voglia di sapere cosa mi aspetta nel futuro. Preferisco viaggiare nel passato, mi piacerebbe tanto vedere il periodo della Belle Époque.
1: Wow.
2: Oppure quel periodo di fine 800 e inizio 900, ecco.
0: Beh, alle idee chiare. Però vedi che l'ignoto, il futuro fa paura, zio Nasti.
1: Allora, io per questo motivo chiedo ufficialmente un momento di appello, perché qui troppi voti per te, per me niente, quindi voglio l'appello.
3: È il momento dell'appello!
1: E siamo noi!
0: No, non c'entra nulla.
1: Ah no, scusa,
0: basta,
1: non c'entra.
0: Basta, fai il tuo appello che ne hai bisogno.
1: L'appello,
0: zio.
1: L'appello, perché votate per il passato? In fondo il passato l'abbiamo vissuto in qualche modo, perché tutti quanti votate per il passato, la maggior parte addirittura per gli anni Ottanta. Sì, la Belle Époque, sì, il Medioevo, sì, i dinosauri, sì, le piramidi. Immaginate soltanto, andate là e morite solo per un raffreddore o un'influenza. Quindi già io avrei molta più paura andare nel passato per quello che erano le condizioni igienico-sanitarie. Nel futuro invece...
3: L'appello!
1: E invece nel futuro intanto scopriamo se la Juve si ferma a 34, quindi a 3 stelle, e invece l'Inter sì, magari avanza e arriva alla quarta stella. Ma al di là della parte sportiva, andremo a scoprire quella che è la tecnologia del futuro, l'arte del futuro, quindi anche la musica, cosa ci riserva, la medicina, si cureranno le malattie peggiori, ma anche lo spazio, i viaggi nello spazio, gli extraterrestri, faremo amicizia con gli omini verdi, insomma, tutte queste cose. Quindi non è tanto il futuro prossimo, perché fa paura a tanti sapere noi tra 5-10 anni come saremo. Andiamo 200 anni, così sappiamo che noi non ci siamo più, però vediamo cose diverse. Ti piace l'idea? A me mi piace assai.
0: Allora, diciamo quindi, che finché sei nato sulla parte sportiva, per me hai perso voti invece che guadagnarne. Dopo ti sei un pochino risollevato, però il giudice di questo programma non sono io, non sei tu, ma sono i nostri amici all'ascolto, che infatti invitiamo a votare a questo punto, dopo il tuo appello, al 393-444-0444, e secondo me qualche voto, ecco, si stanno già scatenando.
1: Speriamo che arrivi.
0: E adesso Shawn Mendes con Teach You Better.

0: Shawn Mendes, Treat You Better su Radio Number One, e siamo arrivati al momento di capire se lo zio Nasty ha portato qualche voto a suo favore.
1: Io non ho
2: parole.
0: Io perché?
1: Sono incompreso tra tutti i messaggi arrivati, e per la stragrande maggioranza sono a favore del viaggio nel passato. C'è soltanto un messaggio che ha capito più o meno quello che intendevo. Puoi agevolarmi, grazie.
0: Prego, prego, sì.
3: Ciao, questo giro sono con lo zio Nasty. Non è che mi interessa il mio di futuro.
1: Brava,
3: mi piacerebbe vedere il futuro, dato che comunque io non lo vedrò. Piacerebbe sapere come si sviluppano poi appunto le cose, la scienza, la ricerca, le malattie, le cure, tutte quelle robe lì. Ciao.
0: Ciao,
1: vedi,
0: Milva.
1: Vedi, siamo d'accordo. Cioè, vedere oltre quello che sarà il tuo tempo fisiologico. Io non voglio sapere tra 10 anni, che già sono zoppo adesso, figurati tra 10 anni, mi porterà allo stadio Andrea Brumbrum Ferrari a Cavalluccio. Quindi non è quello, però immagina tra 200 anni, non so, ascoltare la musica che sarà tra 200 anni.
0: Beh, sicuramente curioso, devo essere sincero in questo caso. Tanti altri messaggi per te in realtà, senti qui.
4: Ciao, io andrei nel futuro solo di qualche anno per scoprire l'estrazione del Superenalotto e fare 4 soldi. Ciao Roberto.
1: Sì, allora, sono parecchi di questo tipo.
0: Però devo dire una cosa, perché non è detto che vai nel futuro per sapere l'estrazione Enalotto eccetera, puoi farlo anche nel passato, perché se viaggi nel passato e sai che quella partita in particolare, rimanendo sul calcio, l'ha vinta quella squadra, tu sai, avendola già vissuta la situazione, sai qual è il risultato, e quindi se torni indietro al giorno prima,
1: nel passato cioè ti giochi, che ne so, la partita di 5 anni fa nel passato, e tu dici così divento ricco nel futuro.
0: Infatti, quindi puoi farlo anche con un viaggio nel passato.
1: Tu sei questa cosa qui, sai che non l'ho vista mai in nessun film di fantascienza. Sei ancora più malato degli autori di fantascienza. Complimenti, Andrea. Non ti facevo così perverso. Questa è perversione, perché questa è perversione. Ragazzo, è perverso. Sapete che è perverso.
0: Continuiamo ad aspettare i vostri messaggi al 393 444 0444.

0: wanna type.
1: I BTS con Swim su Radio Number One. Il tema di oggi parla di immaginazione pura, filosofia, curiosità e lo scontro tra nostalgia e scoperta da una parte, anticipazione e ignoto dall'altra. Voi da che parte state?
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: 1998, Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing. Che pezzone, la grande canzone, colonna sonora del film Armageddon.
1: Che ve lo ricordate? Che tu ricordi soprattutto molto bene, giusto? Ne parlavamo
0: fuori. Io ricordo che sono andato con la mia fidanzatina dell'epoca e dopo il film, perché era romantico, come se non l'avete visto, romantico, abbiamo limonato, mi sono asciugato quella sera, ricordo proprio quella sera. Basta, cos'è sta roba? Ma perché le rane? Perché si ingroppano?
1: È il maiale, in realtà, il maiale. Hai ascoltato male, sì. Sì.
0: Sembrava, perché l'ingroppamento sembrava.
1: Sì, torniamo al tema di oggi. Se aveste una macchina del tempo, preferireste andare in un'epoca passata oppure scoprire come sarà il futuro? Sono arrivati ancora tantissimi altri messaggi, allora direi che è il momento di leggerne e ascoltarne qualcuno. Vediamo questo. Allora, ciao zio Nasti, venendo One Match io sono per andare nel passato.
0: Allora, no, perché adesso perché io voglio per la giustezza. Caro zio Nasti, di ai cugini rossoneri che gli lascio i derby di quest'anno e mi tengo lo scudetto. Venendo a One Match, poi vai avanti.
1: Sì, venendo a One Match, perché io sono per andare nel passato, però mi accontento di andare nel secolo scorso per vedere com'era la città in cui vivo quando non c'ero, comunque ero molto piccolo. Beh, anche questo è interessante. Bello. Capire proprio le proprie origini a livello di territorialità. E poi questo messaggio, in scena.
0: Un altro. Io, guarda, questa cosa di giocare i numeri e diventare miliardari sta diventando il fil rouge di andare nel futuro. Vabbè.
1: È vero, grazie Monica che dice appunto: voglio scoprire i numeri del Superenalotto. Quanto siete materiali, ragazzi!
0: È quello! Ma ragazzi, ma cioè, il futuro deve essere un po' una scoperta di libertà e non deve essere un viaggio verso i rimorsi, i rimpianti, ma qualcosa di innovativo. E invece voi me la buttate sempre lì: il Superenalotto, i soldi, e va bene. Allora buttiamola in caciara, diciamo.
1: Sì, c'è anche
0: questo
1: un altro,
0: lo leggi tu?
1: Sì, un altro messaggio ancora una volta che dice da Fabri, ho capito che oggi va così. Oggi è la giornata dei campioni d'Italia 2026, Inter. No, basta ragazzi.
0: Basta.
1: Andrei avanti invece con la nostra musica, attendendo gli ultimi messaggi. C'è il nuovo singolo di Paola Iezzi che si intitola Stessa Direzione. Lo ascoltiamo qui su Radio Number One. Paola che mi sa che sarà ospite prima o poi di Radio Number One.

0: Police con Tomorrow, che poteva essere proprio sul pezzo per il nostro match domani, un viaggio nel futuro, e invece vediamo un po' chi ha vinto. Ecco.
1: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: È lui, Andrea Brum Brum, detto Ferrari di nome di fatto, che vince questa primo match del mese, mamma mia.
2: E vai, mi sarebbe piaciuto molto partire così, ragazzi, sono molto contento, mi hai sfottuto per tutta l'ora, grazie mille.
0: Io ti ho sfottuto. Hai vinto con il 72% delle preferenze contro il 28%, quindi il 72% degli ascoltatori di Radio Number One preferirebbe fare un viaggio nel passato.
2: Assolutamente sì, anche perché appunto tu hai già letto delle cose del passato e sai che è concreto, ecco, tornare indietro poi riesci anche a capire meglio chi sei tu, che cosa siamo noi come esseri umani, no? Vabbè, adesso non entriamo nella filosofia, che quello è più il terreno di Stefano Federici, per esempio, no?
3: Giusto.
0: È lì?
3: Io sto con Nasty, perché sei sul carro dei vincitori, mentre Brum Brum è su un carro che non percorre strade, insomma.
2: Vedi che tutta l'ora che mi sfottono? Lo capisci anche tu, zio Nasty? Io direi che è arrivato il momento di chiudere. Grazie allo zio Francesco Nasty.
0: Grazie ad Andrea Brum Brum Ferrari.
2: E grazie a tutti per i tanti messaggi che sono arrivati. E tra poco, ovviamente.
3: Volevo solo ringraziare zio Nasty, Andrea Brum Brum Ferrari, dicendo oggi grazie per aver giocato in Serie A.
2: Tante sfaccettature questo messaggio, grazie a
0: e
2: tutti.
0: Vi lasciamo
2: con Stefano Federici, il pomeriggio
3: vince,
2: number one.
3: Vince stasera.
2: Sì.
3: Vince.
0: Fatto, toccati. Ciao a tutti.
2: Ciao.
4: One match. E tu? Da che parte stai? Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! 3 flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. 1 litro di latte UHT parzialmente scremato granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazzata Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: Sì, del PN1 saranno qui su Radio Number One a tenervi compagnia alle 14 e un minuto prima le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Gravissimo incidente stradale a Forlì, un'auto con a bordo tre ragazzi ha sbandato per cause ancora da accertare e dopo un test a coda si è schiantata in piena velocità contro un platano a bordo strada. Due giovani di 23 e 25 anni sono morte. La terza è stata eli trasportata in gravissime condizioni all'ospedale di Cesena. L'ossessione di Andrea Sempio non era chiara Poggi, lo sostengono gli avvocati del 38enne indagato per l'omicidio della studentessa 26enne di Garlasco avvenuto nel 2007. In un messaggio del 2012 pubblicato su un forum online di seduzione, Sempio scriveva di avere un'ossessione per una barista di una birreria. Il messaggio di quella chat è stato reso noto da uno dei legali di Sempio. Diversi passeggeri sono rimasti contusi a causa di una frenata improvvisa che si è verificata questa mattina su un convoglio della metropolitana a Milano. ATM ha precisato che la frenata d'emergenza è stata necessaria per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro, probabilmente per suicidarsi, e che si è comunque salvata. È accaduto nella stazione di Cadorna. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al capo dello Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello in occasione del 165° anniversario di costituzione dell'Esercito italiano. Le forze armate italiane in questo momento travagliato costituiscono un tassello importante nello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo, ha scritto Mattarella. Si muoveva con disinvoltura per strada, attraversava senza esitazioni e soprattutto guidava, comportamenti incompatibili con la condizione di cieco assoluto che gli aveva consentito per anni di incassare indebitamente denaro pubblico. Un uomo di 60 anni è così finito al centro di un'indagine della procura di Velletri, culminata con il sequestro preventivo di oltre 104.000 euro eseguito dalla Guardia di Finanza di Roma. Copertina sportiva dedicata a tre realtà: l'Inter, che stende 2-0 il Parma con Thuram e Mkhitaryan e conquista il 21° scudetto della sua storia. In Formula 1 dedica invece a Kimi Antonelli, il 19enne bolognese della Mercedes a Miami vince il suo terzo Gran Premio di fila consolidando il primato nella classifica piloti. Altro fenomeno è Yannis Sinner, che si aggiudica il Master 1000 di Madrid schiantando in finale Zverev. Per l'azzurro 28° titolo in carriera e primo nella storia a vincere 5 tornei ATP 1000 di fila. Grazie per l'ascolto.
0: Signori, tocca a noi, c'è la sigla da cantare.

0: ad aprire il sipario, questo primo appuntamento della settimana con il PN128. Buon pomeriggio, ho promesso tantissimi saluti, le promesse vanno mantenute. Ci sono Marco e Federica, la capa, all'ascolto. C'è Jessica che sta lavorando all'ascolto del PN1. Abbiamo Nelly al rientro dal lavoro dopo una dura giornata di lavoro, con Lauretta, Marica, Chicca e Aia da salutare, e naturalmente le persone che hanno risposto all'appello. C'è il mister come sempre tra i primi.
1: Ciao Stefano, il mister Marcello. Allora, intanto complimenti all'Inter perché è il campione d'Italia, anche se da gobbo non è che sia contento. E poi complimenti di nuovo all'Inter perché domani è di nuovo la festa del 5 maggio, loro sanno bene che cosa vuol dire. Un abbraccio dal mister Marcello. Ciao Stefano, buona radio, ti ascolto.
0: Grande mister, un abbraccio a te e agli amici del Piemonte, anche tifosi nerazzurri. In questo caso il mister non fa parte di questa cricca, però faccio i complimenti ovviamente doverosi all'Inter che ha dominato il campionato. Poi salutiamo naturalmente tutti i tifosi delle squadre italiane e non solo. La situazione può migliorare o peggiorare?
2: Ciao Stefano, presente, dai che è lunedì!
0: Beh, quando stai a casa il venerdì, il sabato e la domenica riesci anche a riposare bene ed essere carichissimo al lunedì. La situazione potrebbe migliorare o peggiorare?
3: Ciao Stefano, sono in ascolto. Allora, l'ultima novità dal balcone, mio balcone, è che i piccioni sono dovuti scappare via perché c'è stata un'irruzione del gatto dei miei vicini. Meno male che possono venire sul davanzale della camera, fanno la cacca mi fanno il servizio della sveglia.
0: Io rientrerei immediatamente in studio, grazie anche al dottor Piccione. Tra poco vi accompagnerò in Colombia perché c'è una donna colombiana che ha trasformato praticamente i pettegolezzi di quartiere

Rufus con Easy Lover, siete su Radio Number One con Stefano Federici. Come ogni lunedì a quest'ora c'è il pomeriggio Number One dalle 2 alle 5 del pomeriggio e simpaticamente vi accompagno in Colombia, dove una donna ha trasformato i pettegolezze di quartiere in un vero e proprio lavoro. Siamo praticamente in un piccolo quartiere colombiano dove questa donna di 67 anni ha trovato questo modo, diciamo, geniale per dare valore a ciò che molti considerano solo chiacchiere, ovvero i famosi pettegolezzi di quartiere. Hai visto? La figlia della panettiera è andata col geometra. Oppure hai visto? La figlia del pasticcere ha fatto le corna con quell'altro. Il suo nome è Miriam e ha creato questa vera e propria attività redditizia, tra l'altro basata sulle confidenze ascoltate tra vicini, trasformandole in una fonte stabilissima di guadagno, perché ci sono persone disposte a tutto pur di sapere i fatti altrui, è così un po' dappertutto, soprattutto anche nei piccoli borghi dove tutti si conoscono, e soprattutto i fatti privati di persone vicine, di casa, di quartiere, hanno un valore immenso, e per avere queste info più o meno sicure alcune persone sono disposte a pagare parecchio. E il risultato, Miriam, questa signora di 67 anni che ha trovato, diciamo, questo modo geniale per fare soldi, ha acquistato 2 case grazie al gossip. Quindi salutiamo tutte quelle persone che, essendo a contatto quotidianamente con altre persone, sanno praticamente i fatti di tutti, che ne so, portieri di casa, parrucchiere, edicole,

fatto di voci, ma anche di persone che stanno dietro le quinte, e lei spesso nomina anche i nostri programmatori. Li ho chiamati a rapporto, ho fatto leggere questo tuo bellissimo messaggio. Grazie Edda. Abbiamo iniziato con il PN1 di oggi parlando di una donna colombiana che ha trasformato i pettegolezzi di quartiere in un vero e proprio lavoro, e con questi soldi legati al gossip si è costruita addirittura non una ma due abitazioni, quindi il gossip rende. Immediatamente da Milano ci ha scritto Silvia, che ci teneva a raccontarci che la sua vicina, quella del sesto piano, che sta un piano sopra rispetto a dove sta lei, in questo caso al quinto, sa praticamente tutto di tutti, un po' come la Sfinge che sta per arrivare qui su Radio Number One tra pochissimo dopo i Muse.

0: azzeccato con il vostro ragionamento, quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola, 393-444-0444 per riuscire a capirci qualcosa e a raccontarci qual è la soluzione a questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati in Egitto. C'è un nuovo enigma per voi. Oggi con Fatima, il piccolo Adam, Abdul, Khaled e Abdullah siamo tornati al Cairo. Siamo a lezione di piramidi.
0: Bene.
2: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo? Chi?
0: Semplicissimo, perché la mente potrebbe prendere direzioni errate, dobbiamo ragionarci su. Sfinge, visto che è ancora in collegamento dal Cairo, potrebbe essere così gentile da ripetere l'enigma? Grazie.
2: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo? Chi?
0: Aspettiamo le vostre risposte con un messaggio vocale, il vostro nome, da dove sfidate la Sfinge al 393-444-0444. In bocca alla Sfinge.
3: Su Radio Number One c'è il PNL.
4: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui!

0: Sogno già le serate di Ibiza con Bob Sinclair, la voce è quella di Kaisa. Il pezzo è I Can Wait. La radio che state ascoltando è Number One con Stefano Federici. Come ogni lunedì dalle 2 alle 5 si torna in questo preciso istante in Egitto. Siamo al Cairo con l'enigma della Sfinge, risentiamolo.
1: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo? Chi?
0: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo? Ci sono tante strade da percorrere per cercare di capire quale potrebbe essere la soluzione. Sentiamo la strada che percorre lei.
2: Sono Cristina da Brescia. Sono i parenti?
0: No, no, no, non sono i parenti, Cristina da Brescia.
3: Ciao Ste, sono Enrico da Mantova.
0: Ciao,
3: su Zara, Mantova.
0: Ciao Ricky.
3: Su Zara, specifico.
0: Va bene, va bene.
3: Possono essere gli indizi?
0: Gli indizi.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Buon lunedì.
0: Sono gli indizi, Sfinge.
1: No, no, no, no, no.
0: Non sono gli indizi, non ci siamo. Quando parte il cicchi cicchi ci vuol dire che non ci siamo. Sono le tabelline. Ale da Bergamo, non sono nemmeno quelle.
4: Per me sono i McDonald's.
0: Ma come?
4: Al Fiumello da Pavia.
0: Perché poi non puoi fare a meno che tornarci, probabilmente. Sono quelli?
5: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
0: Non sono quelli, andiamo sul lago.
6: Ciao Ste, bentornato.
0: Grazie.
6: È il tempo per caso?
0: Il tempo,
6: sai,
0: no?
6: Sai, il tempo aiuta e il tempo ti può anche distruggere.
0: È vero.
6: E
0: è
6: può
0: vero.
6: Essere anche il tuo avversario.
0: È vero, può essere il tuo avversario. La Sfinge in collegamento dall'Egitto dice di no con la zampa, non è nemmeno il tempo.
7: Sono i pensieri, Massimiliano a Milano.
0: Sono i pensieri per caso? No.
8: Ciao Stefano, potrebbero essere i ricordi, la memoria. Baci, no. Monica da Milano.
0: Non sono quelli, Moni, mi dispiace, riprova, sarai magari più fortunata.
9: Ciao, sono Dotia di Piacenza, un saluto a tutti e la parola è pensieri.
0: Non sono i pensieri, amica mia da Piacenza.
10: Ciao, potrebbero essere i pensieri?
0: No, no, no, no, no.
10: La mente è sempre quella cosa che...
0: Ti frega.
10: È in continua evoluzione.
0: È vero, eh? Quante persone frega la mente?
10: Ci fa scaturire pensieri positivi o negativi, potrebbero essere i pensieri. Buona giornata, Annalisa.
0: Buona giornata, Annalisa. Purtroppo non sono i pensieri, risentiamo l'enigma e riflettiamoci.
1: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo? Chi?
0: Chi? Magari più tardi vi daremo anche un indizio.

0: Derulo su Radio Number One. C'è l'enigma della Sfinge, signore e signori. Si torna immediatamente al Cairo a luce verde per il collegamento. Prego, Sfinge.
1: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo? Chi?
0: La situazione si fa seria. Ecco i vostri ragionamenti, ma soprattutto le vostre risposte.
2: I vicini di casa.
0: I vicini di casa potrebbero, ma non sono quelli.
3: Ciao Stefano, possono essere le api che possono essere un aiuto perché pollinano i fiori, ma anche il peggiore incubo perché se ti beccano con il pungiglione ti fanno tanto tanto male. Ciao Federico di Cantù.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Ha fatto il ragionamento, quello con la R minuscola. Federico, smettila, Sfinge malefica.
4: Ciao Stefano, sono le emozioni, Ilenia da Rovè.
0: Non sono le emozioni, Ilenia da Rovè, che potrebbe essere Etta.
5: Ciao Stefano, per me è il dentista Matteo da Foresto.
0: No, Sfinge no.
1: Ma col cervello no. Come stai messo?
0: Saluto, grazie Matteo da Foresto che mi ha fatto veramente ridere. Non è il dentista.
6: Possono essere i denti.
0: Dal dentista.
6: Forse perché hai avuto mal di denti nei giorni scorsi, quindi d'aiuto per masticare, ma il tuo peggiore incubo quando fanno male.
0: È vero, è vero. Poi arriva il dentista che giustamente ci mette la pezza a questo problema, ma non sono né il dentista nemmeno i denti.
7: Ciao Stefano, potrebbero essere cani antidroga, Max da Piacenza.
0: Signori, stiamo praticamente appunto naufragando nel Mar Rosso, non riusciamo a trovare una risposta concreta.
8: Ciao Stefano, Auro dalla provincia di Cremona.
0: Ciao Auro.
8: Per me sono i sogni.
0: I sogni, i sogni.
8: Ciao.
0: No, non sono nemmeno i sogni, amico mio. Andiamo avanti.
9: Se uno mi chiede da nave, sono le vacanze.
0: Magari, magari lo fossero. Salutiamo tutte quelle persone che con la mente sono già in vacanza.

0: Warren con la sua nuova canzone intitolata Fever Dream, pezzo inserito anche nella Play One, la classifica con le 40 più trasmesse della settimana, ogni sabato in mia compagnia qui su Number One, dalle 18 alle 21. C'è l'enigma della Sfinge in questo preciso istante, allora risentiamolo.
1: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo? Chi?
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Per me sono i consigli. Lori Barzizza.
0: Non sono i consigli, Lori. Anche Ferdinando a Torino ha detto la stessa cosa. Non sono i consigli.
3: Ciao Stefano. Per me è la suocera.
0: Non è la suocera, salutiamo tutte le suocere all'ascolto del PN1.
4: Roberto Gambolò, per me sono i sogni.
0: Nemmeno quelli sono, amico mio.
5: Paolo da Bustarsizio, possono essere i soldi?
0: No, non sono quelli, Paolo.
6: Sono Nico di Piacenza, gli avvocati.
0: Gli avvocati.
6: Un aiuto, no. Un incubo. Ciao, sono Nico.
0: Altre persone, altri ruoli possono essere un aiuto per te o un incubo.
7: I figli.
0: Non sono nemmeno i figli, signore e signori. Visto che parlavamo di vacanze, no? E proprio nella giornata di ieri alcuni miei amici hanno detto: ma quando hai messo la canzone del Cocco Bello?

0: Finge, torniamo live nel PN1 tra pochissimo con una grande canzone di J-Lo.
1: Pomeriggio number one.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Let's Get Loud, canzone che proprio quest'estate compirà 26 anni. Sono passati tutti dritti, non ce ne siamo accorti o quasi. Mancano 11 minuti alle 3 del pomeriggio su Radio Number One, l'enigma della Sfinge. Torniamo al Cairo.
1: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo? Chi?
2: Sono i microbi. Walter da Bergamo.
0: Non sono i microbi.
3: Ciao, se possono essere i colleghi. No. Anita da Castro.
0: Non sono nemmeno i colleghi, amica mia.
4: Ciao, possono essere i pensieri?
0: No.
4: Ida da Fara.
0: L'hanno detta più volte, purtroppo, amica mia da Fara, non sono quelli.
5: Ehi, Arturo, la mia ex moglie.
0: Ma come ex moglie?
5: Mi aiutava un po' con la cariola, ma ultimamente il mio peggiore incubo è dice dietro di tutti i colori. È la moglie, Rodolfo, il cuccatore della montagna.
6: Noi sono

0: è la ex moglie. Salutiamo Rodolfo dei nostri. Come sempre, la situazione potrebbe migliorare o peggiorare secondo voi?
1: La soluzione mi viene in mente il solito, la consueta soluzione, i piccioni.
0: I piccioni
1: possono essere di aiuto se, se fanno i piccioni viaggiatori, oh, per vabbè, esempio. È invece il peggiore incubo quando appunto fanno la cacca dappertutto. Basta, che è da pulire.
0: Dottor Piccione, tutto a posto. No, non sono i piccioni.
2: Ciao, siamo Paolo e Corina da Treviso. Secondo noi, ahimè, i farmaci.
0: No, Paolo e Corina da Treviso, no.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao. Salutiamo i ragazzi di Treviso, purtroppo non è la risposta corretta.
3: Ciao Stefano,
0: ciao.
3: Sono i sogni?
0: No.
3: Franco da Legnano.
0: Non sono nemmeno i sogni.
4: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo.

0: Lose è la nuova di Mac, appena sentita qui su Radio Number One dall'Italia. Stefano Federici e tutti voi dall'Egitto, il Cairo, la Sfinge con l'Enigma.
1: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo? Chi?
2: Ciao, possono essere le istruzioni?
0: No.
2: Ciao Milva.
0: Non è quella la risposta, Milva. Sebastiano Sondrio, per me è l'intelligenza artificiale o la tecnologia? No, non è nemmeno quella la risposta corretta.
3: Ciao Stefano, per me sono le donne.
0: Le donne?
3: Bevete di meno la sera.
0: Non sono le donne.
4: Ciao Stefano, sono i soldi. Ilaria,
0: no.
4: Da Mantova.
0: Non sono nemmeno quelli, Ilaria.
5: Ciao Stefano, per me sono i parenti.
0: I parenti.
5: Morena da Mandello.
0: Parenti, ciao, ciao. A volte serpenti.

0: dice di sì a con questa canzone di 3 anni fa intitolata Gimme Love, quando mancano solamente 3 minuti alle 3 di questo lunedì pomeriggio, oggi 4 maggio 2026, dall'Egitto la Sfinge.
1: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo? Chi?
0: Ascoltate bene il ragionamento di Clara.
2: Buongiorno Stefano, Clara da Darfo. Ma possono essere gli animatori turistici?
0: Oppure le persone che comunque sono collegate ad un villaggio, altro che Coccobello, che magari ti fanno tornare, ritornare, ritornare, altro che Coccobello. Potrebbe essere un gran ragionamento quello, io lo metterei lì, no? Nell'angolo dedicato ai pensieri. Purtroppo non è la risposta corretta, ma anche animatori turistici e altre figure di riferimento collegate ai villaggi, insomma, potrebbero farne parte di questo enigma tranquillamente.
3: Pomeriggio number one. Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi. Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
9: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
8: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
7: Il tuo corpo valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: pomeriggio con il PN1 su Radio Number One. Tra pochissimo la risposta all'enigma della Sfinge, ma visto che abbiamo raggiunto le 15 un minuto, diamo spazio alle ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime di Crans Montanalo, ha annunciato il presidente elvetico Parmelin dopo aver incontrato la premier Meloni a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan. Giallo nello stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato di aver colpito con due missili una fregata americana che tentava di entrare nelle acque iraniane. Fonti dello Stato Maggiore di Washington hanno però smentito la notizia. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana in Libano, l'esercito di Tel Aviv stamane ha ordinato alla popolazione di numerosi villaggi del sud del paese dei Cedri di evacuare prima possibile. L'Iran non parteciperà alla 61esima esposizione internazionale d'arte in programma dal 9 maggio al 22 novembre, lo rende noto la Biennale di Venezia. Celebrato il 21esimo scudetto dell'Inter, si completa stasera la 35esima giornata di Serie A con due gare fondamentali per salvezza Champions, alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

0: Potential, la nuova di Somber, giovane artista americano nato a New York, residente nella città degli angeli, e a Los Angeles ha scritto anche questa canzone suonata dalla vostra radio preferita, che ogni pomeriggio a quest'ora ospita il serpento e l'enigma della sfinge. La canzone di Somber la dedichiamo a uno studente della seconda C, penso si chiami Matteo, che questa mattina è stato a trovarci con altri compagni di classe nella sua scuola, giustamente nei nostri studi. Abbiamo conosciuto un po' tutti, quindi salutiamo tutti gli studenti che questa mattina sono venuti proprio a trovarci all'interno dei nostri studi, gli studi di Radio Number One, da dove vi trasmetto anche in questo istante in diretta il pomeriggio Number One. Torniamo in Egitto.
1: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo? Chi?
0: Diciamo che grazie a questa visita io poi, in compagnia della Sfinge, Abduli, il piccolo Adam, Fatio, abbiamo creato l'enigma, quindi potrebbero essere soprattutto il peggiore incubo. Non è il caso di Matteo, studente di seconda C, ma altri potrebbero essere l'incubo di altri studenti. Più di così...
2: Ciao, sono Teresa da Palermo. Potrebbe essere la donna, le donne in generale.
0: Le donne.
2: Perché quando noi vogliamo sappiamo essere il vostro incubo peggiore. Ciao.
0: Saluto te, Teresa di Palermo, da Palermo, e tutti gli amici siciliani all'ascolto al 393-444-0444. Non sono le donne.
3: Ciao. Potrebbero essere le parole, se dette dalle persone giuste sono di conforto, dette dalle persone sbagliate ti buttano a terra. Un saluto a tutti da Sidney Desio.
0: Non sono quelle, amica mia di Desio.
4: Allora Stefano, io ci riprovo. Il bagnino, Raffaella da Mantova, ciao.
0: È il bagnino?
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Salutiamo tutti i bagnini che hanno fatto innamorare persone, persone che poi sono tornate a trovarlo in vacanza. Vai, sentiamo le altre.
6: I consulenti telefonici, che sono un'ossessione. Però se hai bisogno possono esserti d'aiuto.
0: Potrebbero essere loro, ma non solo loro, dice la Sfinge.
7: Ciao, sono Simona da Brescia. Per me sono i delfini.
0: Non sono i delfini, Luca, sono le vacanze. No, nemmeno quelle.
8: Ciao, sono Eleonora da Monticelli. Io dico i denti.
0: I denti, sono stati detti, i denti, non solo quelli.
9: Ciao Stefano, possono essere gli psicologi con quello che costano? Un saluto Alessandro da Faradadda.
0: Però poi ti aiutano a superare quei periodi bui, a trovare la luce in fondo al tunnel. Salutiamo pure gli psicologi e in questo caso le psicologhe.
10: Potrebbero essere i vigili. Marco da Varese. No, ciao, ciao, ciao.
0: Non sono i vigili, Marco.
11: Ciao Stefano. Per me sono i carabinieri.
0: Ecco.
11: Siamo da Vigiù.
0: Siamo passati dai vigili ai carabinieri, che salutiamo, e giustamente con il loro supporto, il loro aiuto garantiscono anche la nostra sicurezza.
1: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo?

0: Blessed Madonna con Jacob Lask, 15:13, rigorosamente con la T in diretta ta. In questo lunedì pomeriggio la Sfinge, Stefano Federici dall'Italia, i vostri ragionamenti, ma soprattutto tutto anche l'enigma.
1: Possono essere un aiuto o il tuo peggiore incubo? Chi?
0: L'ho detto, questa mattina sono venuti a trovarci alcuni alunni accompagnati giustamente da altri puntini puntini, non posso dire ancora qual è la soluzione, quindi da lì ho pensato proprio con loro che li accompagnavano a quale potesse essere l'enigma di oggi, mi sono ispirato a loro. E allora pensate alla vostra infanzia, la vostra gioventù, quando andavate, vabbè, alle elementari no, ma alle medie, ma soprattutto alle superiori, avevate quello lì o quella lì con la P maiuscola che vi insegnava, alcuni erano per voi un aiuto perché li trovavate simpatici, altri invece erano forse il vostro peggiore incubo. Chi?
2: I compiti, Ste, i compiti.
0: Ma non i compiti, dai, i compiti no, quella figura che sta davanti alla cattedra, come, che nome ha?
3: Ciao Stefano, forse l'ho capita.
0: Vai.
3: I professori? Ribaci, bacissimi, Monica da Milano.
0: I professori possono essere un aiuto. Io ho avuto tanti professori bravissimi, salutiamo tutti i professori, ma quelle materie che proprio non sopporti per colpa tua, non loro, diventano il tuo peggiore incubo, perché poi ti stanno giustamente antipatici, ma ripeto, è colpa mia, era colpa giustamente di quelli che non hanno voglia di studiare, non colpa dei professori. L'enigma è quello, possono essere il tuo aiuto ma anche il tuo peggiore incubo i professori, che salutiamo.
4: Potrebbero essere i professori.
0: Brava.
4: Della scuola.
0: Brava.
4: Saluto Raffaella da Brescia.
0: Brava Raffaella, sono proprio loro i professori, ci sono stati tantissimi ragionamenti. Saluto Mariangela da Parma, che non ha capito che fossero i professori, pensava fossero proprio i pensieri.
5: Per me il nutrizionalista Ilaria D'Ardesio.
0: Il nutrizionista, tesoro?
5: Per me il nutrizionalista.
0: Va bene.
5: Ilaria D'Ardesio.
0: Ecco, salutiamo i professori che giustamente la bacchetteranno.
6: Ciao, sono Giorgio da Torino. L'insegnante per caso?
0: Gli insegnanti, i professori.
7: Sono Paola da Cremona. Le banche.
0: Come le banche? A scuola.
8: Stefano, ci riprovo. Il maestro è l'ultima chance. Ciao Raffaella da Mantova.
0: Insomma.
1: I professori, i professori.

correre, correre! Samurai J con Ossessione, io direi in anticipo uno dei pezzi dell'estate 2026, questo di Samurai J, tra i pezzi più forti e più richiesti anche dai giovani nei locali. Diciamo che Samurai J piace sia alle mamme che ai figli e alle figlie. Beh, parlando d'estate, ho dato un'occhiata al meteo, cosa ho fatto? Cioè, provate a dare un'occhiata alle applicazioni, cioè nel nord Italia quando rivedremo il sole, punto di domanda? Lascio a voi la risposta, date un'occhiata, poi mi raccontate quello che pensate.

0: To Fall in Love. So Easy è il titolo della nuova canzone di Olivia Dean, che piace tantissimo soprattutto una nostra ascoltatrice, la signora Piera, che saluto e ringrazio per essere all'ascolto, come lo è tutti i giorni dal lunedì al venerdì, perché Radio Number One è la sua radio preferita e soprattutto apprezza anche le risposte degli ascoltatori che partecipano all'enigma della Sfinge. Grazie Piera, un abbraccione gigante a te e agli amici e alle amiche di Milano e provincia. Andiamo in Perù, perché vi porto lì, perché un'apaca, anzi con la L, oggi mi mangio le lettere, prima la T, adesso la L, un'alpaca scavalca il recinto, scappa da questo recinto e cosa fa? Sale su un autobus turistico occupando tra l'altro il lato finestrino, tra lo stupore generale dei turisti che erano a bordo di questo autobus. Cioè, tra l'altro non è piccola l'alpaca, cioè è riuscita a incunearsi direttamente dalla porta dell'autobus, è salita quelle 3 o 4 scale, si è messa su seduta e non è neanche la prima volta che accade, perché tempo fa un'altra alpaca è salita con calma sul sedile posteriore di un taxi, restando lì a guardare fuori al finestrino. E ancora prima c'è stato un altro esempio di alpaca, che probabilmente è un animale che ama proprio il trasporto, diciamo, turistico, perché aveva fatto come questa sua cugina, era salita a sua volta su un autobus e si era messa a guardare, a osservare il panorama. Un simpaticissimo animale, l'alpaca, ha fatto anche questo, ha scavalcato il recinto e si è messa a guardare su un autobus il panorama dal lato finestrino. Noi invece tra pochissimo guarderemo, diciamo, sognando la televisione, perché torneremo all'indietro nel tempo, vi sbloccherò un ricordo, questa volta italiano, legato a un telefilm anni 90.
1: Pomeriggio number one.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Himself dalla Germania, il producer Kamrad che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, dove è tutto pronto per il secondo gioco legato alla vostra abilità e conoscenza televisiva. Torna il Tutti contro Tutte. Io ho cercato di mandarvi fuori strada, ma devo correggermi perché è una serie TV che iniziò non alla fine degli anni 90 ma nel 2005. Quindi questo è un piccolo aiutino. 393-444-0444. Ci sono 10 posti per la top 10, una medaglia d'oro da vincere e il titolo di super campione di Radio Number One nel PN1. Per essere campioni dovete arrivare per primi e raccontarci qual è il titolo di questa serie TV italiana.
1: Attenzione!
0: Campioni, dopo aver fatto un'investigazione, capiscono, sanno, hanno capito, arrivano adesso. Prima stagione 2005-2009, ambientato in particolar modo in una città del nord Italia. Altre due stagioni, lo spin-off dal 2010 al 2012 in un'altra città nel centro del nostro bellissimo paese. Qual è il titolo? Vi ho dato anche una mano, c'è pure la sirena.

0: trovata crazy. Questa canzone di Gnarls Barkley, altro autore che ti fa partire la capsula. Provateci voi a commentare Gnarls Barkley. 15:35, stiamo giocando con il secondo gioco legato al tutti contro tutte. C'è una serie TV che arriva dal nostro bel paese, abbiamo detto dal 2005 al 2009 in una città del nord Italia, più tardi dal 2010 al 2012 a Roma.
1: Attenzione!
0: Quale potrebbe essere il titolo corretto di questa serie TV? Licia da Milano sostiene siano i carabinieri. No!
2: Ciao, sono Simone da Brescia.
0: Dimmi.
2: Nikita.
0: Nikita, no! No, no, no, no, no.
3: Ciao, Monica da Settimo Torinese. La serie televisiva è Carabinieri.
0: No, anche tu mi sei caduta sul lampeggiante.
4: IAR. Luca da Cremona.
0: Ma come IAR? No, Luca. No, no.
5: Per caso è Palermo-Milano solo andata?
0: Tutto a posto oggi pomeriggio. C'è quel quadra che non cosa in parecchie persone che ascoltano.

0: Free to Love, la nuova tra l'altro dei Duran Duran, appena sentita qui su Radio Number One. Stiamo giocando con una serie TV italiana, questa.
1: Attenzione!
0: Fosse facilissima per quelli che amavano all'inizio del nuovo millennio, in particolar modo dal 2005 al 2009 a Parma e dal 2010 al 2012 a Roma. Questa serie TV invece mi dicono...
2: Il commissario Rex!
0: Il commissario Rex non è il titolo corretto, salutiamo anche Rex, magari all'ascolto.
3: Può essere il commissario Montalbano, sono.
0: Beh, da Rex a Montalbano un attimo. Su Radio Number
4: One, c'è il PN1. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: meravigliosa che ci ha riportato nel passato della musica internazionale. Siamo nel 1987 con i Pesh Boys, me li ricordo bene, con It's a Sin. 16 minuti ci separano dalle 4 di questo lunedì pomeriggio, oggi 4 maggio 2026. Saluto anche il mio amico Rina dall'Egitto che ci sta ascoltando dopo una dura giornata di lavoro, e forse anche lui saprà darci risposta corretta, ovvero saprà raccontarci qual è il titolo di questa serie TV.
1: Attenzione!
0: Secondo lui...
2: Allora, per me la serie TV è Narcos.
0: Ma no!
2: Quella della droga.
0: Ma certo, qual è Narcos? Qual è il convento?
3: Yellowstone. Roberto da Breno.
0: No, no, no, proprio non ci siamo, non è nemmeno Yellowstone Roberto da Breno, riprova.
4: Può essere distretto di polizie.
0: Distretto di polizie, no.
5: La risposta sono Iris. Carlo, arriverò del...
0: Signore e signori, finalmente ce l'abbiamo fatta, sono Iris.
5: La risposta sono Iris. Carlo, arriverò del...
0: Bravissimo Carlo.
6: Ciao Stefano. Ris, forse... Stefania da Bergamo.
0: La Stefi c'è.
6: Correggo, Ris, delitti imperfetti.
0: Ottima correzione. Ottima correzione, Stefi.
7: Iris.
0: Non sappiamo chi e da dove.
8: Ciao Stefano, possono essere Iris.
0: Bravo.
8: Samuel Davigiù.
0: Samuel Davigiù entra in top ten.
9: Ciao, sarà mica la Ris.
0: Sì.
9: Ciao Max Verbani.
0: Max da Verbani c'è in top ten.
10: Iris de Parmo. Iris de Parmo.
0: L'ha detto due volte il Ris di Parma senza raccontarci chi fosse.
11: È la sigla di Ris Delitti Imperfetti.
0: Bravi, bravo, bravo.
12: Allora, sono Teresa da Rho. La sigla è di Ris Delitti Imperfetti.
0: Bravissima, anche Rho in top 10, ottava.
13: Ciao, sempre Monica da Settimo Torinese, ci riprovo.
0: Vai.
13: Ris Delitti Imperfetti.
0: Cioè, l'ha beccata. Complimenti anche a questa nostra ascoltatrice da Settimo Torinese.
14: Ciao, sono Cristina da Brescia. Può essere Ris?
0: Brava, brava Cristina.
15: Ciao Giulia da Como, potrebbe essere Ris?
0: Sì, abbiamo ancora spazio, c'è ancora base, vai.
16: Ciao, la serie è Ris Delitti Imperfetti.
0: Brava.
16: Bania da Settimo Milanese.
0: Brava, ciao. Brava, brava.
17: Ris.
0: Bravo.
18: C'è pure la sirena.
17: Mauro dalla provincia di Torino.
0: Dai, l'ultimo.
19: Ciao Stefano, sono
0: Ciao.
19: Iris.
0: Brava.
19: Patrizia da Como, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te e naturalmente complimenti a tutti quelli che prima degli altri sono riusciti a capire il titolo corretto, ovvero Ris.

piaci tanto? Safe, appena sentito qui su Radio Number One. Buon pomeriggio, buon lunedì. Sapevate che stare nella natura a quanto pare aiuterebbe a mangiare meglio? Non lo dico io, ma lo dice l'ennesima ricerca, uno studio che collega stress, dieta e tempo all'aperto, perché dicono gli esperti, appunto, passare più tempo all'aria aperta potrebbe cambiare non solo l'umore ma anche ciò che finisce poi nel nostro piatto. C'è questo nuovo studio condotto da Drexel University e Wake Forest University che ha osservato che chi frequenta più spesso spazi naturali tende a fare scelte alimentari più sane e anche più sostenibili dal punto di vista ambientale. E le attività considerate vanno dal giardinaggio alle passeggiate nei parchi fino al semplice attraversamento quotidiano di aree verdi. Quindi non serve una lunga escursione, ma anche un contatto regolare con la natura sembra associarsi ad un'alimentazione più ricca di frutta, verdura e cereali integrali e più povera di carne e cibi processati. Cosa ne pensate? Potete naturalmente raccontarmelo al 393-444-0444. Questa volta ci hanno ragione gli scienziati oppure no?

Benson Boone, nato a Monroe, siamo in una splendida cittadina immersa nella natura negli Stati Uniti, dove girarono anche alcune immagini di H725, forse chissà perché capitano tutte a me, oppure sì, era il secondo, chissà perché capitano tutte a me, dopo uno sceriffo extraterrestre, poco extra e molto o tanto terrestre con Bud Spencer e questo piccolo alieno. Siete su Radio Number One, stavamo parlando delle persone che stanno nella natura, perché gli esperti ci hanno appena raccontato, grazie all'ennesima ricerca, che stare nella natura aiuta a mangiare meglio, e anche voi siete assolutamente d'accordo questa volta con questa ricerca che arriva dalla Drexel University e Wake Forest University. Chi frequenta più spesso spazi naturali tende a fare scelte alimentari più sane. Sono contento.

0: e questa è la loro nuova canzone intitolata Self-Aware. Signore e signori, due ore in vostra compagnia sono letteralmente volate. Preparatevi perché tra pochissimo si rigioca al tutti contro tutte, dall'Egitto alla Sfinge, con la parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One c'è TN1.
1: Rimani su Radio Number One.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
7: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
7: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
9: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
10: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Shop like a Fox!
11: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
12: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
11: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
13: Benvenuti e benvenute su Radio Number One. C'è la terza ora del PN1, 4 un minuto, spazio alle ultime notizie.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Radio Number One Notizie.
16: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. È il giorno dell'EPC Summit, la riunione della comunità politica europea a Yerevan in Armenia, a cui prendono parte 48 capi di Stato e di Governo per discutere su come rafforzare la resilienza democratica e rinforzare la sicurezza economica ed energetica. Per l'Italia è presente la Premier Meloni, tornata a parlare degli Stati Uniti. Da tempo parlano di disimpegno dell'Europa, ma noi dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e crescere nelle capacità di risposta, ha detto la Meloni, che non condivide il ritiro dei militari americani dalle basi del vecchio continente. Le persone ferite nell'incendio di Capodanno a Crans Montana e le loro famiglie, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe. E per evitare ogni malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Le spese saranno coperte dall'aiuto alle vittime o dalle assicurazioni, lo ha detto Guy Parmelin, presidente della Confederazione Elvetica, dopo l'incontro con la Premier Meloni in Armenia. Calcio, si chiude questa sera la 35esima giornata di Serie A, quella che ha consegnato all'Inter il 21esimo scudetto, con due partite alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Tennis, è sorteggiato il tabellone degli internazionali BNL d'Italia a Roma. Sinner reduce dal successo di Madrid e debutterà contro uno tra Hofner e Mikkelsen. Musetti nella parte bassa con Djokovic e Zverev. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: soprattutto con gli aiuti.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Pronti?
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: E dal Cairo ecco il primo fax di Abdullah, il nostro unico alleato in questo primo appuntamento con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Mi dice Abdullah, composta da 8 lettere, sono 4 consonanti e 4 vocali. Quindi dobbiamo aspettare ancora qualche istante che si apra leggermente una fessurina del sarcofago. Ecco qua. Abbiamo detto composta da 8 lettere, 4 vocali, 4 consonanti. L'unico indizio che per ora giunge dal Cairo è questo: lo può essere una strada. Quindi pensate alle strade, perché associando una parola legata alla strada potreste risolvere prima degli altri questo, diciamo, ennesimo gioco legato alla presenza della Sfinge, che è la parola nascosta nel sarcofago. 8 lettere, 4 consonanti e 4 vocali. Primo e unico indizio: lo può essere una strada.

0: titolo della canzone di Teddy Swims che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. È tutto pronto per la cesta, il serpente e soprattutto per la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto che è composta da 8 lettere, 4 consonanti e 4 vocali, con l'unico aiuto arrivato da Abdullah. Questo lo può essere una strada, mi cambiate base. Grazie, ecco i ragionamenti.
1: Ciao, sono Andrea da Chiari e per me è limitata.
0: Limitata, la strada limitata, no.
2: Tortuosa, come quella della Valtellina.
0: No, non è tortuosa.
3: Nonno Frank da Sondrio, ciao. La parola esatta è tortuosa.
0: No, no, no, no.
4: Ciao, per la Sfinge io provo con tortuosa.
0: No, no, no.
4: Nicola,
0: no, no.
4: Da Bergamo.
0: Oh, sono tutti così, eh?
5: Ciao, Gabriele da Manto. Potrebbe essere la strada comunale.
0: Non è comunale.
6: Può essere la parola misteriosa, tortuosa.
0: Misteriosa, no. Tortuosa, no.
7: Ciao, Stefano. Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
7: Per me è impervia la parola.
0: Impervia, non è nemmeno quella. Non è impervia.
8: Buongiorno, Stefano. Io proverei a dire tortuosa, Max, no, da Piacenza.
0: Non è quella, Max.
9: Percorso, Ilia da Bergamo.
0: Strada uguale percorso, no.
10: Ciao Stefano, sono Michela da Desio. Per caso è intasata?
0: La strada è intasata, dall'Egitto dicono no.
11: Ciao, siamo Nicola e Sergio da Brescia. La parola è tortuosa?
0: No, abbiamo detto che non è tortuosa, lo può essere una strada, non è tortuosa. Secondo indizio, in Italia non manca ed è bellissima. Cioè, col non manca probabilmente vuol dire che un simile contesto c'è anche nel nostro bel paese. Lo può essere una strada? In Italia questa strada a quanto pare non manca ed è bellissima. La parola nascosta è composta da 8 lettere, sono 4 le consonanti e 4 le vocali. Dai, 8 lettere, forza. Lo può essere una strada? In Italia non manca ed è bellissima. Che strada sarà?

0: rosa, quella parola nascosta lì. Sentiamo.
1: Abbiamo bisogno.
0: Ciao caro.
1: Per me la parola è
0: rullo di tamburi, la parola è
1: privata.
0: Privata? No, non è la risposta corretta purtroppo, ma ti abbracciamo. Un abbraccio a te e alla family. Sentiamo altre risposte.
2: Impervia.
0: No, l'hanno
2: Silvia
0: detto.
2: Da Parma.
0: Non è impervia.
3: Ciao Ste, sono Lorenzo.
0: Ciao
3: Lorenzo.
0: Ciao, ciao.
3: Può essere la risposta tortuosa?
0: No, è stata
3: ciao,
0: detta.
3: Grazie,
0: amico,
3: buona giornata.
0: Grazie a te.
4: In strada comunale.
0: No.
4: Claudio, la provincia di Varese.
0: Non è comunale, non è comunale. Andiamo avanti, sentiamo altre papabili risposte.
5: Ciao Roberto da Certosa di Pavia, può essere alberata?
0: Non è la risposta corretta.
6: La parola di oggi è laterale, Sofia da Parma.
0: Una strada laterale.
7: Ciao, sono Giusy da Mantova, la parola è comunale.
0: Comunale, no.
8: Vabbè. A
0: no,
8: questa
0: lui
8: non ci potevo rinunciare.
0: Lo so.
8: Ma questi se siamo al baluba. Ciao da Gigi.
0: Il baluba, no.
9: Ciao Stefano, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
9: La sfinge potrebbe essere impervia.
0: No.
9: Diego da Crema.
0: Non è quella, Diego.
10: Ciao, siamo Nicola e Sergio da Brescia. La parola è tortuosa.
0: Non è quella. Attenzione al terzo indizio, perché questo veramente ve lo farà captare in un nanosecondo. Abbiamo detto 8 lettere la compongono, 4 vocali, 4 consonanti. Lo può essere una strada. In Italia non manca ed è bellissima. Terzo indizio e poi scatenatevi. In caso di emergenza marittima, lo è la guardia.

Justin Bieber con questa canzone intitolata Friends. Siete su Radio Number One, c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Siamo stati inondati dai vostri messaggi.

0: Abbiamo detto 8 lettere, 4 vocali, 4 consonanti, lo può essere una strada, in Italia non manca ed è bellissima, ma soprattutto questo è stato il suggerimento, l'indizio che vi ho fatto scatenare con i vostri messaggi. In caso di emergenza marittima lo è la guardia.
1: Ciao, da Vanessa da Porto Ceresio, per me è pedonale.
0: La guardia pedonale che ti salva, signore e signori, che se poi ha indovinato lei, però è arrivata tipo 204esima.
2: Parola è costiera, Antonio da Pesano.
0: Signore e signori, Antonio da Pesano ha il titolo di supercampione perché è stato il primo a rispondere in maniera corretta. Bravo, bravo, bravo.
3: Ciao, siamo Daniele e
4: Betta
3: da Rivarolo Mantovano, la parola è
4: costiera.
0: Bravi ragazzi, costiera. Bravissimi, la risposta corretta era proprio questa, costiera. Lo può essere una strada, costiera, in Italia non manca ed è bellissima, la costiera amalfitana. In caso di emergenza marittima lo è la guardia.
5: Sono Emma da Brescia, per me la parola è costiera.
0: Brava, bravissima, anche Brescia entra in top 10.
6: Costiera, Manuel da Calestano.
0: Manuel, il piccolo Manuel entra in top 10, complimenti.
7: Melania da Caprino Veronese, secondo me la parola è costiera.
0: Anche la piccola Melania da Caprino Veronese è in top 10, bravissima, un abbraccio a te e alla family.
8: La parola di oggi è costiera, Sofia da Parma.
0: Anche Parma, grazie alla R di Sofia, entra in top 10.
9: Ciao, la parola nascosta è costiera, Chiara da Brescia.
0: Bravissima Chiara, Chiara da Brescia c'è.
10: Costiera, strada costiera.
0: Bravissima, bravissima.
10: Anita da Castro.
0: Anita Castro, Bergamo.
11: Strada costiera, Tiziana Mantova.
0: Anche Mantova risponde.
12: Ah no, è costiera, costiera. Direi... Ciao, ciao, Simona da Arese. Non panoramica, ma costiera.
0: Perché prima ha detto panoramica. Grazie a tutti voi, siete sempre di più, aumentate ogni giorno. 393-444-0444 per giocare con noi, tra pochissimo il traffico.
13: Su Radio Number One c'è il PM1.
14: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
15: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
14: Conosci i nostri speaker.
15: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
14: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
15: RadioNumberOne.it è dove vivi.
14: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

autostrade piemontesi e liguri perché vengono segnalate code sulla 26 tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri per un incidente, e sulla stessa autostrada un veicolo è in avaria. Prestare la massima attenzione, viene segnalato anche personale al lavoro sulla stessa autostrada ma tra Alessandria Sud e la diramazione Predosa-Bettole, e sulla diramazione Stroppiana-Santiaccia presenza anche qui di personale. Sulla 4 ci sono code tra Cormano e Sesto in direzione Milano tra l'allacciamento A1 e A7 in direzione A8, e sulla tangenziale est tra l'allacciamento A1 e lo svincolo Gobba. Sulla 7 personale al lavoro tra Vignole, Borbera e Isola, allacciamento A22 in direzione Bologna, ci sono veicoli scortati per maltempo e perdita di carico. Altra perdita di carico viene registrata invece tra Fiorenzuola e Piacenza Sud in direzione Milano, con code che giustamente causano traffico intenso. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

Marrakesh con Madame, questa canzone intitolata semplicemente Volevo capire. Anch'io ogni tanto vorrei capire cosa passa nella testa di alcune persone, tipo questa, cioè una persona che si è messa in guardia come un pugile durante il controllo dei carabinieri perché non voleva permetter loro questo controllo e ha cercato anche di colpire i carabinieri, cioè sono Rocky Balboa, questo 49enne che poi è stato infine arrestato dagli stessi carabinieri di Oppeano che erano intervenuti sul posto in seguito alla segnalazione di un litigio tra un uomo ed una donna, e lui come un pugile avrebbe sfidato cercando di impedire agli stessi carabinieri l'identificazione dicendo mi sento come un pugile, sono un professionista come Rocky. Alla fine diciamo che finalmente sono riusciti a mettere le manette ai polsi di questo finto pugile professionista, ad ammanettarlo e giustamente portarlo in caserma. Salutiamo il finto Rocky Balboa, da tutti noi buona prigione.

Perry, la meravigliosa Katy Perry con Part of Me. 4:36, paura in New Jersey. Pensate che un aereo partito proprio dall'Italia, da Venezia, ha colpito in fase di atterraggio un palo della luce e un furgone in fase di atterraggio, non il furgone ma l'aereo. E c'è pure il video che sta diventando logicamente virale. È stata aperta un'inchiesta su questo incidente che ha coinvolto un Boeing 767-424 della United Airlines. Lievi ferite per il conducente di questo furgone. I 221 passeggeri e i 10 componenti, diciamo, dell'aereo, dello staff naturalmente dell'aereo, tra piloti, steward, hostess, invece sono illesi. Fortunatamente questo aereo è riuscito comunque ad atterrare in sicurezza, riportando tra l'altro lievissimi danni e, cosa ancora più importante, non risultano feriti, se non una lieve ferita per questo signore a bordo del furgone, che è stato praticamente portato non si sa dove da questa ruota e il carrello con il palo della luce che si era incastrato in essa. Comunque

0: 21 v'aspetto con la Play One. A proposito di paesi, città e persone in movimento, ci sono Tamara e Max diretti a Firenze, ce l'hanno appena raccontato via SMS, quindi auguro a voi ovviamente una buona serata e mi raccomando, prudenza alla guida. Ci sono tante persone in movimento in questo istante, Luigi e Antonio diretti a Milano, da Santa Maria di Leuca, Puglia, ci ha scritto Mirko un bellissimo messaggio, ciao Mirko, un abbraccione a te, buona primavera barra estate, anche perché in Puglia le temperature è già estate. Cinzia e Davide ci stanno ascoltando da Torino, Michael diretto a Padova e ancora da Rimini, Marta, Giuliana Perugia e tanti altri come sempre al 393-444-0444. Piccolo break e tra pochissimo l'ultimo quarto d'ora insieme a voi prima dell'arrivo delle donne al volante.
1: Pomeriggio number one.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Wi-Fi Comfin ED2, installazione verticale e orizzontale, 74 litri e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

indietro nel tempo, tornare soprattutto negli anni 90, un decennio fantastico che ha sfornato canzoni favolose, stupende come questa intitolata Friday I'm in Love, The Cure, dall'estate del 1992. 16:47, rigorosamente in diretta, il primo appuntamento della settimana. Siamo tornati, visto che venerdì non eravamo in onda, ci hanno dato un turno di riposo, me e Michela Persico con il PN1 Plus. Ringrazio Alvise Salerno che ha condotto le mie tre ore, ovviamente egregiamente. Ciao Alvise, un abbraccione. Ci sono tante persone desiderose di un saluto. Abbiamo Thomas da Milano, Federico dalla provincia di Brescia e ancora Stefano, saluti genio, Diego da Buenos Aires. Salutiamo tutti gli italiani all'estero, in questo caso dall'Argentina, Dieghito dei nostri, come sempre, al 393-444-0444. Bene signori, ringraziando anche, diciamo, gli italiani all'estero, vi ricordo che se vi perdete qualunque cosa trovate sul nostro sito internet radionumberone.it, riascolta, basta andare in alto a destra e il gioco è fatto. Se vi perdete la Sfinge, se vi perdete il telefilm o la serie TV, oppure La Parola Nascosta, potete trovare naturalmente nei riascolti sul nostro sito internet radionumberone.it. E adesso, a proposito di persone che in lungo e in largo si stanno spostando in automobile, con Drive Safe, guida sicuro, c'è Miles Smith qui su Radio Number One.

0: L'ultima canzone di questo venerdì che chiude il PN1 Plus. Grazie alla splendida Cleopatra d'Italia, Michela Persico.
1: Grazie a te, Federici. Il nostro PN1 Plus è sempre stupendo e voi siete sempre numerosissimi. Ci diamo appuntamento venerdì prossimo.
0: Venerdì
1: insieme.
0: Prossimo, 2 del pomeriggio, sulla vostra radio preferita, Radio Number One, con il PN1 Plus.
1: A venerdì insieme, ciao.
2: Su Radio Number One c'è il PN1 Pomeriggio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fate noi donne al volante.
1: Pochi secondi alle 17.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. È il giorno dell'EPC Summit, la riunione della comunità politica europea a Yerevan in Armenia, a cui prendono parte 48 capi di Stato e di Governo per discutere su come rafforzare la resilienza democratica e rinforzare la sicurezza economica ed energetica. Per l'Italia presente la Premier Meloni, tornata a parlare degli Stati Uniti. Da tempo discutono di disimpegno dell'Europa, ma noi possiamo rafforzare, dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e crescere nella capacità di risposta, ha detto la Meloni, che non condivide poi il ritiro dei militari americani dalle basi del vecchio continente. Potrebbe esserci nei prossimi giorni un incontro con il segretario di Stato americano Rubio a Roma. Le persone ferite nell'incendio di Capodanno a Crans Montana e le loro famiglie, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe, e per evitare ogni malinteso la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime. Le spese saranno coperte dall'aiuto alle vittime o dalle assicurazioni, lo ha detto Guy Parmelin, presidente della Confederazione Elvetica, dopo l'incontro con la Premier Meloni in Armenia. Potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere Andrea Sempio mercoledì in procura per rispondere alle domande che gli verranno poste sul delitto di Garlasco del 2007. Intanto spunta un messaggio che il nuovo indagato scrisse il 15 agosto 2012 sul portale Italian Seduction, in cui faceva riferimento ad un'ossessione nei confronti di una barista di una birreria. Per la difesa, quella ragazza non era Chiara Poggi. Sport calcio, si chiude questa sera la 35esima giornata di Serie A con due partite, alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Domani la prima semifinale di ritorno di Champions League, Arsenal e Atletico Madrid ripartiranno dall'1-1 di settimana scorsa, mercoledì Bayern Monaco-Paris Saint-Germain. Tennis, è sorteggiato il tabellone degli internazionali BNL d'Italia a Roma, Sinner reduce dal successo di Madrid debutterà contro uno tra Hofner e Mikkelsen. Dal suo lato ci sono Berrettini, possibile derby al terzo turno, e Cobolli, Musetti nella parte bassa con Djokovic e Zverev. Nelle femminile, esordio per Jasmine Paolini con Christian o Haddad Maia. Italtennis, che è stata ospite del Quirinale dal presidente Mattarella in mattinata. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi a Roma e Parigi. Le parole del capo dello Stato nei confronti delle nazionali italiane vincitrici in Coppa Davis e Billie Jean King Cup. Omaggiato poi Alex Zanardi, che per Mattarella incarnava i valori dello sport. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Siamo due, le solite, le donne al volante, Lilli
2: e Agnese.
1: Eccoci qui, pronte naturalmente per tenervi compagnia. Appuntamento ricco, quindi possiamo dire micifico.
2: Appuntamento ricco, micifico. Così dicevano,
1: così, giusto?
2: Sì, okay. Allora a posto.
1: Quindi è inutile aggiungere altro, solo il numero magari, dai, il numero lo diamo.
2: 393-444-0444, ci trovate appunto qui su WhatsApp.
1: Esatto, e iniziamo con Harry Styles.
2: Dai, andiamo con lui, ci piace tanto.

0: con la sua American Girls qui a Radio Number One, due donne al volante, Lilli e Agnese. Iniziamo con il rosso relativo dei papaveri.
1: Bello, bello, ci avete inviato delle foto meravigliose, diciamo così, di campi di papaveri, papaveri e poi ancora papaveri.
0: È vero,
1: bello, ci
0: campi
1: piace.
0: Sterminati e anche di fiori gialli, come si chiamano i fiori gialli?
1: Il tarassaco.
0: Sì. pieno ovunque,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: bello.
1: Sì.
0: Beh, noi donne al volante però in questo lunedì, intanto benvenuti, noi arriviamo a quest'ora, quindi insomma dobbiamo dire tutte le cose che a quest'ora. E quindi andiamo a Livorno, posto molto carino.
1: Vero.
0: Invece andiamo
1: vero.
0: Lì perché il sindaco di Livorno ha firmato un'ordinanza con la quale ha reso obbligatorio per i proprietari di cani, attenzione perché questo è sempre un argomento che fa discutere, di pulire oltre agli escrementi anche la pipì del loro animale quando fatte in aree pubbliche o private aperte al pubblico. Questo fino alla fine di ottobre praticamente.
1: Esattamente, questa decisione è stata presa dopo che il comune ha ricevuto tantissime lamentele proprio da parte dei cittadini che appunto segnalavano cattivi odori e anche problemi di igiene, ovviamente dovuto proprio a insomma pipì per strada dei cani nelle aree pubbliche. Perché in estate, per via delle alte temperature, della poca pioggia che insomma ci aspetterà per questa stagione estiva, e quindi ovviamente così i disagi si aggravano. Però sì, chiunque accompagni i cani, che siano i padroni, che siano i dog sitter o la vicina di casa che per una volta ti fa il favore di portarti giù il cane, deve per forza in qualche modo pulire quello che
0: sì,
1: il cane...
0: Sì, deve portarsi praticamente dell'acqua senza detersivi all'interno per pulire le superfici sporcate, pavimenti, muri, insomma, tutto. Dove il tuo cane è sporco tu devi pulire.
1: Anche le ruote delle auto, dei motorini, delle moto.
0: Delle
1: tutto.
0: Bici.
1: Delle bici. Le porte dei negozi.
0: Un cane ha osato venire a pisciare sulla mia bici.
1: Sai cosa faccio io adesso?
0: Vabbè. Allora, scatta il...
2: Ma tu... Ma voi?
0: Allora, le cose più grosse, quelle sappiamo, vabbè, insomma, che bisogna raccoglierle. Sulla pipì, siete tutti d'accordo? Quindi ricordiamo 393-444-0444 e c'è Zara Larsson.

0: Lady Lisa qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, siamo volate per un attimo a Livorno, dove il sindaco ha firmato questa nuova ordinanza che obbliga tutte le persone che portano a spasso il proprio cane, ma anche il cane di qualcun altro, per esempio se si è dog sitter, a girare con un contenitore, come può essere una bottiglietta d'acqua, una borraccia, per insomma pulire, sciacquare la pipì del cane che stanno appunto portando in giro. Ed è obbligatorio.
1: È obbligatorio, le multe vanno dai 25 ai 500 euro, quindi insomma quindi bisognerebbe pensarci un attimo. A proposito, c'è chi ha preso la multa?
0: C'è chi ha preso la multa, perché infatti Livorno non è il primo né l'unico comune in Italia, città, a introdurre questa ordinanza. Attenzione, perché ci scrivete, appunto Gabri ci scrive: ad Albino, provincia di Bergamo, è da un paio di anni che appunto si deve portare la bottiglietta d'acqua, altrimenti sanzione. La polizia urbana, quando aveva fatto il decreto, insomma, non lo sa, lei Gabri non lo sapeva perché non aveva ancora appreso la cosa, mi ha fermato, mi ha sanzionato con 50 euro. Molto bene, molto molto bene.
1: L'ha provato sulla sua pelle, quindi se lo ricorda perfettamente. C'è anche chi dice, come Andrea: vabbè dai, ma è ovvio che te ne vai in giro con una bottiglietta d'acqua.
0: No,
1: Andrea,
0: non è ovvio.
1: No, non è ovvio per niente, guarda, è già bello che raccolgano le deiezioni, esatto. Cioè non solo la pipì, insomma, che puliscano non solo la pipì. Ma sentiamo.
2: Ciao Agnese Lilli, sono Jody.

0: c'è invece il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari che qua e là scrive canzoni per
1: sì,
0: tutti.
1: Sì, sì,
0: cioè
1: sì,
0: quando non sa cosa fare scrive canzoni.
1: Buon per lui che è creativo.
0: Buon per lui davvero. Con le donne al volante, attenzione, ci sono un po' di incidenti da segnalare.
1: Sì, ce ne sono due sulla 8 Milano-Varese, ce n'è uno tra l'Ainate e la 9 l'Ainate Como Chiasso in direzione di Varese e poi un altro in direzione di Milano proprio alla barriera di Milano Nord, quindi prestate attenzione alla guida se viaggiate sul tratto.
0: Esatto, poi c'è una segnalazione che riguarda anche la A7 dove ci sono code per un veicolo in fiamme tra Predosa Bettola e Tortona in direzione di Milano. È successo mezz'ora fa, quindi sì, potrebbero esserci ancora un po' di problemi. State lì, parleremo anche del meteo, quello di domani. Pioverà?
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sappiamo, ma fortunatamente c'è Paolo Corazzon di Trevi Meteo che insomma ci dirà cosa succederà nelle prossime ore nei cieli italiani.
1: Esatto, ciao Paolo.
2: Buonasera, pioverà, punto. Io
1: piove,
2: potrei anche
1: senti come
2: giù
1: piove, Madonna
2: punto.
1: Come esatto, piove, esatto. Senti come viene
2: allora,
1: giù.
2: Allora ci siamo nel senso che comincia un periodo di pioggia, però non è che adesso tutti i giorni pioverà, però da adesso fino a metà mese insomma di perturbazioni ne passeranno sull'Italia. Per il nord Italia, anche per il centro, diciamo per il centro nord domani e dopo le giornate peggiori, perché appunto arrivano piogge diffuse. Mercoledì si rischiano anche dei temporalini barraoni, quindi quando c'è il temporale c'è sempre poi il rischio della grandine, speriamo di no, però mercoledì
1: no, scusa Paolo, il barraoni mi piace tantissimo. voglio utilizzarlo anch'io, il barraoni.
0: Temporaloni.
2: Poi da giovedì comincia un po' a migliorare, anche venerdì e sabato dovremmo in qualche modo cavarcela, ma domenica ne arriva un'altra, quindi insomma periodo molto variabile, però prepariamoci domani e dopo a un po' di pozzangherine barraone e quindi un po' di pazienza perché il traffico impazzirà.
1: Va bene, grazie. Allora, sempre precisissimo Paolo Corazzon di Trevi Meteo, scaricate l'app per essere sempre informati. Ciao Paolo.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Tiziano Ferro con Giorgia Superstar. Questa è Radio Nameruana con le donne al volante, con Lilli
1: e Agnese.
0: Sempre noi. Tra l'altro, se vi siete persi qualcosa, vi ricordiamo che potete riascoltare comunque tutto il programma, volendo, il nostro, ma anche quello dei nostri colleghi.
1: Certo, su radionumberone.it oppure su Spotify, Apple Music, Amazon Music, ci trovate ovunque, perché noi siamo ovunque.
0: Perché Radio Nameruana è dove vivi tu, certo. Secondo parliamo di pizza, che c'è una
1: dai.
0: Fame stasera che non puoi capire. Secondo una recente rilevazione di altro consumo condotta su 30 città italiane attraverso i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il costo medio di una pizza con bibita è cresciuto del 4,4% nell'ultimo anno e di oltre il 26% dal 2021. Non è poco. Praticamente dal Covid.
1: Sì, sì, esatto. E altro consumo ha stilato una classifica città per città dove si paga di più una pizza con bibita: a Bolzano, ma attenzione, perché non dobbiamo restare al nord per andare giù appunto sul podio. Secondo gradino del podio abbiamo Palermo, poi Sassari, Milano solo al quarto posto, Venezia solo al quinto posto.
0: Sì, poi ci sono Trento, Firenze, Novara, Cagliari all'ultimo posto, c'è Reggio Calabria, Livorno
1: sì.
0: al penultimo, insomma. Verona è messa benissimo. A Verona una pizza costa 11 euro.
1: A Napoli 10,94. Sono prezzi medi, sia chiaro.
0: Genova 11 euro a Genova.
1: Sì,
0: prezzi medi, ovviamente. Però noi vogliamo fare un check.
1: Sì.
0: Perché sotto casa mia costa un botto. Cioè, non so, per dire.
1: Ma perché
0: no.
1: Il tuo è un locale. Ah.
0: Sì,
1: per sciuri.
0: No, è un locale molto carino. Poi per dipende sciuri. Anche dove vai.
1: Certo, cioè, certo.
0: Vai nella pizzeria, quella così.
1: Sì,
0: insomma,
1: quella dove.
0: Volevo se bene.
1: Esatto.
0: Ok, ti fanno. A parte che a volte mangi le pizze migliori.
1: Cioè
0: pizze veramente buone a prezzi calmierati. Ecco, diciamo così. Ma voi, quando andate a mangiare la pizza, e lo sappiamo che ci andate, quanto pagate mediamente una pizza e una bibita? Non mettiamoci caffè, dolci, queste robe qua. No, cioè proprio pizza. Pizza bibita, quanto vi costa in generale?
1: 393 444 0444.

0: La voce di Meek, la sua Fabulous. Parlavamo di pizze, noi donne al volante, una fame.
1: Mamma,
0: tutte e due.
1: Non vorremmo... dirmi nulla, che mi è venuta una voglia di pizza.
0: Ma di pizza famiglia, una a testa, ovviamente.
1: ma anche con acciughe?
0: Sì, con schifezze, sì, maionese.
1: Un sacco di maionese sulla
0: maionese
1: pizza.
0: Maionese e acciughe.
1: No, maionese sulla pizza, no.
0: Beh, dipende. Dipende quale prendi,
1: un
0: dai.
1: Un po' come le patatine sulla pizza, io non ce la faccio.
0: E maionese, cioè. E wurster, e kebab.
1: Vabbè, basta.
0: Ragazzi, che schifo. Abbiamo fame, ma figuriamoci se abbiamo fame, insomma.
1: Stavamo parlando di quanto costano le pizze, una pizza e una bibita nelle varie città italiane. Hanno fatto proprio una classifica, e Altro Consumo l'ha fatta con i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, e ormai mangiare la pizza sta diventando altro che popolare. Anche perché, diciamolo, la pizza era la cosa più popolare.
0: Sì.
1: Più popolare, più alla portata anche, perché un trancio di pizza costa, insomma, poco, no? Però se vai in pizzeria, effettivamente qualcuno sta dicendo, da questa classifica emerge che, insomma, le pizze ormai costano, e anche parecchio. Pensate che soltanto a Napoli il rincaro dal 2021 ad oggi è più del 50%, quindi veramente costa praticamente quasi il doppio.
0: Quasi il doppio, sì. E poi non esiste più un prezzo standard per città e città, perché per esempio a Palermo, ma anche Milano e Firenze, si può spendere dai 9 fino ai 28 euro per lo stesso pasto. Certo, dipende dal locale, certo, che si sceglie, anche perché ci sono poi, c'è stata un po' un'esplosione, ben venga, sia chiaro, di queste pizzerie gourmet che ti fanno assaggiare pizze particolari,
1: buone,
0: certo, non ti costano come una margherita, ma lo sai già prima di entrare nel locale, che insomma non pagherai 5,50, ecco.
1: Però sai, ogni tanto io sento ragionamenti anche da persone che frequentano ristoranti, pizzerie, eccetera: ma una pizza a un pizzaiolo quanto costa? Quanto gli costa?
0: Quanto gli costerà?
1: Un po' di farina, di acqua.
0: Sì, però è anche vero che ci sono i rincari del pomodoro, i rincari della farina. Vabbè, i rincari
1: tutti
0: del sale,
1: allora, tutti i rincari che vuoi,
0: i rincari dell'energia.
1: Quanto può costare una pizza? 5 euro? Ma neanche.
0: Forse meno,
1: cosa sto dicendo? Costerà 2 euro, 2-3 euro?
0: Forse.
1: Ecco, poi va bene, ok, c'è il locale, l'affitto,
0: la gestione,
1: il forno, la gestione del personale. Avete ragione, voi fatela pagare.
0: Sì, va bene.
1: No, perché se ci mettiamo tutto, non se ne. Avete ragione. Fate.

0: disco che cosa c'è?
1: Beh, una grande canzone.
0: Una grande canzone che ci ricorderà quando eravamo giovani, almeno quelli che hanno la mia età, naturalmente tu magari un pochino meno.
1: No, io no.
0: C'eri?
1: Ma va.
0: No, non c'eri, vabbè.
1: Ma che domande fai?
0: Sì, infatti, gli ho fatto una domanda così un po' trabocchetto, ma non c'è cascata. Va bene, rimanete lì, poi parleremo della pizza Tokyo Style, che sta arrivando anche da noi, attenzione.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Self Control era il 1984, stavamo facendo due conti, sono passati 42 anni da quando è uscito questo pezzo, mamma mia, sembra ieri, e tra l'altro è uno dei brani italo disco più famosi di sempre, proprio di sempre.
1: Di sempre.
0: Quindi pensate
1: sì.
0: Un po' che successo ha avuto questo brano, scritto da Raff con Giancarlo Bigazzi, almeno per quanto riguarda la musica. Il testo era di Steve Piccolo, ma non è che il testo proprio ci raccontasse questa grande storia,
2: Self Control.
0: Va bene, comunque grande canzone, chapeau per Raff, davvero bella. Allora, con le donne al volante qui a Radio Number One siamo quasi in chiusura, parliamo della pizza Tokyo Style, che è il nuovo trend del mondo. Quanto ci metterà ad arrivare in Italia?
1: Ma
0: poco
1: probabilmente. Forse lo vedremo, ma qui dobbiamo parlare di Suzumo Kakinuma.
0: No, se lo dici così non si capisce,
1: no,
0: bene.
1: Kakinuma e Tsubasa Tamaki sono due chef,
0: due pizzaioli
1: pizza chef nel mondo, insomma, che hanno studiato a Napoli. Soprattutto il primo, Suzumo Kakinuma, ha studiato per 10 anni a Napoli proprio per apprendere la vera arte della pizza, e poi si sono ritrasferiti in Giappone, dove si stanno inventando la propria pizza, la pizza giapponese, che è un po' diversa rispetto alla nostra.
0: Infatti l'impasto è fatto di farina e di cereali diversi, in modo da garantire la croccantezza. Poi una pizza da nerd della fermentazione che dura circa 30 ore.
1: Tantissimo.
0: 30 ore di fermentazione, e poi vabbè c'è tutto un procedimento.
1: Sì, per esempio noi schiaffeggiamo la pizza quando dobbiamo insomma stenderla, loro la accarezzano.
0: Cuccioli.
1: Perché sono carini, cuccioli, e poi ci mettono dei truccioli di cedro per renderla bella affumicata.
0: Vabbè, ci sta.
1: Vedremo, se arriverà in Italia la proveremo.
0: Secondo me c'è già qualcuno che la fa.
1: Sì,
0: però,
1: può darsi.
0: Vabbè, in ogni caso, fame? Ne abbiamo?
1: molta.
0: Tanta.

0: Ben con Felix Steel qui su Radio Number One. La canzone di Raf, Self Control, che abbiamo riascoltato in precedenza come grande canzone, ha davvero fatto riaffiorare alla mente tanti ricordi.
1: Sì,
0: di
1: tanti.
0: Voi.
1: C'è Sabrina di Genova che dice che lei faceva gli esami, quell'anno faceva gli esami di terza media.
0: Ma dai.
1: Pensa che bello.
0: Beh, è un po' il nostro obiettivo con la grande canzone, insomma, farvi
1: sì.
0: ritornare alla mente bei momenti.
1: È vero, salutiamo anche Teresa che dice: ma che ne sanno? Ma che ne sanno? Ma che ne sanno quei due lì, capito?
2: Pensavo che l'obiettivo era quello di far rifare gli esami di terza media a tutti.
0: Ma quello... Che bel ricordo.
1: Beh, quello sì, io mi sono divertita un sacco.
0: Tu,
2: sì. Amore, sì. Bei tempi.
0: Guarda, una roba, lo rifarei domani.
2: Ma che cosa? Chi cosa?
1: Guardate che i tempi della scuola li rimpiangiamo tutti.
2: Guarda, siamo più o meno,
3: testa per aria, pochi pensieri, si stava benissimo.
1: Dai, divertiti. Allora, datevi anche la voce dall'emozione.
0: Dai, sì, guarda,
2: mamma,
0: divertimento.
2: Lili si è emozionata per queste cose.
1: Io torno comunque, dovesse interessare a qualcuno a proposito di musica,
0: di emozioni.
1: Io torno alle 22 con Number One Classics. La musica più bella. Tra l'altro stasera, veramente, anche domani, ho visto le scalette. Mamma mia, quanta roba bella. Vabbè, tanta roba bella degli anni 70, 80, 90. Andiamo che siamo in ritardissimo.
2: No!
1: Sì! Ciao ragazzi!
0: Ciao.
1: A domani! Pipì.
4: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Per la tua pubblicità 800 239 182.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social. Liberi di viaggiare!
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
10: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
11: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
10: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
12: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
13: Buonasera, buon lunedì, sono le 20 in punto su Radio Number One.
14: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
15: Radio Number One Notizie.
16: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura una notizia dalla Germania: un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia. Secondo i media locali al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti. Il sindaco della città, Burkhard Jung, ha annunciato che il conducente della vettura che ha investito la folla è stato arrestato. Non sono però stati forniti altri dettagli sulla dinamica o su un eventuale movente. Ancora tensione nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una petroliera sudcoreana. Scambio di accuse e di annunci tra Teheran e Washington, mentre gli Emirati Arabi denunciano attacchi missilistici dall'Iran. Combattimenti anche in Libano. Sentiamo Marco Mancini.
17: Tra annunci e smentite, nello stretto di Hormuz regna ancora il caos. Dal pomeriggio una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. A confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran ha smentito l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti, dal canto loro, avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita da due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Gli Emirati Arabi Uniti hanno invece usato la propria contraerea per contrastare attacchi missilistici e droni in arrivo dall'Iran. La situazione resta critica anche in Libano, dove sono in corso combattimenti tra Hezbollah e l'esercito israeliano. Gli scontri si stanno concentrando nella zona meridionale del paese dei Cedri. Stamane diversi villaggi hanno ricevuto ordine di immediata evacuazione da parte dell'esercito di Tel Aviv. Nessun negoziato diretto con Israele, sarebbe una vittoria di Netanyahu, assicura il leader di Hezbollah, Qassem.
16: Giorgia Meloni in Azerbaigian per rafforzare la cooperazione energetica con il nostro paese. Nella mattinata era a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea tra 48 paesi, compreso il Canada, rappresentato dal premier Carney, e l'Ucraina con il presidente Zelensky. Presente anche il presidente della Confederazione Elvetica, Parmelin. Giorgia Meloni lo ha incontrato chiedendo che gli ospedali svizzeri non mandino più fatture alle famiglie dei feriti nel rogo di Capodanno di Cran Montana.
18: Molti incontri a livello bilaterale, fino all'incontro che ho avuto col presidente della Svizzera sulla questione annosa, diciamo, delle fatture ospedaliere. Ho avuto per ora intanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie e poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
16: Ancora novità dalle indagini per il delitto di Garlasco: sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate del 2007, e domani saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, tutti ascoltati come persone informate sui fatti. Andrea Sempio invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà in procura a Pavia il 6 maggio. Con l'Inter in festa per il 21esimo scudetto, si completa stasera la 35esima giornata di Serie A, mai così incerta per quanto riguarda salvezza e lotta per la Champions. Dalle 18.30 Cremonese-Lazio, ultima spiaggia per i padroni di casa, terzultimi, e alle 20.45 Roma e Fiorentina, con i giallorossi ancora in corsa per il quarto posto. Ed è tutto per oggi, buona serata.
19: Su Radio Number One, Happy Hour.
13: Abbiamo finito col calcio, signor Gabbro.
20: Buonasera, Luchino, buon lunedì. È un lunedì di festa per i tifosi nerazzurri.
13: Sì, ma non abbiamo finito questo calcio che veramente, guardi.
21: Donne, sì, Luchino.
13: Sì, sono qua, sono arrivato. Buonasera, c'è anche il signor Gabbro. Ci
20: eccoci,
13: sono
20: eccoci.
13: Tutti, poi adesso poi arriverà anche tutta la banda. Adesso Gandalf non l'ho ancora visto per il momento.
20: Poi ogni settimana ce n'è una, quindi non sono troppo in pensiero.
13: Non siamo in pensiero per questo, no, decisamente no.
22: Buonasera.
13: Buonasera. C'è anche lei, avete arrivato la barista, quindi
20: sera, buonasera.
13: Piano piano movimentiamo il locale. Buonasera, benvenuti. Che dire? E inizia una nuova settimana, ma pensate un po' voi che stessi medesimi, che inizia il nuovo mese, che è quello di maggio. Maggio.
20: L'estate si avvicina, signor Luchino. Vediamo il tempo, che pare venga a piovere.
13: No, sì, hanno detto che questa settimana è un po' birichina, però vabbè, a prescindere da questo, qual è il problema? Cioè, l'importante è essere positivi mentalmente, il sole ce l'abbiamo dentro.
20: Giusto.
13: Guardi che sono un poeta stasera. Sale, chi dobbiamo salutare? Gigi, ciao Luigi, e salutiamo gli amici di Bergamo, salutiamo anche la solita Pucci, perché la solita.
20: Ciao a tutti.
13: Lei ormai si ferma la solita Pucci. Nel frattempo il signor Maurizio dice: Ferragosto è vicino, ma non così vicino, oserei dire. Ma questo è il programma che in assoluto, dopo quello delle donne volanti, che salutiamo e ringraziamo, che dire, no? Cioè, sono fantastiche, no?
22: Scusi, non ho capito.
13: No, sono fantastiche le donne al volante, sono fantastiche, cos'è che deve capire? Che è il secondo programma mondiale più richiesto.
20: Il primo siamo noi.
13: L'Happy Hour che alza il livello, proprio l'asticella della radiofonia mondiale. E per farvi capire dove vi trovate, attenzione, prima cosa che facciamo all'interno di questo canale: prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno.
20: Chi c'è oggi?
13: Metti il caso che tu c'hai un'amica che si chiama Ciriaca. Ho un amico che si chiama Ciriaco.
20: Ho un nome normale, mai, ma neanche una sera.
13: No, voi li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. Quindi attenzione, se volete farlo, fateci gli auguri dell'onomastico. Ma cosa più importante di questa giornata è che è la giornata mondiale dello yoga. Quindi veda lei, se vuole fare uno yogurt.
20: O dello yogi.
13: No.

0: Drop Dead, bella, bella questa qui.
1: Questa sì, la canzone
0: che lei stava ballando sul tavolo.
1: Perché per iniziare la settimana ci vuole un po' di ritmo, no? Bisogna spingere un pochino.
0: Mamma mia. Attenzione, perché qui dicono: dato che tu il sole ce l'hai dentro,
1: sì,
0: ti aspetto da domani per portare fuori il cane, dice Roby. Ciao Roby, buona serata. Mamma, quanto vi amo io. Va bene, salutiamo tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp, che è sempre quello che ricordiamo.
1: Ce l'abbiamo, sì, 393-4440-444, utile anche per richiedere il vostro spazio del dedicato, ma anche per la lettura del vostro segno zodiacale, qualora abbiate bisogno di previsioni. Noi non ne facciamo.
0: Ne facciamo, anche perché ormai dalla scorsa settimana, essendo tantissime le richieste della lettura del proprio segno zodiacale, abbiamo deciso che ne peschiamo noi uno dal cilindro puntualmente ogni sera, così evitiamo di farvi bisticciare. Giusto?
1: Certo.
0: Perché ci sta. E quindi leggiamo dei segni che scegliamo praticamente noi, così praticamente.
2: Buonasera, signor Luchino, e buonasera, signor Gabbro.
0: Buonasera.
2: Ho sentito adesso
0: sì.
2: Il santo del giorno.
0: No.
2: Ma il giornale sul bancone è sempre quello del Vaticano? Perché mi sa che il santo non è quello, almeno ho dei dubbi.
0: No, è quello.
2: Provi a rivedere, signor Luchino,
0: adesso guardo,
2: se no cambi giornale.
0: Buonasera. Il giornale è quello del Vaticano.
1: È aggiornato, ci penso io proprio quotidianamente.
0: Esatto, praticamente c'è il signor Gabbro che lo stampa ogni mattina. Va bene, allora nel frattempo questa sera attenzione che leggiamo il segno del Capricorno che abbiamo estratto dal nostro cilindro magico. E allora, per il Capricorno, un amore nato per gioco è rimesso in discussione.
1: Ma è primavera, estate, nascono tanti amori.
0: Indecisione su una proposta. Non sappiamo quale sia, però c'è un'indecisione. Quindi
1: speriamo non quella di matrimonio.
0: No, perché sennò siamo un macello, dove è messo così. Va bene, questa è la P-Hour, questa è Radio Number One. E adesso c'è anche Summer Paradise.

0: Simple Plan, Simple, Radio Number One. Buona serata, questa è l'Happy Hour, signor Gabriel.
1: Buonasera, signor Lucchino. Buon lunedì a tutti. È iniziata una nuova settimana e tra l'altro anche un nuovo mese.
0: Mamma mia, quando iniziano i nuovi mesi è un macello, perché cambia la luna.
1: Cambiano anche gli armadi, spero.
0: Sì, ma non so, speriamo tutti, anche perché a livello meteorologico non si capisce bene, però in questi giorni farà un po' di capricci il tempo, però solo un paio di giorni pare, tra le altre cose. Salutiamo ancora gli amici che stanno messaggiando, visto che noi abbiamo il sole dentro, come suggerivamo prima, qualcuno suggerisce appunto di se andiamo con loro a portare i cani fuori.
1: Non vedo molto il nesso logico,
0: no,
1: però va benissimo.
0: No, se devi portare fuori il cane che piove, e ovviamente sai, tutto il bene che puoi volere al cane, però insomma dici vabbè, piove.
1: Beh, però dai, sempre meglio che farlo, di fare i bisogni dentro casa, no?
0: Ma non lo so, ognuno fa quello che vuole a casa sua, io sinceramente ma anche no. Va bene, allora.
2: Pucci è sempre presente.
0: La Pucci è presente.
2: Può e non è di turno.
0: Non è di turno.
2: Quindi stasera sono presente.
0: Va bene, Pucci.
2: Mi fate divertire, mi fate stare serena.
0: Sì,
2: e
0: sì.
2: Altro che yoga e om, meditare. Bisogna sentire Radio Number One.
0: Eccolo, diciamolo, grazie Pucci. Meditate, gente, meditate.
1: Magari la mattina è consigliato meditare dalle 5 alle 6.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: se avete voglia di svegliarvi.
0: Va bene, non è il mio caso, ma ne parleremo nella prossima puntata, signor Gabro. Adesso non stiamo a guardare tutto. Adesso nel frattempo cosa devo fare?
1: Bisogna riflettere nella vita.
0: Riflettiamo, sì. Ci sono i Duran Duran.

0: il nuovo dei Duran Duran. Vedo che, signor Gabbro, vedo che è già uno dei suoi dischi preferiti, l'ho vista che ballava sul
1: sì,
0: tavolo.
1: Ci vuole energia, ma sono tutte canzoni che rispecchiano lunedì, è bella energia, che sono contento stasera.
0: È uno specchio del lunedì, no?
2: Bella, ecco. Finalmente l'aperitivo, fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Anche lui è uno specchio del lunedì, secondo me.
3: Radio Number One, Happy Hour. Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
10: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi, è qui.

0: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Radio Number One Meteo.
5: Mamma mia, qui succedono delle cose pazzesche, tra le tante anche il fatto che puntualmente ogni sera all'interno dell'Happy Hour leggiamo e diamo un'occhiata, grazie ai nostri amici di Trebi Meteo, a quella che è la situazione meteorologica dei giorni che sa da seguire, cioè domani, se vogliamo essere precisi. E allora attenzione, perché domani al nord instabile e perturbato, con rovesce temporali anche intensi e parziali attenuazioni dei fenomeni su Piemonte occidentale. Al centro invece maltempo con piogge, rovesci anche temporaleschi, e al sud a tratti instabile su Sardegna, Campania e Puglia. Per avere ulteriori informazioni e restare sul pezzo, come usiamo dire noi, ovviamente scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
4: Radio Number One presenta Dedicato.
5: Mamma mia, quante cose facciamo in questo locale, signor Gabro?
6: È arrivato il primo spazio del dedicato anche per questa settimana, quindi affrettatevi, a quel momento dove potete regalare la vostra canzone preferita a chi volete, anche a voi stessi.
5: Mamma mia, guardi, certe volte quando lei dice queste cose...
7: Buonasera, sì, Luchino.
5: Buonasera a lei, se la cosa vuole adesso, perché aveva bisogno... Cioè, ma non so, ogni tanto esce con delle cose...
7: Cosa le prepara?
5: No, niente, adesso c'è il dedicato, non è che possiamo fare delle cose così adesso. Poi è già arrivato il Berti, che non ho capito, l'ho visto. La, cosa sta facendo lei in fondo con le signorine?
6: Guardi, non lo so.
5: Non lo so. Berti, cosa sta facendo là in fondo con quelle signorine, che non ho capito?
8: Io le vado a tacchinare tutte.
5: Ho capito.
8: Prima o poi le prendo per stanchezza. Pesca strascico si chiama.
5: Va bene, Berti, dopo questa andiamo a casa.
6: Bene, ricordiamo al volo il numero, che è meglio: 393-444-0444. Mandate i messaggi, perché poi gli spazi finiscono e dovete aspettare la giornata di domani.
5: Esatto, anche perché ci abbiamo ancora degli spazi. Poi, tra le altre cose, questa settimana è lunga, non è come la scorsa che era un pochettino più corta per quanto riguarda gli appuntamenti del dedicato, perché questa settimana tra lunedì e venerdì saremo qui tutte le sere ad accompagnarvi.
6: Niente ponti.
5: Niente ponti, a parte quelli dei dentisti. Va bene, a posto così. Va bene.
6: Chi l'ha vinto questo primo spazio, no, signor
5: chi
6: Luchino?
5: L'ha visto soprattutto? Va bene, salutiamo anche Eleonora. Ciao Eleonora.

0: 21, grazie ai nostri amici, salutiamo anche gli amici di Roma che volevano questa canzone.
1: Una delle canzoni più iconiche dei Rem, una diciamo, delle più solari, diciamo, grazie anche al featuring, no? Con l'artista che cantava nei B-52.
0: Pensi lei, ma quante certe volte queste chicche dove le prende? Praticamente. Che poi c'era quella famosissima che tutti ricordiamo, che poi si ballava anche nella discoteca, che era appunto Lose My Religion, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata. Allora, attenzione perché... noi qui ogni tanto cerchiamo di argomentare, no? Perché troviamo delle cose curiose, delle cose carine. Tipo il fatto che lei lo sapeva che di notte il suo cervello non si ferma. No, il suo non lo so adesso. Non stiamo entrando nei particolari, certo, signor Gabriel. Però in generale il mio sicuramente si ferma.
1: Certo, anche quando dormiamo, in realtà, probabilmente con i sogni, il nostro cervello non smette di funzionare, anzi, è proprio lì che trova tante soluzioni.
0: Sì, ma trova delle soluzioni che neanche lei se lo può immaginare, ma neanche io, sinceramente, perché. No, pare che da ultimi studi fatti, che poi da anni che si studia un po' questa situazione del sonno, del riposo, di questa vita notturna dove si entra in questa fase, visto che parlavamo del REM, no?
1: Nella fase REM,
0: cioè REM, appunto, che spunto da quello, tra le altre cose, giusto virgolettato, e pare che comunque nell'arco di questi ultimi studi risulti il fatto che quando si dorme ci siano all'interno dei sogni alcune soluzioni per la nostra vita.
1: Speriamo che non siano soltanto quelli che ti fanno svegliare tutto spaventato di soprassalto.
0: Il problema secondo me è capirle, perché siccome è tutto decodificato, no? Perché non è chiaro, non è così alla luce del sole, visto che prima parlavamo di sole, ma è un po' contorta la situazione della lettura dei sogni. Ma non affidatevi sicuramente, come suggeriscono questi studiosi, a quei libri che dicono adesso ti traduco cosa hai sognato e ti dico cosa dicono i sogni.
1: Ma anche perché non so lei, signor Luchino, ma io un sogno me lo ricordo mediamente per 30-40 secondi, poi se mi distraggo un secondo va via, perciò non avrei neanche il tempo di leggere.
0: Niente, vede che capisce dov'è il problema, è la memoria che nessuno di noi due ha probabilmente.
1: Dipende se a breve termine o lungo termine.
0: Non lo so, tipo pesce rosso probabilmente, non lo so.

0: Sette, Resio, c'ha già tutti questi anni questa canzone.
1: Nessuno riesce a dimenticarla questa.
0: No, è bella, bella. Buona serata, questa è Radio Number One, questa è l'Happy Hour, questo è il vostro open bar preferito dove ogni sera possiamo fare tantissime cose.
2: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Ma perché? No, ma è arrivato anche
1: è arrivato
0: Gandalf.
1: Speravo di no.
0: Ma, niente, ma scusi Gandalf, ma mangiamo qualcosa stasera? Giusto, chiediamo se c'è qualcosa nel menù.
3: È impossibile, mio.
0: È impossibile. Non mangiamo niente, non mangiamo neanche stasera, signor Gabro, niente, io speravo almeno.
1: E faremo dell'altro, signor Luchino, facciamo compagnia ai nostri ascoltatori fino alle 22, quello è sicuro, poi per il resto si vedrà.
0: Anche perché ci abbiamo ancora degli spazi per il

0: Ovviamente Annalisa, Radio Number One, state lì, non ve ne andate.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Senta, signor Gabro, è arrivato un messaggio, dice probabilmente il Berti spazzola via tutto quello che c'è in cucina per quello che restate sempre senza cibo. Lei cosa dice?
4: Ma dice che si intrufola nella nostra cucina.
0: Ma non so, così suggerisco.
4: Beh, lei che deve controllare, non può fare queste domande a me.
0: Qualcuno suggerisce, scusi, Gandalf, ma qual è il problema della cucina che non abbiamo capito io e il signor Gabro?
5: Non abbiamo più riserve energetiche, ah, le no, possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Nella galassia, pensi, neanche deve andare da Salumiere, nella galassia.
4: Ma lei le paga le bollette? Oppure tutta una finta, signor Lucchino?
0: Non lo voglio sapere, guardi, ormai. Va bene, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera vi rende protagonisti qui su Radio Number One attraverso un numero che è sempre quello.
4: È sempre quello, è il 393-444-0444. Fate come ha fatto il prossimo ascoltatore, richiedete il vostro spazio del dedicato, una canzone, il brano che preferite.
0: Anche perché ci abbiamo ancora degli spazi per il momento, no? Quindi se volete richiedere ancora canzoni potete farle in questa sera, in questo inizio settimana, questo primo lunedì del mese di maggio che ci vede insieme nell'appuntamento dell'Happy Hour. E allora salutiamo anche Sami, salutiamo anche Max e arriva la tua canzone.

0: Right, poi c'era The Finest e tante altre che facevano parte protagoniste del periodo delle discoteche dello Studio 54, come accennavamo, forse un po' in chiusura, glissava lo Studio 54. Grazie Max, grazie Sammy, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando, anche quelli che stanno cantando, no? Cioè, abbiamo un amico, no? Sai che l'happy hour è strano, lei lo sa, signor Gabriel?
1: No,
0: che...
1: non lo sapevo, guarda.
0: Non lo sapeva, guarda, senta qua, senta.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
2: Ho immaginato che il mondo è così bello.
0: Niente così.
2: Ho immaginato che il mondo è così grande. Io ti dedicherò l'universo.
0: Così.
2: Da Marco Roma. Buonasera.
0: Ciao Marco, saluti a tutti, tutto a posto, è tutto sotto controllo. Questa è la number one e adesso c'è Samurai J.

0: l'ossessione di Radio Number One. Buonasera, ci abbiamo anche l'ossessione dei cantanti stasera, guardi.
1: Siamo noi, siamo noi.
0: Sì, certo, sì, sì.
1: I campioni dell'Italia siamo noi.
0: Deve indovinare, signor Gabbro.
2: È giusto, glielo conceda, l'Inter ha appena vinto lo scudetto, il 21esimo, è giusto che festeggino. Li mettiamo tutti nel grande libro dei casi umani.
0: No!

0: Giorgio Mendes, Black Eyed Peas, questa maschinata rivisitata, vero signor Gabbro?
1: Tutti un po' più brasileiros.
0: Mamma mia.
2: Non ci abbiamo più spazio.
0: Ma come non ci abbiamo più spazio? Adesso inizia la seconda ora, inizia un altro da dire, niente, non ce la facciamo. Happy,
3: happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Un minuto dopo le 21, anche qui su Radio Number One.

0: fa finire di parca. Signor Gabbro, io dico a lei.
1: Vi lascio fare, vi lascio fare. Io aspetto il prossimo spazio del dedicato.
0: Guardi, io non ce la faccio perché tutte le volte mi dovete interrompere, quindi non lo
2: voglio sapere.
0: Anch'io, guarda, va bene. Buona serata, benvenuti. Questa è Radio Number One. Metti che qualcuno si sia distratto. C'è il signor Gabbro, poi ci sono anch'io, che non sono uno che passava di qui, perché sono Luchino. Luchino, quello con la cappa. E poi ci sono i vostri spazi del dedicato, che non ci abbiamo però più spazi stasera.
1: Quindi per stasera nulla, per domani potete ancora prenotare la vostra canzone preferita al 393-444-0444.
0: Anche perché saremo qui anche nei prossimi giorni, siamo qua tutta la settimana, no?
1: Da lunedì a venerdì, dalle 20 alle 22. Per chi passasse di qua per la prima volta, almeno lo sa, no?
0: Esatto, pensi un po' lei che dalle 20 alle 22 ci siamo qua tutte le sere qui nel bar e ci sono un sacco di persone, ci siete anche voi protagonisti che potete richiedere le vostre canzoni, ma stasera non ci abbiamo più spazi. Però nel frattempo abbiamo Simona che ha

0: che si è alzata per Simona per questa canzone di George Benson da 1980, questo che era Give Me The Night, che era un dischetto così, l'ha fatto così per casa, due accordi, ha fatto un disco, ha fatto un video che... Allora, io e il signor Gabro non eravamo ancora nati, no?
1: No,
0: però
1: no,
0: ce lo raccontavano i nostri nonni, che c'era questo video girato sulla Sunset Boulevard, dove comunque c'era George Benson con i pattini, no, non con i roller, cioè quindi praticamente quelli ma i pattini, quelli con 8 rotelle.
1: Addirittura.
0: Cioè, pensi un po' lei.
1: Beh, ma l'ho sentita, è una canzone molto da tramonto, braccio fuori dal finestrino, estate che si avvicina.
0: Infatti era fatta sul tramonto, sulla spiaggia, è una cosa carina. Va bene, ringraziamo gli amici che stanno messaggiando, anche quelli che ahimè questa sera non si beccheranno la loro canzone perché non ci abbiamo più spazi, ma questo già l'abbiamo detto prima.
1: Potete godervi le bellissime canzoni che hanno scelto prima di voi altri ascoltatori, come questa che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One, e magari provare a prenotare la vostra per domani, dopodomani.
0: Potrebbe essere. Poi nel frattempo qualcuno suggerisce il fatto che sono usciti una serie di film questo fine settimana al cinema, no?
2: E hanno criticato già il film che sì, sarà strepitoso, Il Diavolo Veste Prada 2, strepitoso, che è una continuazione del numero 1, criticando perfino il ruolo dei doppiatori italiani.
0: No.
2: Ma stiamo scherzando. Meryl Streep è doppiata da sempre da Maria Pia Di Neo, storica doppiatrice.
0: È vero.
2: È chiaro che invecchia il doppiatore come invecchia anche l'attore.
0: Esatto.
2: Ed è giusto,
0: diciamo.
2: Sarebbe sbagliatissimo mettere un'attrice di una certa età un doppiatore giovane, cioè lo capisce anche un bambino. Io veramente cado dalle nuvole. Ciao, ciao da Mary.
0: Ciao Mary.
1: Che analisi, ma lei fa per caso la regista?
0: Lei salutiamo gli amici del Piemonte, salutiamo gli amici di Torino. Ciao Mary, buona serata. E no, effettivamente poi ci sono questi commenti su questo ultimo film, che è appunto Il Diavolo Veste Prada 2, dove i commenti sono abbastanza leggerini, tra virgolette, dove comunque si commenta il fatto che c'era un'aspettativa un po' diversa in relazione a questo nuovo edito di Il Diavolo Veste Prada, e ha lasciato un po' delusi tutti quanti, però è comunque un bel prodotto. Tra le altre cose è registrato in gran parte in Italia, lo sa?
1: Sì, ancora visto, ma ho visto i bellissimi eventi che hanno organizzato prima dell'uscita,
0: esatto,
1: del film, con tanti,
0: esatto,
1: ospiti famosi, quindi un bel clamore, una bella situazione anche di festa.
0: Esatto, quindi grande festa come ogni sera qui c'è all'interno del nostro locale qui dell'Happy Hour su Radio Number One, e c'è anche una bella canzone come tutte quelle che suoniamo. Zoe,

0: Dua Lipa Illusion, siete su Radio Number One, buona serata, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma qui a partire dalle 20 alle 22 sulla vostra radio preferita, dove c'è il signor Gabbro. Che
1: buonasera, buonasera Luchino, buon lunedì a tutti di nuovo.
0: Buon lunedì, perché lunedì sera iniziamo una nuova settimana, iniziamo un nuovo mese tra le altre cose con l'appuntamento dell'Happy Hour, giusto appunto. Nel frattempo prima parlavamo di cinema e parlavamo del fatto che qualcuno ha visto Il Diavolo Veste Prada 2, ma non ha gradito molto poi questo ritorno, anche perché l'aspettativa era superiore. Però diciamo le cose, certe volte i sequel non sono poi quella roba lì, no?
1: Sì, non mi è capitato di vedere Il Diavolo Veste Prada 2, sono curioso a questo punto, perché no, io ho grandi aspettative in realtà, visti gli attori, comunque
0: no, nel cast. No, no, però se ci fa caso, nella storia del cinema in generale, come Giulie dice, ho visto il film, carinissimo, però sinceramente le aspettative erano diverse, vedi, conferma quello che poi avevano detto. Però se ci fa caso, all'interno di una serie di sequel nella storia del cinema in generale, da Rocky 1 arrivare a Rocky 32,
1: dice, non
0: cioè, magari uno si aspetta chissà che cosa, però a un certo punto dice, vabbè, ho capito, Rocky è sempre Rocky, cioè.
1: Oppure vuol dire che non siamo abbastanza fan, questa potrebbe essere un bel argomento,
0: potrebbe essere un'altra cosa che potrebbe essere, non è abbastanza Il Diavolo.
1: Le faccio un esempio,
0: me la faccia, dai,
1: sono
0: la
1: appena
0: prego.
1: Usciti da pochissimo tempo i Cesaroni, no, che è stata una serie TV che quando ero bambino
0: non
1: ogni venerdì io ero incollato.
0: Questa cosa, sì.
1: Ovvio che non è la stessa cosa di una volta, perché anch'io sono cresciuto, però ogni lunedì li guardo appena vado a casa, adesso
0: mamma
1: accendo
0: mia. Le passiamo dal Diavolo Veste Prada, Meryl Streep, ai Cesaroni, va bene, ma
1: trattasi sempre comunque di sequel.
0: No, no, ma vabbè, io adesso ho già mal di testa, ascoltiamo Taylor Swift.

0: Taylor Swift, Radio Number One. Buona serata, questo è l'Happy Hour. Signor Gabbro, perché mi guarda così allibito stasera?
1: Perché è bellissimo stasera. No, lunedì, guarda, lei si dipinge di questa luce post weekend che fa invidia a tutti.
0: Mi dipingo. Vabbè, torniamo fra un attimo col dedicato, che è meglio, dai. Happy
2: Hour su Radio Number One, Happy Hour.
3: Allora, Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo.
3: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
4: Bagno 30?
3: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
4: No!
3: Guarda che i menage da trovare non sono
4: presi. Era per la completezza di informazione.
2: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: successo? È felice per qualche cosa?
1: Gliel'ho detto, è lunedì, è il mio giorno preferito, perché ricomincio un'altra settimana qui con l'Happy Hour.
0: Lei è come il parrucchieri che sono chiusi il lunedì e sono contenti, che poi non tutti i parrucchieri sono chiusi. Però prima stava parlando di cinema, no? Visto che poi se nel weekend qualcuno è andato anche al cinema, anche se è stato un weekend lungo, magari ci andrà anche il prossimo weekend. Prima parlavamo appunto del diavolo che vestiva Prada e c'erano una serie di pareri contrari relativi al secondo episodio, al sequel appunto di Diavolo Veste Prada. Attenzione,
2: io l'ho visto il film ieri e secondo me non è niente male. Uno fa un piccolo ragionamento, ecco, che l'inizio è un po' più lento perché devono trovare una trama per fare nel film e quindi ci sta, a me è piaciuto.
1: Bene, giusto. Ma tra l'altro, signor Lucchino, i siti specializzati, no, un po' nell'analisi dei dati del cinema, confermano il successo del Diavolo Veste Prada 2 con 2 milioni.
0: No, il cassetto ha fatto cassetto.
1: No, anche a livello di spettatori. Prima settimana più di 2 milioni. 14 invece milioni di euro incassati.
0: Perché dice, chissà che film vado a vedere, poi glielo spiego la prossima. Non posso spiegarle sempre le stesse cose. Va bene, buona serata, benvenuti. Questo è l'altro numero 1. Questa è l'Happy Hour, c'è il signor Gabro e ovviamente...
3: Scusi, non ho capito
0: niente, neanche io sinceramente alcune volte.
1: Dai, che c'è un altro spazio.

0: Maria, Ricky Martin. Beh, che canzone era questa qua?
1: 1995, ma poi questa frase che è diventata iconica. Un, do, stress, ogni volta si risponde un passito per l'ante Maria.
0: Questo è un dato di fatto. Vabbè, Ricky Martin che poi nell'iter della sua vita musicale poi si è perso un po' per strada, però qualche progettino l'ha fatto. Ma decisamente questa è una di quelle canzoni che è stata la punta di diamante della sua carriera, se vogliamo proprio dirlo. Adesso arrivano Dito nella Piaga, che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Nicki Minaj, c'era un pullman quando hanno fatto questo disco.
1: Il credente delle meraviglie.
0: C'era un sacco di gente, vede, uno scrive, l'altro legge, cioè che mi vanno in giro.
1: E tutti la balliamo.
0: Tutti la balliamo. No, ma prima stava parlando con il signor Gabro fuori onda. Abbiamo un segreto, la signora Gabro vorrebbe fare un disco.
1: Sì.
0: Ha detto, e adesso faceva delle prove, stava cantando.
1: Ma secondo me è meglio, perché se improvviso magari qualche nota la azzecco. Se mi metto a scrivere, non è il mio, sono nato per altro.
0: Buona serata, questa è Radio Number One. Benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar, quello che ogni sera prende forma tra le 20 e le 22, anche con gli appuntamenti dedicati dove ci sono le vostre canzoni, le vostre richieste e le vostre dediche, metti in caso vogliate dedicare qualcosa a qualcuno. Per stasera non ci abbiamo più spazio, non ci abbiamo, però il numero ce l'abbiamo sempre.
1: Potete prenotarvi per domani, ma non oggi, fatelo domani, esatto, al 393-444-0444.
0: E potete dirci magari cosa state combinando attraverso questo numero in questa vostra serata, in questo inizio settimana, in questo lunedì sera.
1: Anche perché molti, sono sicuro, avranno fatto il ponte lungo e quindi magari stanno tornando proprio adesso e domani si ricomincia.
0: Secondo me è possibile, ci sta questa cosa. Questa è Radio Number One e questo è Lucio Corsi.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Mamma mia, lei lo sa che questo è l'ultimo spazio, signor Gabbro?
1: Dulcis in fundo anche per questo lunedì 4 maggio. Siamo arrivati alla fine, almeno per quanto riguarda il dedicato.
0: Come se lei il tedesco non lo sa nessuno. Va bene. Allora, buona serata, questo è l'Happy Hour, il vostro member preferito, quello che ogni sera vi accompagna nel migliore dei modi.
2: Scusi, non ho capito.
0: No, niente, no. Stavo dicendo che è un appuntamento dove cerchiamo di accompagnare nel modo migliore i nostri ascoltatori durante la loro serata, no?
3: Ho pagato, certo, tutto quello che ho bevuto.
1: Niente. Solita domanda, nuovo mese, le abitudini non cambiano mai.
0: Signor Berti, non lo so, potrei chiedere alla barista, ma non glielo chiedo neanche. Guardi, le dirò, guardi, se vuole andare.
3: Ciao ragazzi, ci vediamo domani.
0: Va bene, tutto come
1: non se lo fa ripetere due volte.
0: Niente, non è cambiato nulla, direi, signor Gabbro, direi che tutto è sotto controllo, funziona tutto come al solito. Va bene, ultimo spazio di questa giornata, il primo giorno del mese di maggio, lunedì 4 maggio, se lo aggiudica Laura. Ciao.

0: Stereophonics era l'ultimo spazio del dedicato per questo lunedì 4 maggio, erano i primi anni 2000, una chitarra super riconoscibile, quel ritornello che mette tutti di buon umore, signor Luchino.
1: Ha visto, ma certe volte stavo dicendo, come in questo caso, no? Queste sono le canzoni che tornano, perché questa è una canzone antica, tra virgolette, nel senso che risale a qualche annetto fa. Però se ci fa caso è tornato un po' in auge dal fatto che qualche anno fa ha fatto parte protagonista e colonna sonora di uno spot pubblicitario. E quindi da lì nascono una serie di meccanismi che, infatti, se ci fate caso, ultimamente, in questi ultimi anni, si vanno a riscoprire anche alcune canzoni che hanno fatto storia della musica magari negli anni 70, negli anni 80.
0: Vero, vero, 90. Grazie agli spot pubblicitari, esatto, o mi viene in mente anche quando vengono cantate come cori da stadio, cioè il ritmo poi rende la canzone di nuovo.
1: Esatto, torna in auge puntualmente, questa è una delle cose. Come tornano in auge i film? Prima stavamo parlando di film e stavamo parlando di sequel, quindi l'1, 2, 3, 4. Prima parlavamo del Diavolo Veste Prada, ma poi abbiamo fatto l'esempio del Padrino, ecco, quello è un altro esempio, no?
0: Sì, una serie
1: di sequel. E come poi Lo Squalo, che puntualmente torna ogni anno quando arriva l'estate. Vuoi non guardare Lo Squalo in seconda serata su Rete 4?
0: Poi ci sono anche i film, no? Una poltrona per due a Natale, via così.
1: Sì, ma non c'è il secondo, però.

0: Cultura di Number One, questo è l'Happy Hour. Dica, signor Gabbro, che questo è l'Happy Hour. Lo dico.
1: Questo è l'Happy Hour in onda tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle ore 20 alle 22, con Gabbro, con Luchino, c'è la barista, Alberti è già andato.
0: Ma attenzione, perché dopo, lo dica.
1: Arriva Lilli alle ore 22 con il Number One Classics, un grande viaggio nella musica anni 70, 80, 90.
0: 92, poi se proprio belli, certe volte 100 anche, certe volte proprio quando esageriamo.
2: Lei è un cretino.
0: Ma perché? Non lo so, si fa per dire.

0: E con le farfalle di Cioffi e Noemi si chiude l'appuntamento di questo happy hour di questo lunedì sera, signor Gabro. Basta, chiudiamo.
1: Dice, tiriamo giù la saracinesca e ci rivediamo domani.
0: Ma io direi di sì.
2: Lo preferisce caldo?
0: Ma che cosa? Stiamo chiudendo? Cos'è che preferisco caldo? Deve spegnere tutto, lei in sintonia. Ah, vi lasciamo con Lilly, vi lasciamo con Number One Classic. Ci becchiamo domani puntuali a partire dalle 20, sempre qui su Radio Number One. Fate una buona serata, ma come sempre fate i bravi. Ciao.
3: Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: musica da ascoltare insieme. Questa è Radio Number One. Sono le 22 e un minuto.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Inizia un nuovo mese, ma anche una nuova settimana. Questa è l'ora giusta per metterci comodi sui nostri divani oppure per viaggiare in compagnia della musica che ha fatto la storia. Benvenuti nel Number One Classics. Io sono Lilly, una donna al volante, e anche questa sera la nostra scelta cade sulla più bella musica degli anni 70, 80 e 90. E per dimostrarvelo, iniziamo con Michael Jackson.
1: Number One Classics.

Nel number one classics Michael Jackson con Wanna Be Studying Something. In questi giorni si parla molto di lui, i suoi dischi hanno avuto un'impennata nelle vendite e migliaia di persone hanno già visto Michael, il suo film che troviamo anche nelle sale italiane. 217 milioni di dollari globali dal giorno dell'uscita, cioè è questa la cifra di incasso record ottenuta da Michael destinata a salire. In ogni caso non mancano le polemiche e le accuse. Noi stemperiamo un po' l'atmosfera però e lo facciamo con Joe Cocker, una delle sue canzoni più belle. You Are So Beautiful era il 1974.

My Heart Will Go On di Celine Dion è stata registrata per la colonna sonora del film di James Cameron Titanic del 97. Una canzone che, contrariamente al Titanic, non è mai affondata, anche se ogni volta ci spezza il cuore, soprattutto per quella scena dove DiCaprio muore per salvare la sua Rose. Un dramma che ha sconvolto più di una fan di Leonardo DiCaprio. Dimentichiamo i drammi con i Pet Shop Boys e la loro Suburbia.

0: Era il 1976, molti di voi probabilmente non erano nemmeno nati, ma la musica non ha scadenza ed è possibile ascoltarla sempre, magari per la prima volta anche in una serata come questa. State ascoltando Number One Classics e tra i classici abbiamo scelto Al Stewart con Hero of the Cat, un album prodotto da Alan Parsons, pezzo bellissimo tra l'altro. Io sono Lily e torno tra poco con un'altra grande canzone.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Scarica l'app di Radio Number One.
3: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Anche con la nostra app.
1: Radio Number One Classics 1975.

Ogni sera a Radio Number One, nel Number One Classics, potete ascoltare la più bella musica degli anni 70-80-90. E nel 1984 debuttava una cantante inglese molto brava che vagamente mi ricorda Adele. Alison Moyet, Love Resurrection, fu il primo singolo dall'album Alf. Ottenne un discreto successo in tutta Europa. Però adesso alziamo il volume, arriva il rock dei Clash. Dal loro doppio album del 79 riascoltiamo il pezzo omonimo, London Calling.

Era il 1999, il Luna Pop con Un giorno migliore. E il tour 2026 di Cesare Cremonini partirà con la data zero del 31 maggio a Gorizia, all'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta, che tra l'altro per la prima volta ospiterà un grande evento live. Cesare Cremonini sarà anche il primo artista ad esibirsi a Imola, in questa nuova area dell'autodromo Dino ed Enzo Ferrari, e sono attese qualcosa come 75.000 persone, quindi bravo Cesare. Noi passiamo agli anni 80 con i Brothers Johnson e Stomp.

Negli anni 70 erano parecchi i gruppi formati da fratelli, in questo caso erano i Brothers Johnson con Stomp. Number One Classics torna tra poco, state lì.

Le canzoni immortali, quelle che appena le fai sentire tutti capiscono di che si tratta. I Was Made for Loving You dei Kiss, uno dei loro brani sicuramente più famosi, una di quelle canzoni tra le più famose alla fine degli anni 70. State ascoltando Number One Classics, io sono Lily e a proposito di classici, i Men at Work con Down Under in Australia, loro sono considerati, e questa canzone in particolare è considerata patriottica e viene spesso suonata anche durante gli eventi sportivi. Ascoltiamoli.

Buona serata in compagnia di Number One Classics, io sono Lilly, ogni sera vi proponiamo la musica degli anni 70, 80, 90, sono periodi storici che hanno visto molti generi musicali e che hanno il potere di ricordarci dove eravamo e chi eravamo soprattutto in quel periodo, un vero album musicale, un album anche di ricordi.

0: Noi siamo arrivati ai titoli di coda anche per questa sera. Grazie per esserci. Number One Classics torna domani alle 22. Io sono Lilly e vi aspetto.
1: Number One Classics. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'Enigma.
3: Umano, il vero enigma sei tu.
2: Io?
3: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
2: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
3: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
2: Altrimenti cosa?
3: Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
3: Buonasera, capo.
2: Arieco la cervella artificiale.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
5: Ma buonasera, Luchino.
2: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
5: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
2: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
3: Lei è un cretino.
1: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui. You

0: Radio Number One, l'una e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Solo un secondo.
2: Non ti serve altro.
3: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.